conosci Orazio Landolina? Ed è meglio così, così facciamo quello che ci pare. È qualcuno che è una recluta del cazzo che ha posato il suo zaino. Io voglio andarci, ma pare che... Sì, ma non si ride.

0: cosa in particolare, mi spari una sedia e un pompino. Ora gli dico, ma
1: sto bruciando con questo salame di merda,
2: quindi la fine è ancora.
0: Silenzio, fatemi ragionare. Ma ti posso sborrare in bocca?
2: Sembra una domanda di
3: porco Dio.
0: Minchia, questo qua fa il buffo, ma non è che sia per mettere nel culo. No, io sono solo attivo. Mica sei cretino. Non è giusto così. Mica la posso prendere nel culo.

0: Coca-Cola niente, vero? Anzi no.
1: Che poi passa con tutto tranne che nero.

sta chiamando tutti, non ho capito. Ma aspetta, è ancora sveglio. Adesso si sta drogando, ma che è stato? Chi è stato? Ma chi?

saluto a tutti gli ascoltatori di Akit 99 per la sessione notturna di Radio Cyber. Ci troviamo qui riuniti in nome del signore Nirvana Tomac Sclair Nightolo e Wikes. Inoltre abbiamo Asbesto in dormiveglia. Ah, ma sono diventati tutti soldati. Uno fa tutti i video. Bene, mi piace che questa moda sia

0: tornata adesso Nimex, chiudi la porta. Ed ha ravanato.
1: Non senti il fedo di spazzatura.
0: Nimex ha ravanato nei cassonetti della munnizza per trovare dei cartoni. Infatti notiamo un feto di burrita che non è il nome del laboratorio. Nimex porta fuori questi cartoni schifosi. Nimex ci ha intossicato.
2: Qualcuno che mi lascia ormai entra al tuo agito andalato e gli dice: ma siete già connessi? Che tu quanti per forza per la trasmissione del tuo realizzato? No, inizio ora con il tempo. Con il tempo si è inventato la trasmissione.
0: Mi è andato il microfono a sbesto.
2: Vai, vai.
0: Dove cazzo è? Ah, non
2: lo scorso.
0: Nimex, devi togliere quei cartoni schifosi che hai preso dalla munnizza. Minchia, fammi un fedo bestiale.
2: E di cani morti.
0: Di cani morti erano.
2: Le patatine di morte mai.
0: Ti hanno aspettato per lasciarti.
2: Domani
0: lì
2: sarà un capo.
0: Nimex, domani ti sicutano i cani. Ti può fare i gusti.

suca sclar. Sta affrontando la sua coperta di cartoni. Te li metto nel culo, così vedi come fanno loro. La serata si preannuncia interessante. Andiamo in Nirvana. E adesso ci parlerà del contenuto della sua scommessa. Quindi se avete suggerimenti per far funzionare una US Robotics. Tra poche ore succederà l'inferno. Mi è arrivata una query. Ciao, posso farti un pompino? Girati il bambino. Pompino.

0: Qui c'è un casino della Madonna.
1: Zorzo, yo.
0: Un saluto a Jackpot che si è appena connesso.

0: Yoser e Nimex stanno affrontando le loro casse di pesce che hanno appena ravanato dagli cartoni. Asbesto tenta di trovare una posizione ideale e noi siamo qui in diretta. Se Dog è in ascolto, Jackpot dice che si trova nel primo piano a sinistra. Ok, l'ho detto, ora andatevene a fare in culo. Che cazzo, non funzionerà né ora né mai.
1: No, non l'ho buttato, questo serve.
0: Per fare cosa?
1: Una bella cosa.
2: No.
1: Cazzo, no, ha distrutto.
0: Adesso non esiste più.
2: Sono sempre cazzo nostro.
1: Infatti andiamo al letto.
0: Potrei sempre andare a pisciare e far proseguire Tom che non va. Tra poco partirà la masterizzazione di Dean & Boy. La masterizzazione, coglione.
2: Masterizziamo Dean & Boy.
0: Facciamo una cosa,
2: così va pure in mano.

Dios, yun yung Milo. Kinurog man ko sa dunin.

0: dici che cosa stai facendo?
1: Nulla.
0: Ah,
2: interessante, interessante.
0: Sta chattando su autistici, su Archit 99 e su Irchnet, su Gay Sicilia.
2: Sotto passo no, precisamente
0: così. Donc, se ci sei, batti un colpo. Se stai ascoltando, dice.
2: Ah, motivo, se ci sei, batti un colpo. Donc, è arrivato all'arrotino.

0: successo? Mi hanno distrutto il piano. Lui mi ha distrutto il piano.
1: Minchia, non lo potevo dire.
0: Non mi stavo di...

y al cachupín y frica. Direi che Silvana Valle mi lecca anche le palle e sua sorella mi lecca la cappella.

sea, está como diciendo la verdad, de dónde.

0: But did you buy them?
1: Quindi è drammatizzato, tu devi rispondere.

0: maledizione.
1: Ma te lo libreria che ho visto io, come si chiama? Quella libro non ti donna
2: no, dico sui miei uno, quello c'è scritto qua. Probabilmente ti ho scritto la tua 462 a Rizzo e poi
3: anche
2: nell'OID
4: e
2: si dice che probabilmente è dovuto alla cosa che non è perché lui cerca in quella
3: wireless.
2: No, non ho capito il motivo, però pensavo che tutti qua, anche perché probabilmente è impossibile fare la tua macchina, hanno
5: un manca il numero 1 e il numero 8.
3: Qui questo
5: ci quello che vuoi, non hai nulla, non mi darei nulla, non ti preoccupare. Te li faccio vedere in qualche modo.
6: Ci provi ad attaccare
5: a minchia addirittura? Bolletta del fuoco. Vediamo di farcela. E questa qua, 24 kilobit per secondo, 22.054. Questo va da 4.
4: E come altre impostazioni?
5: No, no, niente. Metto a 4, apply, e vabbè, basta, fine. Questo è il minimo che esce, un K e mezzo, come no, no, ormai non cresce. L'ultima versione del CQS. Ah, tu dici a mandare MP3, ne mando veramente pochi, perché non mi interessa spumare il microfono.
7: No, no, connesso.
5: Oh. Radio Quelet. Radio Quelet.
7: Un lag mostruoso. Ma chi è che caga la minchia che siamo qua a
3: trovare? Mettere i piedi al
5: freddo. Permissione del giovedì?
4: No, del mercoledì.
5: Ah, del mercoledì, sì, sì.
4: Ma crashava tutto, arrivato a un certo punto non sembrava più.
7: Oddio, chi caga la minchia, devono tranciarsi i coglioni in questo...
5: Fate un sito, metteci la roba, dico, te l'ho dato, è stato tutto quanto. Bene.
7: Ma dai, ne punto
5: Brunetta, metteci su l'archivio lì, ma dai. C'è ancora spazio.
4: Ma non devi andare tu, lo
5: lo devi vedere da un mixer esterno,
4: però Muse lo riconosce.
5: Esatto. Mixer come input riconosce quello che tu gli dici che deve essere in.
3: Sì,
5: ma che il di uno spinotto.
4: Sì, come lo uscita.
7: Io non lo so, cioè,
4: vabbè, quello che imposti il rack, te lo do lì. Questo è interessante, io pensavo fosse solo un microfono invece.
5: No, se usate un mixer esterno e line in potete fare molto più cose.
4: Sì, alla fine per mettere musica abbiamo un altro supporto, anziché
5: usare fare crashare cassette, i CD esterni, i giradischi, quello è grandioso, infatti. Esatto,
4: in modo che usiamo il computer per
5: è molto più
4: tremendo. Ma infatti faremo così, ora crashiamo, ci organizziamo
5: meglio. È quello che ci piacerebbe fare a Midland, ma non abbiamo l'hardware per farlo.
4: Ma il mixer ci vuole, il mixer lo conosciamo.
5: Vabbè, dai.
1: Vabbè, comunque la cassa io dobbiamo togliere un bel po' di cose,
4: No, sono già tolte tutte le cose che avevano fatto stati fatti i conti. E erano rimasti circa 120 euro. E sono stati spesi. No, di meno. Sono stati spesi per fare
5: Non come?
1: Informazione.
4: Sì, ho saputo io pure da qua.
1: Quindi lo acquisisco.
5: Cristo che stronto, parla e poi non mi
4: chiamo. hai da discutere, non ha senso.
0: Ho controllato la posta,
4: abbiamo detto che si comprova e si comprova.
5: Quando? Domani, a che ora è?
6: Dovrebbe essere a luna la
5: per arrivare a Catania alle?
1: No, sai, siccome ancora sarebbero 4 anni per 35 euro.
5: Ah, io ero prima.
1: Quelli ci hanno rinunciato.
6: No. Loro in treno. In aereo siamo io, spesso, Pallotron.
7: Sì, io, Giose.
1: Io metto la posta. Giose.
4: Ho deciso di
5: Di Pocevenzo.
6: Sì, insomma, per
1: Stai uscendo tranquillo?
4: Ho questa domenda.
7: C'è l'aggio pazzesco.
1: Guarda, con Fabietto ho deciso di fare il colpo di stato.
5: E Gateway?
1: C'è un'altra riunione, ce l'avamo in due.
0: 1.58.
4: Ma tu ti fai il colpo di Pasqua?
6: E l'indirizzo?
0: Ordine di attaccare il cavo.
5: Perché non c'è
0: il wireless, no. Dovremmo usare quello di
1: c'era. Forse non si.
6: E io invece 192, 160.
7: Quello che cazzo.
5: Ma la checkpoint c'è, attaccalo.
7: Sì, il problema è che posso uscire 5 MAC adesso come ora.
5: Cosa?
7: Perché noi siamo direttamente connessi a Fastweb. E posso uscire 5 MAC adesso. Abbiamo fatto un routing.
5: Sì, ok, ma se attacchi la checkpoint dove è attaccato il router, io arrivo comunque al router.
7: Ma lui c'ha una sola scheda di rete, non è che ne ha due.
5: Ma lui a che cosa è collegato?
0: Io sono attaccato in wireless con la checkpoint di Helibus. Cache che è diretto al coso di Fastweb e poi ho attaccato la scheda dal lab, capito? Che non potevi fare la rete
6: 255
7: tu lo sai cosa puoi fare? Tu ti colleghi direttamente col cavo di rete alla checkpoint, fai un'interfaccia di rete, fai un solo cavo di rete, fai due interfacce di rete.
5: So che cazzo era, ma comunque
6: questa è la sotto rete?
0: Sì.
7: Però bisognerebbe sminchiare la checkpoint e mettere come gateway 2. Poi devo andare e sto andando all'interno, scaricando.
6: Ma hanno tutto il
4: punto.
7: Ma
4: dico, siamo rimasti
5: anche
4: con
5: le persone,
4: beh,
5: in bordello senza andare. Io ho fatto quello che mi hai detto tu, ma
0: non esco. Allora, proviamo. Vediamo se la regola di tempo.
7: Dai, io ce l'ho la regola di tempo.
0: Anche
7: io
0: ce
7: l'ho. E allora perché andrebbe funzionare?
6: Mi sono
7: sbagliato.
5: 192.168.1.1.
0: Il gateway. Ah, tu sei un...
5: Il gateway è 1.58. Sì. Ma niente, troppo. 1.100 sono le cose. Aspetta che ho 10.000 default gate.
7: No. Sarà questo il problema.
5: È giusto invece. No. Aprite le finestre. Aprite le finestre per favore.
0: Niente. Minchia, qualcuno si è attaccato alla rete. Wix, ti attacchi col cavo di rete?
6: Ma c'è asbesto attaccato col cavo di rete.
0: Sì, ma sbaglio, ha ragione. Ha 200.000 default dietro.
5: No, no, uno.
7: Aspetta, Froce Anzialto, ma tu gli hai messo il leg 1 nei più forward? Non ci credo.
5: Io ti raggiungo, eh.
0: Mi raggiungi, però non esci. Giusto? Devo dare. Quindi controlliamo la regola di tempo.
5: Maschera tutta la torre 192.168.0.0/24. Maschera tutta quella, falla uscire.
1: così di solito non puliamo il water.
8: Questo è vero.
6: Sicuramente. Il default è comunque. Stavo sperando più che certo.
5: Ora mi strappo la vernice delle legnatile e mi sentirete bestemmiare in lingue morte.
7: Questo in latino lo conosci? Sarà divertente.
6: Mi piacerebbe
7: bestemmiare in latino.
5: Porco deorum.
7: Deorum. Porcis deorum.
5: Porci deorum. Può essere? Porci deorum.
4: Dovrebbe essere.
5: Di deorum e di Dio.
4: Dovrebbe
5: no?
4: Essere porci. Perché dovrebbe essere vocativo.
7: Vocativo.
4: Vocativo.
6: Oh porco.
7: Oh porco Dio.
5: Porce.
7: Porce.
5: Porce deorum.
8: No, porce.
5: Porce Deus.
7: Però non è musicale, è una merda. Porco Dio, sono
6: merda.
7: HCP
6: 0.
3: E tu ti attacchi direttamente
6: con gli HCPT.
5: Ma perché devo usare gli HCPT?
3: È tuo.
7: Se vuoi ti posso dire quali è andata a me.
4: Sono un meraviglioso vocativo.
5: Lo prendo senza antenna.
4: Non è la roba che può fare.
7: Non ce l'ha l'interno. L'interno non è altro.
5: Non lo so. Wix, ti serve la scheda wireless?
8: Lo speed è acido di batteria e poi.
5: Diciamo che sì. No, se sei in rete ti serve no.
6: No, lascio la batteria.
3: Questo è che estrai dall'acido.
5: Rammilla, va,
4: dammi. No, lascio la batteria che estrai qualcosa o qualcos'altro.
7: Ma non la vedo come prisma.
5: Orino. Orino
7: porto. Un animale porto.
4: E basta.
7: Là cerchi su sui paesi se ce ne sono.
3: Sì, dall'acido però.
7: Ti do i soldi. Ti
4: do i soldi.
3: Che cosa? Lo so.
7: Per la connettività.
5: Ehi, mi ha dato un IP password, ma DHCP funziona.
6: Sì,
5: Comunque non sto uscendo.
4: Io lascio la
7: partita.
3: Guarda, se cade la figura.
4: Con che cosa ne fai?
7: Che una cosa.
4: Ci vuole qualche
3: l'altimia.
4: Ma puoi stare nonostante solo la mia batteria, però no, l'occhio di piombo è sotto di piombo.
8: C'è qualcosa che fa
5: così. Ok,
3: basta che non so più di questi tre.
7: Ma se no
4: è come dire
8: che è bambino.
7: Che me è fermo, ma che spacchi di questo di merda è?
4: Piuttosto grosso.
5: Minchia, esco.
9: Sai, giornalisti, che appunto forse secondo il mio parere è ignoranza, perché magari qualcuno che conosce un pochettino diciamo cos'è il lighting non può permettersi di dire certe cose in giro, è convenienza, è pubblicità, gli piace giocare con queste cose, quindi il nemico diciamo il fricchetto con fuori è più questa parola che spesso non è molto capita dalle persone for the masses, no?
10: Che rapporto c'è tra il freaknet e tutto quello che ti circonda dalla riforma Moratti alla gente che non gliene frega un cazzo di Linux, eccetera. Cioè che senso ha? Perché dovrebbe esistere per questa società?
9: No, vabbè, il freaknet non è che alla fine è soltanto Linux, soltanto computer. Noi alla fine stiamo facciamo
11: anche. Partire dando la mia visione istruttiva di quello che è stata la nostra esperienza, in particolare a Milano, perché ovviamente è una questione appunto storica con la soggettiva, cioè una cosa su cui io ho pensato, ho provato a guardarmi indietro negli ultimi 6-7 anni di quello che ho fatto io, di come mi sono sperimentato lo Stato e quello che secondo me hanno significato. E ovviamente, cioè, a parte quello che dico, non sono più due riflessioni collettive, sono più riflessioni individuali. aiutato dai dibattiti collettivi, perché non abbiamo mai avuto modo per determinare di avere un dibattito collettivo su queste cose qua, in forma così, diciamo, così che cerca di comprendere. E evidentemente, appunto, alla luce di questa schizza, ci sono degli elementi che evidentemente solleveranno perplessità, dubbi, anche future, le nostre. La speranza è quella che si riesca a far nascere da questa tensione qua per quello che possiamo dire. Per quanto riguarda Milano, per come la vedo io, cioè cerco di far partire l'analisi del tutto, anche se non è storicamente corretta, da, diciamo così, l'ending del 99. Ovviamente sì, ma c'era tanto altro, soprattutto il collettivo di scena di Milano, che è stato uno dei motori principali della tradizione della rete, ma metto, come dicevo, il punto di partenza del meeting del 99 a Milano, perché è il momento in cui ha visto nascere l'OA, il gruppo che stava dietro l'OA, è stato poi un gruppo che ha sicuramente dinamizzato nelle sue individualità tanti dei gruppi che appunto condividono questo filo rosso che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione, infatti è orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, cui si dotano, e una certa tendenza al pragmatismo e ad un approccio anti-ideologico alle cose. Non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che cerchiamo di non scrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, questo è più corretto come termine. E secondo me è un gruppo che ha diventato molte cose che sono successe dopo, da appunto in media quando si è incarnati anche un milione di locali, alla stessa città del MAS, in cui molte delle persone che facevano parte di là hanno partecipato nel palacetto. Ovviamente non è che è il gruppo che fa partire, diciamo, non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene. Però è vero che in tutti i gruppi, secondo me, esistono degli elementi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione e di auto-organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello, e per quanto mi riguarda abbiamo avuto degli anni dal 99 al 2001 in cui la CLAP ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico, come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco del posto Gulk, e che infatti è la comunità che ha costituito la generazione che al momento sta una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, che è il momento politica del mondo. E per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante, perché adesso, cioè, credo che noi già avevamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano, allo stesso tempo questo forniva ispirazione per diciamo così, far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partire, diciamo. Per esempio, a me quello che interessa in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Se ci sono stati una club, non penso che sono delle tante cose, quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto qualche esperienza, quindi ormai sono abbastanza sollecitato, penso che sono molto chiare quello che sono, che sono state e quello che rappresentano, anche per quanto riguarda le culture digitali, ma le culture e la politica dell'organizzazione. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, tra intorno al 2002 noi come Noa abbiamo portato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare il corso lo stesso con un generatore, sono condizioni molto precarie, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio, dare vita a uno spazio continuativo che quindi potrebbe essere un riferimento non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andare a incontrare la gente.

quella comunità. Tu sai che parte chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con una maglia molto larga, per cui la gente entra e poi esce, entra, poi esce, c'è dentro con un piede, no? Però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte, secondo me, è molto forte. Cioè, sarebbe facile che siamo una comunità in questo senso post-identitaria. Io non ci credo, perché guardateci, vorrei dire se sto prendendo e sicuramente sai dire chi è quello che è quello. Abbiamo ancora la seconda fase, in una volta che abbiamo fatto un passaggio grosso, abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano. Corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla persona qui, una relazione estemporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni, sulla base di che cosa? Principi di affinità, sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione e del fare le cose insieme o no, molto di più dell'alleanza tattica. Sono invece tipiche, per esempio, dei gruppi dell'organizzazione politica sociale tradizionale. Non che non sappiamo fare le entità, però che di solito privilegiamo. Privilegiamo altre cose, no, mi devo dare una piccola notizia, perché non dire che me la quindi quello che avete fatto, che ha fatto un po' di attività nomadica, perché a Milano penso che insomma, se si è accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnate in realtà da una maggiore partecipazione, per esempio alla fisica mass, che insomma è nomadica per definizione, penso che sì, anche se anche lei ha degli anteriti di italianismo di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono alieni neanche, non tanto alla pratica quanto al gruppo che diciamo così dinamizza di più la sessione alla pratica. È una provocazione. Cioè, è più profondo di così, però la butto lì in modo che poi cioè, possa anche una discussione che sia la mia qua, no? Forse se non ci potremmo fare. In sostanza, cioè, abbiamo fatto un periodo di nomadismo che per molti di noi ha significato lasciare di lato un forte spirito, cioè riuscire a lasciare di lato i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, il tabù, la capacità di prendere decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi quindi diciamo di non lo riprendere così a tempo, perché tanto sono sempre noi, quindi perché dovremmo discutere qualcosa. E poi siamo noi 10 anni fa abbiamo deciso che eravamo antifascisti e siamo poi adesso. È un esempio, questo va bene. È un esempio che va bene così, ovviamente è un esempio che va bene così. Però sapere che anche in momenti estemporanei si era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, che realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo, un atteggiamento del così pragmatico che comunque ha contraddistinto questa comunità. Noi da questo periodo nomadico a un certo punto ci siamo trovati davanti alla scelta, cioè davanti alla la conclusione, almeno questa è la conclusione che ho fatto io, che comunque degli spazi in cui potersi incrociare che non fossero solo la mailing list, ma che avessero vita anche a dinamiche relazionali alte per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma di luoghi più variegati dove potessero condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della vita. E da questa riflessione, diciamo così, le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi

0: questi spazi di condivisione in altri luoghi che per il momento non li vedeva rapidamente praticabili, ne aveva bisogno, e pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo. C'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA. Per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non è vera, perché la storia, comunque, ognuno ha la sua storia personale, la storia personale fa parte di quello che fa. E altri invece hanno cercato di provare a pensare, di integrare alcune delle esperienze che avevano fatto nel periodo precedente, dai Netpoint, Internet, al Media Center fatto con la Palestina, alle esperienze che stava facendo con Indimedia, alle esperienze che stava facendo con la Radio Imperio, alle esperienze con collettivi di Sole Donne, Spettore di Milano, di Scott, all'esperienza con i collettivi Workers con Medea, ha detto, beh, stiamo facendo mille cose, con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti fatti, questi gruppi si sovrappongono. Siamo tutte le persone con una specie di schizofrenia, perché quando facciamo sempre da una parte siamo X, facciamo sempre dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, eccetera. Logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo. Però io sto parlando di quelli X, il cappellino. Ma adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera. Maglietta, maglietta, maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità e quindi superare anche in questo caso alcune logiche ci parevano vecchie e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originarie. Cioè, come si poteva creare una rete di progetti e di spazi in cui condividere le cose, in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte, ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nelle identità che scelgono di avere. Cioè, come era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose, e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose, e non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo lasciato su questo livello qua, e forse anche delle esperienze giunte di organizzazione in rete che abbiamo fatto, abbiamo provato a appunto creare, io non mi sento la soluzione qua, l'esperienza di loro. E per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di queste qualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune. Okay. E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, nel senso che alcune cose secondo me funzionano facendo per facendo e altre cose un po' meno, nel senso che ovviamente questo ci pone di fronte alla necessità, in realtà, di una moltiplicazione di sforzi enorme, e ti pone di fronte alla realtà che i livelli di assunzione di questo livello di superazione, di superamento del livello di un'identità singola e definita sono molto distinti. E per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello, cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte ma che condividono magari nello stesso spazio, negli stessi progetti e che non sono in competizione l'una con l'altra. Cioè, andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso che per alcuni diventa un limite anche pesante. Poi per noi lo sperimentarci in Reload ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di Reload secondo noi stava pagando e quali per ora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, abbiamo sgomberato due volte, due mesi praticamente, siamo quasi riusciamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai occupati, ci sono stati due giorni, dove avevamo un record di tre, però cioè, siamo riusciti a non detenere almeno questo di record. Io penso che al momento sono nella top 10 degli sgomberati a Milano, devo avere tipo 14-15 sul gioco. Ormai penso che mi impureranno da. bisogno di consolidare alcuni spazi e alcuni progetti prioritariamente rispetto agli altri, cioè di consolidare alcuni spazi e alcune relazioni alcuni progetti. E quello che ci siamo messi a fare è consolidare due spazi che per adesso per noi quanto sono lo spazio del Pancaffè Iperno, è aperto tutti i giorni, quindi un posto dove la gente può transitare, incontrarsi, quindi fa bello l'esperienza di luoghi di transito che abbiamo costruito insieme ad altri come Connetta, e che erano dei luoghi importantissimi di scambio tra soggetti politici e sociali estremamente differenti, e la necessità di avere un posto proprio, una pietra angolare su cui costruire poi quello in cui va avanti. E uno spazio in collaborazione con il collettivo di C-Squat in associazione comune. E allo stesso tempo quello che ci è capitato è che
1: vai a fare in culo, sono le 10:29, altro che menzione,
2: la testa malata,
3: porco Dio, abbiamo beccato i schiavi che non lo vedo dall'altra sera, non lo vedo dall'altra sera,
4: è l'altro della assemblea.
5: Invece no,
3: ma avete una USB internet?
5: ma è anche per il gusto di capire che cazzo succede, perché col 2-2 lente funziona.
6: Vabbè, il gusto di mandare lente lo vuoi sentire.
7: Il gusto dei cazzi in bocca.
5: Quello
7: non è il gusto del
5: 2-2. Sì, è
6: andato a testare.
7: Ragazzi,
5: non ci avete caccato il cazzo. Io ho lasciato il mio canetto di rete in giro per il mondo.
1: Testa di minchia, alla fine non ha fatto la partita. Già ti stai per fare.
5: Ma no. Non per fare critiche al solito, però la tua ciabatta era abbastanza una merda. Perché hai perso molto,
7: Cioè, beh, che tipo non è il terzo buco?
5: Sì, decisamente.
7: Però non serve passare minchia.
6: Come tua sorella.
5: Mi deve fare incinte.
7: Ha funzionato.
5: C'è un nodo bastardissimo.
7: Funziona.
5: Vabbè, l'hai piegato sempre di merda, non hai
7: eccolo. Non ho mai piegato no.
5: Male. Tu da bravo militare, da bravo soldato. Nirvana. Mare, guarda che qua. Nirvana quando si sveglia è aggressivo, Mare, eh? È aggressivo.
8: La larva gigantesca.
5: No, la larva.
8: Mi sto evolvendo in farfalla, io lo so.
5: È un tenia praticamente.
8: Poi c'è il freddo, porco Dio.
5: Ma che cazzo dici? Ci sono 90 gradi.
7: Cazzo è meglio, io sono giù, stavo usando il sono dormito con il caffè aperto che c'è dal caldo che c'è. Ah, ma tu sei il giocatore di sotto. Se ti senti freddo al pavimento, io sono il giocatore.
9: Ah, stanno a foto con la mia.
7: Sapete che io mi sono ricordato un qualche volta le ho finito i miei cattori.
5: Ma
7: c'è il giocatore di sotto.
5: una palla di pelle di
10: rame.
8: No, Mario, tu hai il tossiccio in quel tempo.
5: E banda fu. Signori, e banda fu.
8: Ehi!
5: Stamattina Mario l'ho sentito che bisbigliava, ho detto che cosa ti è successo? Minchia, ancora rosso. Voglio un cazzo, mouse!
10: E perché mi comiamo dopo computer.
1: Io. Che necessito?
10: Che da luce pigli testa la mattina.
5: No, non sono alle 9 in parte.
10: Non c'è mai che ci vogliamo tanto.
5: Beh, non è che... Che lo so? Ce l'ho su nicotino e ogni volta devo fare doppia SSH, no? Perché dopo che a meno che invece faccio una cosa,
10: allora dici una cosa, ma chi è nicotino?
5: Nicotino è il mio computer, quello in ufficio, Eric è il server che c'è in ufficio, che comunque è quello dove
8: ci sto trasformando, è il momento della crisata.
10: Non lo faccio, devo dire basta,
8: poi uscirà una bella farfalla.
5: Che bello.
1: Io sono una palla maligna.
10: Baciami il culo.
8: Hanno fatto quelli
10: nuovi,
8: quindi? No, non ci guardate. Dove sono? Cessi nuovi.
5: Non ci posso andare.
8: Bene.
10: Ah, dove sono, sono gli altri cessi? Li hanno aperti? Tu sei in un cesto che c'era, te lo giuro, 3 tonnellate di merda.
8: Appunto.
10: Questo. No, no, il crash è detto che non lo metto in
0: grado.
8: Sì, avete ceduto stavolta?
10: Io ero seduto perché mi stavo facendo spinello, io non ci ho fatto più l'alzato, ho fatto troppo male.
8: Sarà anche perché dopo sei disagizio che sei stato freddo?
5: Ci sono 90 gradi. Io
8: un poco di sole ora mi sta arrivando.
5: A parte che si devono aprire le finestre perché c'è un'aria a mare.
8: Maligna?
5: Malignissima. reconfiguro. Ai, porca, quella
8: cosa. Oh, Wix.
11: Ehi, Wix. La fai con
8: le mutande si conviene del materiale umano.

Bueno, yo creo que

0: eterno.
1: Fica assim, né?
2: Dio porco che c'è di merda. Cos'era un quarto di pietra che c'è nel cassetto? Qualcuno si è pantaloni. Adesso mi fa la testa la cazzo. Perché ce l'ha fatto bestemmiare.
3: Qua non riesco a definire qua.

0: Avevo sentito gente che fa quella di prima.
1: Ah?
0: Il saccappello lo devo riscaldare prima, per non sentire
2: più. Di scorreggiare
1: un po' di soffi dovresti mettere. Io prima notte ho dormito senza il portone di soffi, sono congelato giusto a portare.
3: Io mi voglio l'inverno, caldo.
1: E così la fredda.
3: E poi diventa la morte.

0: to be a blessing, that's a time very
1: early. Voi che non di vostra proprietà qua? Posso per lungo le altre cose?
2: È di loco.
3: Ah, è di loco.
1: Grazie.
3: No, dico ci sono rubati un po' di cose, sono rubati, sono via se ci davate con
1: questa
3: direi che ti dica
2: che bello.
4: Grazie,
2: ciao. Mettere in culo.
3: Grazie a te, Morali, mi basta, mi scusa.
2: Stai morendo?
4: Di nuovo lo sa.
0: Io lo so.
3: Questa è la vostra perché io non posso fare l'inviato perché quando non lo non lo so, non è un cazzo di niente, dopo solo la febbre.
2: Vai, vai a fumare, vai.
3: Vai,
2: vai.
3: Vai,
2: fuori!
3: L'accompagnamento alla colazione.
4: Sono i signori.
0: Abbiamo creato una foto.
4: Vai.
2: Minchia!
3: Sacchiato
2: cyber!
3: Aspetta,
2: non
3: si è risposto, risposto, davvero?
2: Vado a dire, no? Vaffanculo assemblea, vaffanculo, trasmettiamo adesso uno speciale di Radio Cybernet.
5: Minchia Radio Cybernet!
2: Dedicato a facciamoci i cazzi nostri, perché porco Dio a quest'ora del mattino. Oh!
6: Lavorativi sono stati dedicati a finirne una. passione e attivismo in realtà non c'è mai stato. Cioè fai, cioè noi l'abbiamo vissuta come un superamento della militanza, cioè l'arrivo dell'attivismo e il clima di stagnazione infame come era il movimento italiano anni 90. Cioè a un certo punto arriva la gente che non è che fa le cose perché vanno fatte perché c'è la scadenza, le fa perché gli piace, quando ha finito di piacergli la roba non la fa più. Questa cosa ha funzionato per un po' diversi, nel senso che in alcuni spazi o in alcuni eventi in cui ci siamo inseriti, questo ha animato e dinamicizzato la cosa, portando magari chi lavorava per scadenze, lo faceva ormai da anni, a ragionarsela diversamente, cioè a magari a riscoprire quella cosa che quando avevi 15 anni ti ha portato, oltre a farti il cane nello spazio in cui stavi, anche a darci all'assemblea. O magari perché facevi superiore a rompere il capo stasso la situazione, oppure quelle cose che succedevano a dire che ci volevi essere dentro. Poi negli anni in realtà questa cosa diventa meccanica. Noi abbiamo scelto che non la diventi mai, sostanzialmente. Il difetto realmente principale di questo è che ogni tanto crea frizioni. Cioè noi ci inseriamo in spazi, tipo per esempio la guida, e finché la cosa ci sembra interessante, riusciamo a parlare di cioè ci impegniamo perché sia interessante. E ci stiamo dentro. Quando la cosa diventa stanca e viene sentito come un obbligo che l'altra dia un apporto, che questo è anche tecnico, nel senso che quando c'è uno spazio noi ci mettiamo dentro, automaticamente tutti quanti pensano che lo spazio deve essere cavato. Per fare un esempio. In realtà questa cosa non rientra nella logica dell'organizzazione dell'Africa, però probabilmente sta contaminando. E sta contaminando anche noi, perché tornando al rapporto con la tecnica, in realtà noi in un anno di classicamente tecnico, oltre ai desideri nostri che ci facciamo così personalmente o ognuno ha di amicizia, in realtà noi facciamo sempre un corso di lingua ogni anno e poi ci perdiamo mille cose, cioè la maggior attività degli ultimi due anni che abbiamo fatto noi è stata proprio previsione di quest'anno. Cioè, il lavoro in cui le persone con cui ci rapportiamo meglio lavoravano e ci siamo buttati dentro, però ci siamo buttati dentro con una logica reticolare che non sono fatto tutte cose
2: abbastanza.
6: Niente, no, a stringere noi siamo vissuti il fatto di poter partecipare all'aula

0: quindi da quello che più era forte, secondo me la questione della diversa generazione, con il cui impatto della facciamo della vita del mondo, lo dico d'altra parte, giusto?
1: C'è Shani?
0: No,
1: come mai?
0: Giusto? Cioè, io conto questo.
1: No, io colgo che non riesco a capire il cioè, a che cosa serve questo dibattito? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo? Perché non riesco a introdurmi nella discussione perché non ho capito qual è lo scopo.
0: Dove state andando?
2: Spesso hai un conto di casa?
1: No, che non sopra forse.
0: Poi faccio una
1: andare a fare in culo.
2: Questo si può.
1: No, non ho capito il perché se non si può scambiare la
0: mente,
1: oppure c'è un problema nel soldo.
0: Proprio
1: in Lizza si parlava di crisi nel club, quindi parliamo. Però qua mi sembra che sia diverso l'approccio, cioè parliamo della nostra esperienza. Oh, va.
0: Così io.
1: Bene, sono arrivato
3: a stamattina.
1: E siamo qua con legnati le
4: wireless, poi in realtà è Wiremore.
1: Ci sto registrando perché non c'è rete, la rete va su e giù e si buttano io, registro e basta. Hai visto Cristian? Ieri è stato spettacolare, non so se ti ha contato. Ho dovuto improvvisare perché gli è mancato Valvoline, lui è rimasto per il tempo 45 minuti oltre l'inizio, quindi è stato un ritardo di quasi un'ora, però è stato bellissimo vedere, cioè la gente viene a vedere lui, viene a vedersi lui, è lui che è stato divertente. Non si sente un cacchio. Mettete al centro Blicero, ma scusa, perché non vi mettete qua? Che perlomeno arrivato ai punti è anche una questione di acustica, voglio dire, se vi mettete al centro arrivate meglio dappertutto.
5: Nel dissenso si esprime lanciando.
1: Sì, facciamo i disegnini, è meglio.
6: No, niente, no, lo stavo dire che il quadro che ha descritto prima Faust relativo allo spinnaker giusto di Genova è un po' il quadro a livello di organizzazione che si è andato delineando per la maggior parte degli club. Io adesso parlo della club Torino, del discorso di Torino. Appunto, noi nella nostra esperienza che abbiamo fatto, molti di noi sono anche in molte realtà, collaborano in altre realtà. Molto spesso il centro sociale Gabrio che ci ospita, siamo lì, molti di quelli, esatto, molti di noi siamo lì, cioè, lì c'è Indimedia, quelli del Gabrio a volte vengono lì e ci dicono, ah, ma perché avete pubblicato quella roba sul Uruguay? Noi gli diciamo, ma no, guarda che noi siamo a club, in questo momento non siamo in Indimedia, quindi c'è un po' anche il discorso. chi diceva Bicero. Però no, secondo me almeno per noi è stato importante avere per esempio a Torino contatti molto stretti con realtà come quelli di Radio Blackout, o piuttosto con quelli di media, o piuttosto ancora con gli squat, come per esempio l'asilo, o il Fenix, insomma, per chi è piemontese può conoscere quello che abbiamo fatto. E quindi a un certo punto, tanto per rispondere al ragazzo di prima, secondo me il binomio tra politica e tecnica all'interno di un ACLAB diventa indissolubile, almeno per me è stato un binomio veramente felice, perché finalmente non mi sono più sentito tanto schizofrenico, nel senso 2 ore sto davanti al computer, e poi 2 ore magari vado in corteo, vado all'assemblea, e potevo finalmente fare 2 cose che accomunasse o...
5: Ho scoperto il multitasking. Rispetto a quello che sta succedendo adesso, gli amici, gli amici all'interno delle situazioni di movimento, eccetera, eccetera, cioè, come ha parlato, come le varie identità che poi si incarnano di volta in volta all'interno delle varie città, cioè, c'è stata una riflessione, c'è stato un pensiero rispetto a quali tipi di cose si andranno a fare nel prossimo futuro, cioè, non so quando c'è in quel caso, perché non è mai fatto, non ne parliamo mai, però cioè, io presumo che persone che lavorano in forma organizzata da X anni o mesi si pongono nelle medie medio termine, dicendo prossimi X mesi com'è che stiamo muovendo, com'è che ci stiamo muovendo rispetto a quello che facciamo, cioè questo, cioè, perché noi l'abbiamo fatto e l'aggiornamento che siamo arrivati a fare era quello che dicevo prima. A me in questo dibattito qua interessava sapere questa visione storica, eccetera, eccetera, la prima visione storica di cosa nasceva rispetto alle nostre città. Per anche capire se il ministro è un delirante, oppure veniamo giustamente perché a Milano è un delirio,
6: è una pulita.
5: Non sei simpatico.
6: No, mi è tirato più pulita vuol dire.
5: Grazie a tutti.
1: Oggi è arrivato. No, c'è fuori che del G8 qualcuno ha avuto la faccia di dire domani scoppio la ruina e il giorno dopo sono via dove vai. Siete anche
7: io dove vai?
1: No, in realtà sono in piedi.
8: Una
1: idea che noi abbiamo è che una
7: dopo il mare non c'è più stata troppo, nel senso che lavorare su che cosa è successo a Genova durante il mare è pesantissimo per chi ci abita.
8: Quindi in realtà,
7: siamo sempre sui fondamenti marginali, anche se poi abbiamo un rapporto tecnico agli avvocati, cioè ne facciamo delle tecniche di codice di riparazione di cibo, di qua, apprezzamenti per la domanda tecnica, non so cos'è, non lo spiego, queste cose qua. Però in realtà un'idea che è sottesa all'ACLAP è anche questa dell'informazione, cioè tutti quanti siamo mischiati in questa cosa, però non l'abbiamo mai formalizzata, cioè non esiste un collettivo di Emilia a Genova, non esiste neanche la mailing list di Emilia a Genova, esiste una mailing list in preparazione che esiste da un anno e mezzo, che non è mai sfociata in Genova e o piuttosto che in Genova è Indi mi fa cagare, facciamo altro che gli artisti, cioè non è che sono spiegati. Però in realtà questo è una prospettiva. Meeting, almeno per me, per la gente che ho incontrato nell'ambiente di Ligure e dei dintorni, sta portando delle cose interessanti rispetto a questo, nel senso che ci sono persone interessate a questo lato, che vedendo finora l'acqua, comunque la comunità che si intorno è qualcosa di tecnico, perché la vedono da fuori, dentro il meeting la stanno vivendo per quella che sostanzialmente è. Cioè, essendo che noi siamo a casa, loro ci dicono a trovare, almeno io la sto vivendo così, cioè durante il meeting ci stiamo dimostrando di quello che siamo nella vita enorme. Per cui probabilmente le prossime evoluzioni saranno verso questo, cioè per dire, ieri parlavo con i ragazzi che hanno Annexia, che è una libreria alternativa. Nel senso che la libreria in festa si sbaglia, ma gira un sacco di libri, ma niente, cazzi vari di autoproduzione che avrebbe interesse in una visione di distro moderno, quello che siamo male.
9: Poi io volevo dire anche la mia serie di cazzate.
10: Un
9: pacco di cazzate. Il banco. Sono stato di scendere solo le
11: cose. Dai, dacci.
9: No, io, la voglio fare corta, però parto dall'inizio, cioè dalle meeting e le tante. Le meeting ha significato trovare il modo di portare la gente che si viveva in virtuale in un certo modo in uno spazio fisico e cercare di rappresentarsi anche agli altri in una maniera più comunicativa rispetto agli strumenti tradizionali che utilizzavo. L'ECLAP è stato l'unico hub di questa esperienza ed è stato il luogo in cui chi si viveva un certo tipo di attitudine rispetto alle tecnologie poteva esprimersi e incontrare il pubblico. Questi anni di ECLAP ci hanno portato quindi a un continuo interscambio con il piano di sopra, per quanto riguarda l'ombra, era un po' del piano di sopra, nella stanza del lab, un monitor nero, non scrivici un cazzo di computer che usate, e basta, e sotto invece quelli che parlano sempre quando hanno fatto le iniziative e c'era bisogno poi di trovare delle relazioni, quindi lo scambio politico era anche quello di trovare dei temi, dei modi di gestirsi delle cose, l'esperienza anche dello spazio occupato assieme in una maniera più politica, e questo porta spesso a pensare chi si è vissuto una dimensione più strettamente tecnica dell'hacking, che l'ECLAP è come vedete posto e poi vai a fare la politica e altro da quello che è la tecnica che fai. Però in realtà il passaggio strano che mi sto vivendo io è che per una diversa, ma per me l'hub non esiste più in termini di DOA come spazio fisico perché non lo possiamo utilizzare. Quindi per noi c'è stato un ulteriore passaggio, diciamo così, per mescolarci di quello che era il piano di sotto, che è stato quello di abbandonare l'hub, conservando comunque quella che è la nostra passione, perché non ho smesso di usare un computer o di fare cose legate alla mia voglia di imparare a usare meglio i Unix e quelli che sono gli interessanti di gioco. E in questa situazione mi sono ritrovato immerso in un luogo che non era la posizione dell'app, dove mi dovevo estraniare e pensare a linguaggi di programmazione e altre cose, ma mi sono trovato immerso nella realtà di comunicazione, un modo di affrontare il tema del lavoro. Quindi dimensioni mediatiche legate magari anche a strumenti tecnologici, per cui io ho trovato un modo di esprimermi anche magari cercando di implementare soluzioni che portassero alla comunicazione pensata negli spazi, trasmessa attraverso la rete, quindi la digitalizzazione delle idee, la possibilità di diffondere attraverso il digitale, no? E in quest'ultimo anno che mi sono ritrovato fuori dalle club, invece ho cominciato a ripensare in maniera politica quello che era per esempio l'aspetto della GPL eccetera, per cui allo stato attuale delle cose, ma invece di pensare a quello che erano i pensieri principali alle 99, la mia testa era quella di capire riuscirà Linux a fare un suo così a Microsoft oppure no, o dimensioni di questo tipo. Adesso mi chiedo a dire, ma la GPL come strumento che eleva i saperi che sono nel codice, quanto può essere poi difensiva rispetto a quelli che sono i diritti di uno che lavora nel fare sul software, no? E questa dinamica un po' l'ho formata con la mia esperienza fatta Workers e con l'attenzione al concetto di precarietà, la dimensione del lavoro, morti e fuggi, eccetera. E sto pensando, in parallelo vedo la comunità Debian che si dà delle guidelines, che si organizza, che si gestisce tutto lo sviluppo di una distribuzione nel tempo, eccetera, senza essere una società che invece trova un modello per cui promuove una forma di comunicazione tecnica di sviluppo chiara e che permette alla gente di cooperare, no? E dall'altra parte vedo che il mercato del proprio open source è importante, e se questo viene magari si possa condizionare il progetto open source pagando degli sviluppatori a basso costo per utilizzare la sua scelta di progettazione di software, del software, che dico, porco Dio, cioè c'è la GPL, è rimasta, però io non pensavo che la GPL potesse semplicemente, cioè potesse essere anche utilizzata da IBM così. Non per ingenuità, perché non lo voglio, perché cioè, non posso aspettare, e mi domando, ma ce lo aspettiamo? Quanto lo percepiamo tutti quasi che quello che sviluppiamo, quello che è il nostro ambito, ha un risvolto tecnico, ma ha un risvolto politico? Perché sì, la CPL ha affermato da 20 anni che il sapere pubblico è sapere condiviso da condividere, però poi, per cui noi ci troviamo che siamo precari della nostra vita, dei lavoratori, e vogliamo però conservare l'attitudine dell'open source nel nostro modo di gestirci la produzione, perché noi siamo cresciuti magari a scazzare, a litigare i miei inizi dove si discute la scelta di CQS nera, come ci organizziamo lo sviluppo di questo progetto software insieme, come ci rompiamo, come ci regoliamo, come ci condividiamo le informazioni che ho delle donne, delle do, come decido di passarle, quando questa forma di produzione ludica sul source code passa una dimensione di produzione in un ufficio, quanto riproduci poi le dinamiche che hai conosciuto nel digitale con le ragazzine nel mondo del lavoro? Quanto è applicabile? Quanto c'è di rivendicazione di diritti quando il lavoro che ti danno è a ottimo, oppure scopri che tu sviluppi un progetto a gratis perché ti piace e dall'altra parte del mondo c'è una multinazionale che paga squadre di programmatori $10 alla settimana per deviare il tuo progetto rispetto a quelli che sono i loro standard definitivi che hanno trovato per la loro soluzione di prodotti. Dice, porco Dio, ho lavorato per anni e poi dopo il mio sforzo quando comincia ad essere valutato bene, diciamo da chi muove i soldi, me lo devia verso la sua direzione e se ne è appropriato, me l'ha rubato in un certo senso. Sì, il codice è sempre aperto, gli ha aperto tutti, facciamo un po' e andiamo avanti. Però quanto possiamo concedere alla multinazionale di quello che è il nostro produrre libero e senza averne indietro un cambio, cioè indietro un cazzo da loro? Cioè quanto è legittimo permettere alle multinazionali questo tipo di gioco? Quanto è legittimo che la multinazionale mi metta in competizione con un indiano e induca magari l'indiano a vivere su un rapporto con un tecnico conflittuale e non di cooperazione nello scambio di conoscenze, perché lui ha un destino e ha una condizione che gli è data anche da quello che viene dietro con lui e io ne ho un'altra. Come ci mettiamo in relazione? Siamo tutti in rete, facciamo tutti i progetti, scarico software che è scritto in giappone da tutte le parti, ma quanta c'è percezione di quello che è il nostro modello di relazionarci e la valenza politica che può avere un ambito di lavoro? E quindi dico sì, ok, le club hanno avuto una funzione, poi non ho più da parlare, mi sono ritrovato in mezzo secondo, però non ho smesso di guardare la mia dimensione più in rete. Semplicemente ho aggiunto del tutto valore in termini di riflessione, quindi non vedo più solamente il problema del flame o non flame nella minimalismo, mi rendo conto che quello che noi andiamo a determinare con le nostre, con il nostro giro, il nostro fare insieme dei progetti potrebbe essere esportato.

0: più può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive di niente, perché la gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche si possono porre, perché in realtà comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere come nell'attrattivo degli altri, è tutto. E quindi lo riporti poi a chi cambia le dinamiche come un tuo fermo. Queste dinamiche che tu proponi sono quelle che io avevo sviluppando, e secondo me c'è un valore, un plus valore anche di redditività, di funzionalità di vita, che può essere rispettato, ma sono però di meno.
1: Sì, in effetti il problema del relazionarsi anche in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare, no? Cioè del fare software alla fine per mangiare, era questo quello su cui insistevi, no?
2: Anche no,
1: anche questo, sì. Secondo me in effetti è uno dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, viene chiesto di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella che tu sei, quella che tu rappresenti, però alla fine questo, l'usare codice GPL nei progetti closed mi pare sia una cosa, decisa dalla stessa GPL alla fine, no? Cioè la GPL permette questo.
3: Lasciaci un po' di silenzio.
4: Yeah.

0: del futuro di classe, o è una persona costruita nel 2012 allora e quindi nel tempo di però può riuscire a incubarsi a cambiare la nostra attorno, oppure diventa un complesso e la sua forza commerciale e sviluppatore è cioè,
1: che può essere o un maggioranza o un un gruppetto determinato che produce però risultati di questo tempo, che determina una prima scelta. Una prima scelta perché poi ci serve una verifica del grande gruppo o dei gruppi della comunità stessa, di tutti quelli che non fanno parte direttamente della comunità, ma da, che da quella comunità traggono comunque il software e il risultato. E qual è il secondo campo di risposta? Perché se tu un primo step devi definire il software, lo fai, ti scatti, ti trovi d'accordo, però una decisione viene presa. Questa prima decisione viene poi ratificata da un secondo step, ma sempre solo dalla base del fatto che la gente lo scarica, o dalla gente che smette di seguire lo sviluppo, o dal fatto che la gente si aggiunge e ne continua lo sviluppo, quindi hai conferme o smentite rispetto alle scelte che fai sulla base della gente e poi per il più della gente. Qua potresti trovarti che non è più un problema quello. Non è più un problema, tu dici, ma allora che cazzo mi frega di continuare a scordarci decisioni di progetti che poi non sono le mie, oppure a trovarmi sempre il drone diretto o sempre con una mazza nel culo perché in un modo all'altro ci hanno fatto le cose.
2: Prima è lo stesso dubbio che c'è per tutti le volte che andiamo a fare le sezioni se non ci diamo le botte.
1: Prendiamoci anche i momenti una volta da qui,
3: ci
1: perché tanto ci

0: è indignato.
1: Organizzo la mia vita in questo modo e riuscito per un modo o per un altro, cioè magari per altri
0: arrivato in ritardo, scusatemi, in Slovenia. Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevo parlare di attuale. Io non so a che punto se ne sta la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto.
1: Fa la culo.
0: Fa la culo 2.
2: Io. Non c'è due senza tre.
0: Detto ciò, no, interessante, non so chi era, ciò che diceva. Vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli accolati. Immo. Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Plicero, per cui è un po' difficile.
2: Riesci a ricondensarlo in meno di due ore?
0: Però sì, secondo me quello che dice è uno spunto interessante per ricordare. Però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del fitness. Poi in realtà, come dire, che forse non è una club in quanto tale, però si vive comunque una cosa più o meno simile, non è, si dice un po' fisico vero e proprio. Per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno allo stesso, alla stessa maniera.
3: Non è di ospitalità,
0: Fitness come club, forse la vediamo appunto anche il nomadismo, non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle dell'aggregazione, del stimolare e portare avanti battaglie, tra virgolette, nel territorio. Però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente dentro nello spazio territoriale nell'ambito di
4: intervento.
5: Poi non siamo molte di organizzate le ore.
4: Quanti del business che sono parte dell'acqua che siamo lontani?
2: Beh sì.
0: In maggioranza non siamo.
3: In maggioranza non
0: siamo. No, fortunatamente no, perché comunque il freaknet però sta avendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova che si avvicina, che partecipa a quelli che sono i vari progetti locali, i vari freaktini, fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FEST, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
5: equatoriale,
0: non è Antanio, direi pure. È una sfida da questo punto di vista, no. A me piacerebbe sapere come vivono altri a club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.
2: Scusa, mi cambi la spina.
0: Voce.
6: Non si capisce.
4: Il momento bello del film è perché tu stai dicendo che si vede anche nella facoltà. Cioè, da piedi che si riesce a spiegare, perché comunque in altri ambiti ci può essere stato un ciclismo, però perché in questo momento c'è questo, perché anche questo si parla. Io non ci ho quindi io non sono intervenuto mio perché non condivido pienamente il vostro sport, mi interessa molto capire come si chiama lo Stiagra, proprio anche del problema della comunità, però essere interessante avere un momento di una in realtà che non sono altro, però non è questo il concetto, quindi così, però mi interessava capire il motivo del vostro successo.
1: Perché guardare me? Ci dirà il motivo del nostro successo.
6: E questo l'hai pagato. Cosa gli hai dato in cambio?
7: Non si può dire. Ci sono cose che è meglio non proferire.
2: Meglio non sapere.
6: Wow.
2: Cosa? Perché è diverso? Perché è per ridere? Boh, vabbè, è opinione mia personale che forse non rispecchia quella dei membri del Freakman, però il perché è per ridere. Cioè, se non c'è il divertimento, no, le cose non vanno avanti, e questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Il periodo in cui non ci divertivamo alla club da noi siamo rimasti in 3 o 4. Ora ci stiamo facendo delle risate da pazzi con le X-Night, abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine, e questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse io sono in controtendenza, odio la burocrazia, compreso queste riunioni. No, vabbè, questa no, però
7: in generale.
2: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo il telescopio, vai, abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando chi sull'ottica, chi sui motorini per il puntamento, ancora non hanno fatto niente, però però si vedono.
6: È un po' come il robolagno dell'oro.
2: Scrivono progetti, fanno gli schemi elettrici, queste cose qua. Poi, perché questo succede io non lo so, però succede.
8: Giusto, scasello.
6: Comunque hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi, tra virgolette, i valori che puoi portare, che anche se valore è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
2: Poi il discorso politico invece è secondo me automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, se si fa, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo la differenza. Perché
6: per resto
2: la politica si fa almeno nei fatti, pratica, basta. Cioè, magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discuterne, concettualizzare, eccetera, però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, centro sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo, arrivavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci, via. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo, però le cose che facevamo piacevano. Però così, insomma, abbiamo cablato il posto, sempre
6: abbiamo.
2: Sì, abbiamo. Prima che arrivavate voi era cablato in TTY con i multipolari. Poi, la rete vera l'abbiamo arrivata quando, l'abbiamo avuta quando siete scesi voi. Abbiamo un seriale di 80 metri.
4: E rispetto al discorso, appunto, in qualche modo il discorso politico, in qualche modo il discorso di valori che condividiamo prima della tecnica, può essere implicito, può essere ascoltato. Io penso che la storia dei nostri lavoratori lo è perché più o meno tutti veniamo o dalle stesse segnali storie, delle stesse strutture, o cioè, aspiranti, amici, parenti, persone che stavano in questo, eccetera, eccetera. Però non so se si può limitare il discorso così rispetto alle stesse. Non perché a chi è che fa un po' questi sono i nostri valori, questi sono i nostri valori, però comunque non so se può essere riscontrato, cioè dare l'implicito che solo perché tu condividi l'interesse tecnico che condivido io.
6: Siamo, dipende da che target di persone ci riferiamo. Se tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni io c'è poi comunque condividere qualcosa prima di venire. Mi parli di un ragazzino di 16 anni.
4: No, beh, no, da che
6: io voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi, cioè la condivisione e tutto il resto.
4: Per esempio abbiamo partecipato il terzo anno che si è fatto, anche se siamo studi effettivamente il giorno, ai corsi al tempo una lana forte, in cui per il terzo anno di esperienza riusciti a fare una cosa integrale, un corso settimanale all'interno di questo corso ci siamo vedute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. In queste 30 persone c'era dal fischietto al trentenne, al 35enne, in terzo lavoro. In qualche modo, come riesci senza attaccare una bimba allucinante a chi viene che sta facendo questo corso di Linux piuttosto, come riesci in qualche modo a far passare che cioè se sei lì qua perché pensi di aver scusato di pagare di un corso gratis invece di andare a pagare il corso lì forse per 100 euro al giorno, non è così, io sto facendo perché penso che no, tu che vieni condividi anche altri valori.
7: Ma secondo me la realtà che noi abbiamo esperito da questo punto di vista in quanto riguarda il LOA è che non tutti arrivavano credendo di condividere già delle cose, però di fatto la formazione è uno degli strumenti di propaganda più conosciuti nel mondo. Io direi che una buona parte del merito, quello che invece una roba che volevo, quindi io penso che non penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano quando incontrano le cose che abbiamo fatto, e questo è un vantaggio perché è la possibilità di interagire con persone che sono molto distinte, che poi dovrebbe essere un'esperienza quotidiana, secondo me, che dovresti farlo solo nella classe, non è che ci facendo cioè non era tecnico in generale. Invece la roba che magari per esempio potrebbe essere interessante è, tu hai detto le nuove strutture che nasceranno così, per esempio, cioè di provocazione, voi pensate che nasceranno altri a club? Voi pensate che abbia senso che nascano altri a club? O che nascano altre cose? O che cosa potrebbe nascere? O che cosa voi avete sentito che sta nascendo? Io non, per esempio, quello che diceva Neuro, è vero, la metrolografia è molto distinta perché è un'esperienza che è nata come un'esperienza prettamente tecnica.
4: È nata molto tempo fa.
7: Però, per esempio, cioè strutture simili che sono altre, citavamo prima, Open Labs piuttosto che altre situazioni. Cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è: secondo voi nasceranno altri spazi come quelli che noi abbiamo creato in questi 7 anni? O per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto un suo ciclo e quelli che lasciamo adesso saranno esperienze che cercano di replicare quel ciclo e allo stesso tempo esperienze che cercano di superare quel ciclo, e dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, le avete viste praticare oppure no? E che cazzo se
2: Sicilia,
7: ne frega? Vale anche questo.
2: In Sicilia stanno nascendo gli A-Club. Agrigento, credo. Dov'era?
9: Agrigento.
7: Vabbè, che siete feromoni arretrati.
2: Il poetry c'è da un anno, ma vabbè, quello non fa testo perché praticamente
4: noi in realtà, cioè, come spazio ci stiamo da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, volendo siamo anche, siamo da gente giovani. La cosa che per voi è cercato. Noi quando ci siamo suonati e ci troviamo assolutamente un cazzo e ci siamo fatti spiegare che ci siamo insieme in continua contatto con il primo e per la discussione eravamo semplicemente 20 Windows che in realtà la cosa ci hanno imposti era almeno per quello che ci avevamo nell'app in banca cerchiamo di non porci, nel senso vogliamo cercare di
9: più che una persona che è stata correttamente morta, almeno allora la nostra percezione di come deve essere fatta per la vita, dovrebbe essere un gruppo di eventi consapevoli che veicolassero informazioni tra gruppi più tecnici e utenti assolutamente consapevoli, quindi cercare di rischiare sia un piano tecnico che un piano più politico, evitando di finire nell'autismo tecnico e evitando di collaudarci. Nell'arco di 2-3 anni 4-5 di noi, 4 di noi hanno trovato lavoro con sistemi di Unix, quindi sono impegnati nell'autismo tecnico, e quindi io anche questa è un po' la della parola. Però come il concetto di mondo ci hanno posto all'inizio, per quanto possiamo uscire a forma e a cercare anche di trovare una forma leggermente diversa, più intermedia tra la tecnica e l'utilizzo, e la conseguenza è l'utilizzo consapevole della tecnologia.
7: Io vedo che sono le dico solo che è 1:35, quindi tra poco
10: ci calci una calcina.
7: No, però tra cibo e altre cazzate, i cortei e cose, altri seminari, ci dobbiamo avviare verso la chiusura, quindi cioè, invito a questo spirito.
2: Voce.
7: Cose che fanno anche loro e altre che loro non fanno, magari loro fanno alcune che non fanno.
2: stronzate. No, dipende anche dalle finalità. Voglio dire, noi a un certo punto ci siamo trovati a dover cambiare posto, ma la nostra priorità assoluta non è stata andare a cercare un posto, occuparlo, eccetera, come pratica normale degli club in un certo senso. È stata mantenere il servizio di posta degli utenti a qualsiasi costo, e non abbiamo perso una mail. Quindi correre a casa sua a mettere il server, salvare l'hardware per chi poi doveva collegarsi, e poi vivere in un periodo di stasi in cui noi ricevevamo le email e qualcuno la leggeva dall'esterno. Poi quando ci hanno offerto un posto Arci Catania, che è un'Arci molto atipica rispetto ai tradizionali circoli Arci, è un circolo di pazzi, gli abbiamo occupato praticamente una stanza lì e adesso di nuovo arriva la gente. Però boh, cioè, dipende dalle finalità. Ci sono i gruppi che occupano i posti e ci vanno a piazzare i computer rischiando che dopo una settimana gli sfasciano tutto, e io tanto di cappello veramente, perché ce ne vuole per fare una cosa del genere. E ci sono altri che invece pensano a mantenere su magari dei servizi perché credono in quella roba lì. Cioè sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo, e non vedo
6: comunque alla fine
2: differenze, non so.
11: Sono dipende anche dalle finalità.
2: Sì.
11: Le finalità, cioè la politica, giusto? Per fare qualcosa, per strutturare qualcos'altro, si chiama politica. Queste non sono mischiate. Quello lui, come non so che parola utilizzato, io sono Firenze, quindi lo traduco automaticamente. Non sono stupidaggi. Io ora, purtroppo, per qualche anno non seguo più Giacca, anche se c'è casa mia, però mettere su, installare Linux alla gente non è una mischiata tecnica. Innanzitutto non è una mischiata, tantomeno è una mischiata tecnica. Proprio non c'è, ma non perché è difficile, ma perché l'atto che viene fatto è un atto politico, è un atto importante, perché ti insegni a quella persona che lui può mettere mano a quell'aggeggio che c'ha sotto lì davanti, e con quell'aggeggio farci delle cose diverse da quelle che gli hanno detto che è possibile fare. Questo, se uno lo fa dentro a un LUG, è una mischierata politica, è una mischierata tecnica. Se uno lo fa dentro a un ACLAB, è una cosa politica. No, non è così, è sempre un atto politico. Perché, secondo io ritorno, io parlo di ACLAB e di MacTech, qua purtroppo, ma mettere questo aggeggio, mettere le mani sopra a questi aggeggi che fanno questo, è un atto politico, perché fondamentalmente questi aggeggi servono per produrre informazione, servono per produrre reddito, servono per produrre vicinanze tra le persone. Allora, questo si chiama, secondo me, è semplicemente quello che dovrebbe fare un ACLAB, non installare Linux, no? Costruire un telescopio è un atto, non è una questione avanzata. Ma anche pensare di costruire un telescopio.
6: Ma anche chi si cammina.
11: Cose all'apparenza banale, ci sono, non è un atto semplicissimo, è un atto nella società odierna, nella società che ci si sta parando davanti, in cui l'accesso alle informazioni deve essere sempre più filtrato. È un atto molto forte, che cosa una piccola, quanto tu vuoi, palla in questo muro che ti stanno parlando davanti. E questo è il punto centrale. Poi tutte le questioni open source, GPL e compagnia, stanno da un'altra parte, scusate, ma stanno veramente da un'altra parte. Si possono vedere col binocolo, si possono guardare col binocolo, ma non è obbligatorio che ci sia una commissione. La GPL non è una struttura, una cosa per fare comunità. Porca Madonna, posso dirlo? Riposta Madonna.
2: No, vabbè,
11: è una vita che si cerca di farla arrivare. Non serve a costruire comunità, non serve allo sviluppo condiviso, non serve a questo, serve per distribuire il software. Va bene, questo lo mettiamo bene davanti. La GPL è una cosa che serve per distribuire il software. Lo sviluppo che c'è dietro, quello che se ne è fatto dopo, non c'entra niente come qualcuno ha detto, la filosofia open source, scusate, mi sono andato addosso. Non serve il cazzo di me. Sta per così la CPL, noi siamo qui e lei sta per così, va bene? Non è, è assolutamente trasversale. Questo la CPL può essere uno strumento utile per condividere informazioni, perché aiuta in un certo modo ad avere un pochino più di libertà, ma è, sta benissimo anche in casa di BN. E questo è il casino della CPL, è un pesce, scappa a tutte le parti, perché riguarda un altro anno, è un'altra cosa. Questo è una, scusate, ma questa è una cosa che qui ci batto da, da qualche anno, quindi cerco di farla arrivare. Comunque, installare Linux dentro un app al sedicenne che ti viene col portatile e poi si lamenta perché non girano giochini su Linux, è la cosa che in tutti gli app ci si trova, ai miei tempi ci si trovava a Bambi, è un atto politico forte, perché ti ha una piccola fase, ti fai vedere che al di là del muro c'è qualcos'altro, è un, una cazzatina messa così, ma non è una cosa banale. Scusate, sì.
12: Però domanda per Leandro, però la domanda
11: non vale,
12: che non è la mia, è quella che avevamo fatto prima, cioè gli app sono, io le vedo come delle cellule politiche in qualche modo, perché penso che comunque si utilizza la psicologia e
11: con la cellula,
13: cellula.
7: In questo periodo cellula
2: un club.
11: Come
2: va il tuo club?
12: Ma puoi aprire le palle per capire cosa.
13: Poi chiaro tu, sei più grosso di quello
12: che
13: magari.
12: In maniera completa, se questa non la chiamate tecnologia.
11: In questo modo sì, però non è. Non è che devi indottrinare.
12: No, ma figura del sempre.
11: O meglio, dottrinare sì, da cancellare, perché diceva prima è stata la Linux di essere libera, mi piace. Però dico, questo è un bel informe di
12: ottenere. La domanda era, devono conoscere altri, devono collegare in un modo differente, devono fare quello che stanno facendo e basta.
2: Secondo me aprirsi. Aprirsi molto di più. Per esempio, un esempio che riguarda noi, noi abbiamo avuto sempre un sacco di antipatia, scusate se qualcuno si offende, per il Linux User Group. Però
14: sì, anche noi
2: molti dei nostri migliori elementi vengono dai Linux User Group, perché li abbiamo, ce li siamo sucati dai LUG e ora fanno parte del FRIC. Questo, se noi fossimo usciti dalle liste del LUG, non sarebbe accaduto. Dico, ah, vaffanculo, non capisco niente, andiamo via.
7: È vero.
2: Cioè, più contaminazione anche con chi non la pensa proprio come noi. Quando si resiste, ovviamente.
7: Ma è trottissimo, non si chiama contaminazione.
11: Che esperienza avete dei lupi? Io ci ne avevo dentro da anni.
2: No, la nostra esperienza è che magari organizziamo qualcosa, ah, voi siete troppo politici, non veniamo.
15: E posso parlare anch'io?
2: A questo punto ci vorrebbero le molotov.
7: Ma che dire,
2: è successo.
7: Non capisco quello che fanno.
2: Molti di noi hanno moti di
7: no, aspettate, voleva parlare il capo.
15: Allora, io volevo fare un paio di riflessioni, perché a me sembra molto interessante questo aspetto che diceva Bombo sulla interfaccia col lavoro, perché io poi me la vivo pesantemente, e sull'apertura però anche per un motivo che parte da questa riflessione. L'open source ormai sta diffondendo dappertutto, cioè anche i comuni adesso dicono che usano Linux eccetera, allora io, a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal sedicenne al settantenne sia un atto politico, cioè lo è stato, lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di mostrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta di e siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto è molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con riloge, accettiamo di pagare un affitto visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Che è un'economia anche del pensiero completamente differente, possono essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire sincera una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so. Però è una serie di problemi che ti porta lontano appunto da semplicemente ragionare sul software o sulla politica applicata al software o alle comunità virtuali. Per me è importante anche aprirla, appunto, aprire questo tipo di idee che abbiamo, di fantasie, di utopie, eccetera, con altre cose, per esempio con Laser, che è un collettivo di riflessione sulla scienza, che molto ha affrontato il problema di come fare a lanciare l'idea di condivisione dei saperi, di common knowledge, all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche a una chiusura strettissima, no? Per cui ha una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando sui brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve prima pagare, prima ancora di fare una ricerca, 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè, scelgo un'altra linea di ricerca nuova con un brevetto intorno e poi almeno riesco a essere giunto nella lista perfetta. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si chiede di risolvere tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione dei problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro, eccetera. Per cui secondo me c'è una stretta, una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo nel reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, che ci sta dicendo questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano sarà
7: partire. Stai vendendo così proprio subito.
15: Non dico, sì, non me lo dimentico. È l'idea di, cioè, secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè fare proprio il cerchio e ripartire. Per cui da Indie Media, che è il mezzo via internet di informazione, e da tutti i siti di informazione, da tutte le pagine che sono lì dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto dove arriva invece, cioè tra solo tutto questo muone la carta dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile a tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto con il territorio, no? Perché sei in una città, in un quartiere, applichi i tuoi print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto c'è più gente che va nel computer si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta, la subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale quotidiano, ma potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicato in tante altre situazioni e sicuramente ci potrebbe fare delle riflessioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autunno.
14: Grazie.
2: l'ho scritta io, inutile che registro. L'ho registrato dall'inizio, no, perché a un certo punto è caduta la rete e il bus si è piantato per cambiare. Neural o neutral? No, non so.
15: Neural.
14: Lui doveva venire ieri a essere
2: distratto. Peccato che non c'è Sandro, ma ci facevamo la foto come la
14: sua volta. Ma di treno!
15: Per quello l'ho chiesto, averla bellissima, stessa posa, stessa posizione.
2: Cioè, sono
15: state
2: molto interessanti. Veramente? Sì? Molto. Sono un po' schifosetti adesso, sono qua.
15: Comunque, sono belli.
2: Sì, ho deciso di farli...
15: Sì, sì. Puoi viaggiare? Puoi diventare come Zara?
2: No, no, no, tengo normali. Che tu dicevi? No. Oggi che giorno è?
14: Oggi è sabato.
2: Minchia, vero? Oggi è sabato.
14: No, adesso non
2: fumo. Non fumo più.
15: Ah, e non fumo più.
14: Dopo la clinica del 2001.
2: Ha smesso completamente?
15: No.
2: No, perché sei stato male dopo la clinica del 2001 e poi ho approfittato per non fumare più.
14: Lui ha dovuto la responsabilità al fumo, che aveva fumato assai.
2: No, no,
14: vabbè. Era 10 giorni che non dormiva.
2: Mi sono detto, ma chi me lo fa fare a riprendere? Sono 2 mesi, no, 6 mesi così.
15: Minchia.
2: Poi è subentrato il disgusto del dolore, sono salvo, sono fuori.
14: E poi una volta a settimana si assuppa a noi, tipo con questo
15: profumo. Ma chi sei? Dimmi il nick.
14: Nimex.
2: Vigiaiosa?
14: Sì, sì. Forse su Carnel Pino.
2: Ah, infatti.
15: Sì.

0: stream.
1: Questo.
0: E prendi, così paghiamo la bolletta. È per finanziare la bolletta dell'Aclab.
2: Gli taglieranno tutto. Anche
0: c'è veramente tutto quello che è passato dal 98 a oggi.
3: Infatti ho visto che
0: ce l'abbiamo qua comunque, se vuoi.
3: Cosa? C'è
4: un po' contento anche a Svezzo.
5: Così.
4: La sua cosa a Svezzo mi fa il giatto.
0: Ormai sono lo zimbello della gioventù.
3: Grazie, non sei mezzo selezionata.
5: Grazie per
4: quello.
0: Tu vinci. Io non so dove sono. Dove sono le radio
4: cyber? Canne.
0: Le radio cybernet. Le copie. Le copie dei potuti CD. Porto questo. HK, mi dispiace. Se mi fai posare un attimo la macchina.
4: Ninja proprio,
5: No.
4: Devo dire comunque. No, questo è.
0: Zarumi!
4: Però c'è una cosa strana, guarda. Faccio volare. È un volare. Devi selezionare.
0: Porco Dio, voi che fumate, porco di un Dio.
5: Non esco. Non esco. Vuoi che te lo metto dietro?
0: No, no, veramente, uscite perché qua
5: sì, play,
0: non si respira più.
5: Usciremo perché qua si mette.
4: Ah, no,
5: stallo!
0: Darmi!
4: Darmi! Falla girare, questo mo mi fa accendere un altro carro.
5: Accendo io.
4: Partire
5: il compleanno, senti che ne diamo.
4: Il compleanno.
2: Come porta?
5: Oh Dio maledetto, ma mica poco.
4: Thank you.

0: Facendo lo studio e scherzo.
1: Thank you. un saluto dagli zifi.
2: Mettilo
1: nello schermo a stretto.
0: Allora,
2: ok, ci vediamo in video. Io riparto domani per poi.
0: Domani non so quando.
2: Ma tu vieni lo stesso. Vieni.
1: Mimex, ma perché metti tutte queste cazzate sul tuo sito? Sul tuo sito qua. Minchia, infatti. È un sito pieno di merda.
3: Questo non è il merda, questo è il mio lavoro.
1: Che lavoro fai?
3: Quello che è bello, cioè la foto che hai contato così.
1: Lo so, ma cosa, come si chiama?
3: Giocoliare.
1: Quindi dovrei fare quella cosa con le palle.
3: Ce l'ho nello zaino.
1: Io ce l'ho pure.
4: Allora, quello davanti al mio portiere, ti serve?
3: Ma no, ti cade ancora troppo, guarda che prezzo.
4: Ma allora ci serve le cose di me, ma sono un po' serio.
1: No, ci dico nel dopo, nel dopo la faccia. Minchia, in JavaScript,
4: quanto c'è di accompagnare? C'è, sì. Hai fatto il che cazzo di modo è?
1: Ma allora si deve fare così.
4: Ma è installato, portato io, è JavaScript attivo. Cos'è attivato?
1: Ma questo è un po' di fuoco o quello di fuoco?
2: Sì, per morire sì.
1: Poi ci è per nuovo.
2: No, poi
1: riesci.
3: Che serviva spiegare gli altri MP3.
5: Se noi ci andassimo a mangiare,
3: ma dentro no, lascialo così,
5: no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no,
0: no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
6: Dai, ci hanno qualcosa di pronto per
7: me. Ma come si fa l'immagine?
8: Io intanto devo dare la canzone questa.
1: Oddio! Che cazzo è?
8: Carica gli FTP con la...
1: Cos'è questa merda?
8: Carica gli FTP.
9: Ma siamo a te, non sono io che ho parlato.

0: mangiare.
1: Madonna,
0: non lo so.
1: Ecco pure io.
0: No, fa fuori culo, allora tu non mangi.
1: Perché scusa, io ti ho detto mangiare una
2: cucina. Ah, il McDonald's è qua sotto, 50 centesimi.
1: Ma ho detto più tardi. Ora è orario.
2: Per chi vuole morire avvelenato, da McDonald's di cheeseburger sono a 50 centesimi. C'è il pezzo pubblicitario grande quanto la casa.
0: Non rimane, aspetta. Ma se mi dovevo fare?
2: Anche MP3 commerciale.
1: No!
2: Vuoi? Prendi le palle e gira le palle, forza!
3: Ce l'hai compreso?
1: Blackpot.
3: Ma io c'è in quel modo stavo urlando. Lo so che non c'è sto tono della mia voce, però.
1: Ho capito.
3: Meeting.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao. Buona. Ciao a
5: tutti. Oh, bella.
2: Ma se andiamo via?
5: La tua omosessualità latente mi spaventa.
3: C'è.
6: Indica.
5: Da mo che non è più una.
2: Per Garden, ma tipo un rifinino. Ma tipo un rifinino non me lo vorresti regalare. Se io sono onesto, non l'ho preso, io messo il.
7: Ma infatti ti rispetto.
2: Ma proprio un rifinino di 4 giri minuscolo. Ah, se me li lasci sono ancora sono contento.
6: Ah, sì, però da
2: c'è. Ma ancora sono delle belle vento nelle
7: piccole.
6: Gracias.

0: Adesso ci tiro un po' più il numero,
1: tanto c'è il numero.
2: Aspetta la donna che...
3: Se Stefano dà le cose, comprava qualcosa. Ancora sei dentro, sei dentro qua. Dove? Sto venendo.
1: No, ci sono peccato,
3: va bene, ma compro qualcosa per me.
0: Ciao.
3: Allora aspettate, sto arrivando. Sì, ma voi state continuando ad andare avanti. Ciao.
2: Ah no, io
3: sto arrivando.
4: Fosse usata da un coglione. Allora, sabato radio, no, è radio base, ma non c'entro io. Chi lo fa radio base?
0: Tu hai l'esclusiva delle radio.
4: No, Luca Ror, porco Dio, radio base è un esperimento di formazione online. Cioè, mi hai fatto le palle.
0: Come cazzo cambi qua? Ma va, fanculo.
2: Mi riporta in contatto con la mia pappa di mano.
0: Asbesso, non ti sai neanche bindare i tasti su Black Box. Sei un ricchione. Ma va, fanculo, tu hai il mouse che ti picchi al culo, se deve vedere.
4: Consecutive, un par di cazzi, questa cosa deve sempre.
5: Sono quasi consecutive. Perché Muse si crasha.
0: Questi giovani che scrivono software che non funziona.
5: E non fanno neanche le patch.
2: E lei diceva, la tua dice, la tua fidanzata così, la tua mia fidanzata, perché quando facevamo sesso durava 5 minuti, e lui deve fare, non è molto sotto la media, no, con la sigaretta. E allora si metteva lei, che da lì lei, non so, allora le due scappate di casa, lì a casa, la tua pelle di Noelle.
3: Minchia la risale per me, direi.
5: Io devo trovare Vecna e io se ha quello in corso che va ieri.
0: Non ce l'ha più.
5: No, non ha più neanche Verdana, Verbana. Verbena. Merda, devo andare nel Verbena. Grazie, Michele, se voglio meglio del portale quel posto.
2: Io ne ho un paio,
5: io dico che c'è alle 5 di mattina, sto per addormentare, sto tirato un bicchiere tanto di quello che è alle 5 di mattina. Ci vuole un po' fastidio. Allora, se discorso agli studenti, non capivo una minchia. Io se facevo una domanda, io gli rispondevo in tutt'altro modo facendo un certo discorso. Giusto pure ora sono così.
0: No, io ieri stavo troppo.
5: No, vabbè. Yeah. Cristo sonno.
2: Il microfono posso dire
5: che c'è una casa e non lascia che cavalli. Toma! Gli fai i panini, non ce la faccio. Ma come ti puoi fare il spinello?
2: Il cartino l'ho trovato.
5: Io se me ne faccio altro può accollare. Ho bisogno di andare un figlio che mi stimoli la mente.
0: Tutti Pink Floyd, diventa pazzo.
5: Mettiamo gli offspring smash e mi metto a pogare. E sì che è la mia attivo.
2: Quindi la roba è rimasta lì, molto guardata.
5: Scarica dal tuo computer polli dei Nirvana, Guido. Ah minchia, ancora devi fare il cazzo di sotto là. Fronte alle finestre.
2: Cioè, c'è sfondato un server. C'è uno sfondato di tutta la porta. Stiamo ancora cercando di recuperare tutto quello che c'è sfondato.
5: Ma che cazzo è? Aspetti, vuoi stare per lì?
2: Un macello. Quello lì è tosto.
5: Fallo, fallo.
4: Sì, no, sto lì.
5: Quello lo sopra il modulo, così ti ricordi. Non so, tutti alle finestre. Quando cari di X.
3: Io lo attaccherò qua.
0: È pericoloso. Se qualcuno si sporge e guarda quello che stai facendo, lo uccidi.
4: Ah, il nostro CD è così. È modulo del CPU
5: Sync. Allora, salto.
4: Sì, quando
5: mi hanno dato
4: nella fase...
5: diventa lì dal disco. Non è dire da fare per questo. Quanto mi piace l'idea.
6: Tre stanze più avanti dovrebbe arrivare, ecco, queste pareti sono
4: dentro, è un casino. Comunque ok, lo faccio. Sì, sì.
7: Ok, certo. Il chat controllare che cazzo faccio io, se ne lo
4: faccio. Controllare
7: sulla sua piattaforma, sulle sue cose.
8: Thank you.
4: Quello che ora stiamo facendo è classificare le cavolo.
8: Devi
4: perché è stata la
7: risposta? E poi te lo dico.
4: Va bene. Non c'è carne, vero?
7: No, no, c'è aglio.
6: Guarda che formaggio che si copra.
7: Allora, brodo. Brodo 1 dicembre 94703. Provate le. Tu sei sicuro che quello che hai detto? Boh, allora, boh, non lo so, perché per brodo non ci sta da andare a sperimentare, se sì, si come tu.
5: Comunque bella storia.
3: Ma da che poi no?
7: E si passa la cosa.
3: Non mi fai parlare di
6: Io non ho fatto la
3: cosa che ho detto. Ho detto che una volta
4: io amo l'inquinamento.
8: Come si fa?
4: Ci sarà in ascolto qualcuno del canale Retro Computing su Azzurra. Sucate tutti.
9: Messaggio che arriva dal
4: Retro Computing. Sucate tutti.
6: Arpalas.
4: Canale IRC.
9: Library, però non la tua library.
4: Quanto può bella gente?
9: Library, slash library, preference.
6: Oh, no, aspetta, la mia pronuncia.
9: Adesso c'è quella avanti.
4: No. Oh, sucate tutti. No, io.
6: Vabbè, comunque perché l'ho chiamato.
9: Allora, sotto. Allora, library, preference, c'è il network. C'è il network.
8: Ce la spieghiamo.
9: Trovi qualcosa, fai un rap e cerca l'altro,
4: ah, scappi,
8: sì. Preference network,
4: ciao,
9: la preference network, sì. Però non lo fa, non c'è un segno che la voce network, è così che lo si ricorda,
8: ci vediamo in Croazia magari,
4: difficilissimo, i soldi, vedremo,
8: neanche non sono ancora qua, vedremo.
9: E poi
4: ciao,
9: volta,
4: ciao dai,
9: la seconda cosa è
4: ciao,
9: c'è la scena,
4: non lo so,
9: che non spiego, dai,
4: sinceramente non lo so,
9: però tipo penso io che sia, no, no, no, no, no, no, perché tipo io che sai non alcuno altro due altri per deve andare sul terminal preference option key a meta key, lo devi togliere perché non funziona, devi togliere il meta key,
8: già sei
9: no.

0: di solito te lo metti in default come mete via, a meno che non è una tastiera estesa, quella da tavolo per intendere. Se nel portale non ti funziona un po' di cose di combinazione, tipo anche gli altri più uno,
1: io ho visto poi tipo anche il peggiato che già andava, è la spiegazione non è
0: c'è sempre la se tu vuoi sistemare la per via, ad esempio, per usare end per
1: secondo
0: devi usare se un'altra parte terminal, preference
2: tipo, ciao ragazzi.
0: L'unica chiave è una, che se tu togli l'option Add Meta Key non ti funzionano le chiocciole. E allora devi trovarti, io mi sono trovato un workaround, te ne vai sul tuo keyboard e ti metti sui nei mix, ti metti ti fai uno shortcut, ti fa lo shortcut tipo Alt e un tasto che non usi, tipo Alt F10.
1: Si può
0: fare? Sì. Io non sono riuscito a trovare a meno che vabbè tu la sei americana, sei italiana, a meno che ti stavo dicendo non ti cambi splat, ti metti la sei americana, costa 20 euro 20 dollari una cosa di solito.
1: Vabbè, comunque io ho intenzione di comprarmi una tastiera di mouse,
0: no Bluetooth, guarda che il mouse ok, io c'ho il mouse Bluetooth, ma la tastiera Bluetooth non lo fa per il semplice motivo che ti fai il pen accoppiato.
1: Quindi ti rivolge
0: no, il keylogger, tu mi hai chiesto questa cosa qua, è buona così. Io col mouse è ok, non sono problemi. Il problema qual è? Che il Bluetooth ha il pairing, cioè dire, tu accoppi lui può fare funzionare contemporaneamente una periferica di default. Se metti più periferiche, allora non risolve il problema. Tu accoppi la tastiera accoppia il mouse. Quindi poi se più tu usi la tastiera, devi riaccoppiare il mouse da sopra. Un bordello. Io mi sono preso la tastiera esterna, quella USB. Anche perché c'hai altre due porte e poi USB e sei alla grande. Se tu dividi solamente quella Bluetooth, ti resti con una sola porta aperta.
1: Il mouse si può fare.
0: Il mouse è spacchiosissimo. Tu l'hai visto, no?
1: No, c'è la custodia siamo premi.
0: Ah, quella dove metterlo dentro.
1: 100 euro da SD.
0: Quella dove metterlo dentro. Sì, quella dove metterlo io un po', ma l'ho preso. No, lo posso dire. Il mouse è stato meglio di me. Da me. No, il mouse
1: è stato meglio. Sì, quello dove ho messo le cose.
0: Vabbè, poi se cominciamo con iPod, se cominciamo con iPod, diverte. È uscito quello che tanto.
1: Il mini.
0: Mini iPod.
3: Giorgio Giovino aveva l'iPod, sono scioccato.
0: Mamma mia, sono troppo belli. Ragazzi, ma sono troppi soldi. Cioè 349 euro.
1: Vabbè, questo è troppo.
3: Ti metti un computer.
0: Sì, ma sono 700 lire così. Cioè è tanto.
1: Cioè non è proprio grande.
0: Cioè io a te dicevo una roba di cessina alluminio, quadratina sotto Bluetooth, wow, non si accende, se quest'altro.
1: Ah, ho lasciato tu, dimmi di la stessa.
0: Quello piccolo quando è
4: meglio. Va bene, mezzo.
1: No, allora.
0: Vabbè. Quindi al centro.
1: Poi c'è 20 euro di casa.
0: Al centro c'è storia. Scendi sotto.
3: Vabbè, per la fondare Red Bull.
0: Questo è 36 ore, questo è 36 ore, 24 ore. Prendo.
5: Tu parti, vieni dentro.
0: No, io parto domani mattina, quindi qui ci sarò a 24 ore. Giusto?
5: Sì, è là. Allora 10 ore di viaggio.
0: A 12 ore, allora, questo qui ci serve a 24 ore, c'è il malotempo.
5: Forse. Quando arriva domani mattina.
3: In Sicilia che tempo c'è?
5: È partite di notte, domani.
0: C'è il malotempo forte. Aspetta, a 24 ore no, a 24 ore al sud c'è a Cosenza, Napoli, Salerno, sotto, Reggio Calabria c'è il malotempo.
1: E c'è la saletta?
3: E lunedì che tempo c'è?
5: A 24 ore sì.
0: C'è il malotempo.
1: La saletta?
5: No,
0: rovesci.
5: Esatto.
0: Tutto rovesci.
1: È rovesci. Ma io non mi dico rovesci la minchia.
3: Voi rovestrete sull'aereo invece, perché se c'è veramente una cosa, ma non c'è un tempo, lei ballerà,
1: non mi farò.
0: C'era bordello, ma lo tempo, siamo arrivati il sole, la spaccata dei pezzi, 26 gradi. Vediamo cosa dice Ansa.
3: La prima volta che sono le 8 di domani. C'è il malo tempo, c'è il malo tempo. Vabbè, non guardare le
1: previsioni
3: con vita digitale perché ti fanno pregare. Hai visto? Sì, tipo sbagliano. Se tu guardi quelle là, a vedere la cartina, sono diverse.
0: Abbiamo un'idea vaga di quel che sarà domani.

0: Ma giù da un po' è mancata la scarpa qua dietro. Una cosa stessa, io e ci passo tanto grasso da
1: Valeria. Ciccio,
2: ben poco, puoi portarla da uno.
1: È già quello che sta facendo lo streaming.
2: Incolla la suola, si incolla della pelle qua, che Eva ti gira pure sotto e poi richiude e incolla.
1: Questo negli aghi?
2: E se vuoi ci sono pure le cuciture, ma nelle cuciture poi ti passa l'acqua se non ne fa bene.
0: Sì, sono insieme lo stesso grasso di balena.
2: Il grasso di balena su queste le rovina.
0: Perché questi qui non è Gore-Tex, non è pelle.
2: Quindi?
0: Quindi è un po' un cazzo di grasso di balena.
2: Devi usare lo spray al silicone. Ci sono gli spray apposta.
0: Me ne fotte, mi comprerò le scarpe nuove. Dopo 8 anni hanno lavorato abbastanza.
2: Sullo streaming lo faccio io. È quello
1: no,
2: mio.
1: Il seminario sullo streaming.
2: Lo fai tu? Sulle radio?
1: Eh
2: sì, certo.
1: Quando?
2: Alle 23.
0: Quando i coglioni di fa?
2: Come no?
3: Io sto parlando di quello prima.
0: No, ma quello.
1: No, parlavo di questo.
3: Vabbè, che quello prima cos'è? Quello di oro, quello che stiamo facendo oro. Come si chiama? Quello di oro?
2: Radio base. Ma è sulla radio di movimento, che c'entra?
3: Ok.
2: Ma porco Yahweh. Ma è possibile?
1: Che c'è?
3: Troppo figo la cosa.
2: Io penso che non avrò il videoproiettore per questa seminata. Quindi dovrò fare gli schemi. Quindi saranno cazzi amari.
0: Questo schema qui che cazzo è?
2: Io non so manco dov'è il mio. Niente, sono schemi di merda, non servono un cazzo.
3: Lo so è qui, vero?
2: Ma che qui? C'è una sala?
3: La sala più
2: alta. Non lo so, non ho idea. Forse al primo piano.
1: Gabriele, dove stanno le residui a kit?
0: Sotto, dove vendono le magliette a kit.
1: Ah, ok.
0: Se per caso trovi quelli col pinguino stampato, conservano uno per me.
1: Pinguino stampato. Ah, sì, ho capito, guarda. Ok.
0: Ti ho detto, sono quelli della club di... Di dove? Aspetta, metti un pochino il tuo delirio musicale nelle tue composizioni.
2: Ma tu sei pazzo.
0: Ma dover fare pubblicità ai tuoi CD che stai vendendo.
2: Cioè tu...
3: La musica moderna,
2: tu mi stai chiedendo a me musica moderna? E che è sta
0: noi diciamo le composizioni di 17 anni di cazzate di Asbesto.
3: No, la musica moderna.
2: Non meriti.
0: Il nono CD vogliamo ascoltare.
4: Una volta la ninja. Guardare che sta sniffando.
2: Ma dove?
4: Sto in questo luogo. C'è sempre un banda.
3: C'era un traffico qua.
4: Ora io troverò
0: tipo uno prima di uscire si passa tutti i computer che sono qua dentro.
1: Non c'è una blacklist?
0: Una?
4: Ora la creiamo la blacklist. No, un cazzo è via.
0: Se mi ha iniziato a kit si scaricava 600, 700, si scarica 10, 12.
1: Vabbè, ci saranno anche le persone messe sopra.
4: Sì, ma farò quello, cioè, cazzo non lo so. Se io, basta, cioè, ti segno il P sulla 10, tu ti metti il P sulla 170, non c'è. Per farlo, lo fa.
1: Ma vabbè, comunque tutta la rete non mi è sembrato un
4: prendimento. Sì, no,
1: perché... Cioè perché...
0: È cresciuta la coppola di minchia questa.
1: No, ma poi è stata segmentata, cioè zero segmentazione. Cioè, ma Netmask 255 000. Zero segmentazione.
5: Io sono d'accordo.
1: Ah sì, tu per il flat totale?
5: Sì.
1: Ok.
5: Eh?
1: No, ok.
6: Che seminario c'è in sala Plutone adesso?
0: La morte male. Come morire velocemente o lentamente?
6: Ah, interessante.
5: Non lo so, sai.
6: Ah, grazie.
5: Ah, radio di base? Ma no, quello è del...
6: No,
5: quello
6: è...
5: Io non sto capendo più un cazzo, sono in palla.
1: Sì,
5: dove
1: sì,
5: lo faccio?
6: Le prime volte.
5: Dove lo faccio il seminario? Quello sulla radio streaming. Non so neanche dove cazzo lo devo fare.
3: Vabbè, vado giù a vedere a sto punto.
1: Ai ai ai ai. Ah, è teoria.
5: Tutti a mangiare, eh?
4: No, perché
0: performance di chi è? Non ho capito dove.
1: Alla
0: parrocchia. Questo ragazzi non ha finito nulla, mi tradisce. Perciò tra mezz'ora c'è una performance al laboratorio di chimica. Ma dove sta il laboratorio di chimica? Dove sta il laboratorio di chimica?
2: Nimex, basta!
0: Ma cosa fare? Dovrei stare in aria qualcosa. Buon anticipo, buon
6: anticipo.
5: Avresti
0: detto a lui.
5: A lui? Vabbè,
0: come terreni, come terreni. No, come se dovevi dire, ci siamo. Io ora passo. Dio, senti, vai spinando e
2: ci andiamo. Ma basta!
6: Lui era
0: un po'. Abbiamo fumato, fatto il cane.
6: Oh, ti rendi conto quello che cazzo ci sono?
2: Come cazzo si è ridotto?
0: È stato bellissimo. Che oratore che poi voglio dare nello streaming. Lo voglio sentire nello streaming.
6: No, lo streaming.
0: Voglio prendere questa tecnica streaming, che è già vecchia la so. Dove cattolico? Perché sono folti come così mi dico che detto.
5: Nirvana sveglia!
1: Nirvana
0: sveglia! Aua! Adesso!
2: Non ho tempo, non ci sono!
0: Non hai tempo, quanto hai? Non
1: dovevamo defalcare ora.
3: Perché ne so,
0: mentre
3: non
0: la capito,
3: ma perché
0: capito?
3: Non la cassi, dov'è?
5: Io?
3: No!
0: Spinando, Dioser, dammi il mio fumo!
2: È lì, sul
0: No, è personale, per me!
2: No, no, ma vaffanculo!
0: Nirvana, mi passi una sigaretta?
2: Ti do il tuo!
0: Il mio?
2: Ah, sì, però io! Lontano dal mio portale!
5: Ma sono tutti giù a mangiare?
0: Sono tutti fuori a mangiare.
5: Dario, vieni a mangiare.
0: Un po' di musica. Che io essere sconvolto con un annello
2: non
0: mi
2: ci sono
0: più arrivare a livelli più alti.
2: Nimez, tu l'altra sera mi hai dato in mano, ho cercato di dare in mano un alimentatore del cellulare.
0: Di Osser te l'ha dato.
2: E dov'è?
0: Di Osser.
3: Dov'è l'alimentatore del mio cellulare?
0: Perfetto.
3: Me l'hai dato? E io che cazzo ne ho fatto?
0: Forse è super
3: che forma? Che forma?
2: Alimentatore un piccolino, no, non è proprio un
0: alimentatore.
2: Tieni,
1: tieni.
2: Ci guarderò io.
0: Bravo, tu me l'hai visto.
2: Raga, Nirvana, da quel lato vedete un alimentatore quadrato piccolo? Scusa. Vedi un alimentatore quadrato piccolo di condensone? Un attimo di sclero.
0: L'hai trovato? Siamo incomati come nelle merde, io quindi voglio arrivare a livello più alto. Guarda quando le sto facendo, Dio.
2: dove porco Dio è? Porco Dio!
3: Aspetta, prima stai interrompendo lo stream. Però dici che mi sto fare la
1: nostra. Ma voi riuscite a mangiare,
2: capire? Perché tanto l'alimentatore del cellulare non me ne fotte un cazzo di mangiare.
1: Non mangi più, questo qua c'è un alimentatore.
0: No, no, è quadrato piccolo.
5: Quadrato qui sono piccolino.
0: Se vedete un alimentatore quadrato piccolo è di asbesto.
1: Sono
0: infinito. Io sono
1: alle 23
5: è risolto
0: di gas.
1: Sì, alle 23. Alle 23 lo fai? Non lo so. Dopo.
7: Che si calò per tentura. Credevo tutto dubbio.
1: Io non lo so.
0: Dove cazzo è il mio accendino?
6: Hai provato? Non lo so. Olio così da mettere qui, grasso.
0: Ecco qua. Se muori non incolpare me. Io sono l'unico che non si allippa quando bello.
5: Ma perché errori
1: questo? Io sono andato in giro.
5: Perché non hai lasciato dove era?
1: Perché la notte anche.
2: Sì, e infatti
0: non
2: adesso
0: non si è stato. Pronto?
2: Ho trovato. Porco Dio.
0: Sì. Andrea ora è fuori a cenare. Forse se lo sarà dimenticato. Lei prima era... Sì. E può essere. Sì. Allora, ora è fuori, sto mangiando con gli altri, il gioco mangiato, c'è però tanto che non dice. No. Dai, buonasera.
6: Radio Spring, alle 23, a mezzanotte in 3, mi pare.
0: Ma la madre di Wix non le manderà più al freaknet, dopo che mi risponde al telefono e sente persone che bersagliano.
6: Alle 23, a mezzanotte in 3,
5: dove?
6: Sala...
0: Qua, qua tanto ce l'hai il seminario.
6: C'è radio base e subito attaccata, la radio base fino alle 22 e alle 23 e 7.
0: Oddio! Il dito mi sono bruciato! Assist di merda!
5: E allora ci sono messo su web le immagini. Se riusciamo a piantare il touch spoiler sulla finestra qua, noi riusciremo ad arrivare nella sala là.
0: E se lo fai, lo butti fuori di qua nel corridoio?
5: Infatti. E non ci arriva?
0: Gli cerchi una prolunga. Devo passare il cavo di rete sopra la porta? Quel cavo di rete là, farlo passare sopra la porta.
5: Ma questa prolunga, è possibile che non ci arriva un po' di più? No,
0: ma se si colleghi in una ciabatta là sotto?
5: Ti aggiungiamo questa ciabatta?
1: Se ce la possiamo prendere nel culo?
5: No, preferirei evitare di metterlo. Madonna mia, noi però un po' saremo senza rete qua.
0: che sta spaccando il cavo. Converrebbe forse, se c'è spazio sotto la porta, farlo passare sotto. La porta è solo proprio a pelo di pavimento?
5: Beh, chi è?
6: Chi è?
5: Come si fa?
0: Oppure se vuoi arrivare a battere il cellulare dov'è?
5: Dici che forma
0: il tornatore?
5: No, forse è quello là sotto, però lì quello c'è bello, non è di perfetto. Che arriva qua, che è questo, dove io ho le prolunghiamo la cerchia. Stavo direi. Ma te ne sei detto? Se non mi chiamo io, siamo
0: capisco perché non funziona, dopo controllerò.
5: Si sa, no, c'è troppo male.
0: Ma chi che vi dà? Che è successo?
6: Devo provare con la super scheda.
0: Nirvana, mentre sei là, lo schiacci con l'alimentatore Motorola, per favore.
6: Questo?
0: Sì. Perfetto, ti voglio bene.
5: Vale, te la voglio bene, capito? Io la ninja, te la voglio bene.
0: Vuoi veramente bene, poi ti lascerò un pochettino di qualche tiro di canna di questo hashish di cui ne abbiamo la nausea. Te lo giuro. Sembra lo stesso gusto che mi finisce in gola. Voglio erba. C'è qualcuno disposto a fare scambi?
5: Ma tu avevo ragione, come stai messo?
6: Ma che altro come non capite, come ti siete combinati, siete fatti come
5: siete stravolti come delle merde.
0: Ma lei ha guardato a loro due quando l'ha detto.
5: Silenzio,
0: io non c'entro.
6: Poi si sta facendo lui i cazzi
5: nostri. C'è da
6: sparare i cazzate.
5: Cioè, l'unico che fa di
0: più. Ma è interessante.
5: Però gli avevo già spiegato che Nino è secco, il lione.
6: Perché non ho capito quello lì, proprio.
5: Cioè, ma.
6: Guarda lei di fatto.
0: Ah, ma io ho finito la carta filtro. Io voglio del cartone. Nirvana è carta filtro? Ah no, niente, provato, c'ho un pezzo di biglietto del treno, una rimanenza.
6: No,
0: se rimanenza del biglietto del treno numero uno.
5: Non c'è meno.
0: Io sì, con i palermitani sono cagato. domani sta la benzina, va bene. Ma? Non ti metti che buona cosa vuole MDMA, io non ne faccio uso di queste porcate, non sono un drogato.
3: Bravo.
8: Ma allora suca!
0: Faccio vuoi? Queste merdate! Porta via il pegliosle, me le strago io e poi lo passo io.
3: Sembra di merda.
0: Segreto. Questi ratta, se tu te ne dai in mezzo e te lo fumi, da chiana meglio di uno schiendo. Che concentrato di THC, o più fumo più si allunga.
3: E più su di quanto sei?
0: Muto, Spaggio.
5: Allora cercavo di
0: essere quando
5: pronto.
0: Sì. Però io devo. Oh, ma toglie puttane nel dettaglio del tuo camminio, non te le fai a sentire di chiamare. Sì. Perché i semini quando chiamano fanno sembrare il tuo? Fanno sembrare il tempo. Questo in teoria no. Però se non è buono.
5: Grazie. Tra l'altro è importante per il cinema. Se al tipo interessa di vedersi quel film, no, di vedersi il film Freedom Downtown. Perché io ho già detto a te, guarda, lo posticipiamo a quando si libera.
0: No, sono un idiota, ho fatto il suo altro non con noi, non lo sto facendo il film.
5: Però se questo tipo interessa di vedere con noi.
0: Io faccio una cosa molto semplice.
5: Lui il colpo del dottore che non lo dura nel film.
6: Ah, certo,
5: si gli va. No. Sì, e poi per abbiamo fatto lì per la domanda si parte qua. Bellissimo.
0: Avete cartoni, avete anime?
5: Cazzo, non so. Io ho un'anima sola e
0: anime.
5: Anime. Dai.
0: Oh, non lo conosci. Bello, guarda.
6: Non beccare così male, però in chat spesso non parlare, ma non parlare.
3: Il mondo è piccolo.
6: No, io non è che la tantissimo, io non sono stato.
5: Beh, comunque adesso c'è un disco qui, noi non la
6: trovo. Sono un nuovo lettere, spero non vedere mai, vedere proprio
5: quello.
0: Guarda, sotto la radio sotto è dagli scritti che abbiamo dato. Abbiamo dato dagli scritti sotto. Dicevano che devono andare dagli scritti sotto.
6: No,
0: non ci su, pare la minchia pintana.
6: Un lavoro di
0: anzi, vabbè, che mi ignoro un numero telefonico. Ti puoi ignorare quando dice che mi ignora un numero telefonico. Ah, grazie. No, il Motorola dico non lo faccio. Porco Dio.
5: Così sarebbe l'unico modo per noi stessi,
6: per noi è troppo distanza, però Radio Gap in realtà è una cosa che sta funzionando.
5: Sì,
6: sì. Sta funzionando e quindi vedete il futuro.
0: Alpino!
6: No, è
0: Alpino!
5: Oddio, sono morto, uccidetemi.
8: E questo è quel crocio di asbesto che sta.
5: Scusatemi, ma questa macchina?
0: La portata per un tipo sotto la scena la
8: porta.
0: Ah, un bel portatile.
9: È un portatile.
5: Signore, non so. Io pensavo.
0: Adesso lo alzi.
5: La macchina è una novità.
0: La alzi? Per quella era recente.
8: Un colpo di oggi, no.

0: Che esistano davvero delle felpe anche per i non freaknet?
1: No, felpe no, è finite.
0: Ma danno due piani.
1: Sono le magliette, Cristo.
2: Ma le magliette abbiamo comprate.
0: Tutta colpa di questo qua.
1: Maglietta, il pane, maglietta.
3: Senti, poi non vediamo se
1: Sono 8 CD, eh?
4: Sì, ce l'hai davvero?
1: Sì,
4: dammelo!
1: Non hai idea! E c'è pure quella puntata che c'è
3: dentro! Ma c'è la vicina e il pane!
1: Tutto archiviato. Ci devo mettere su
5: Sì, Tamagotchi.
1: Sì, sì, ma è questo, no? È questo. Ma è
3: anche quanto vale un bel come costruire la tele wifi in casa?
1: C'è già il sito. Non hai visto il sito di Poitri? Progetto Pollifritti si chiama.
3: Da bambino non è quella la per una cappella di cosa. Devo spiegarti tu.
1: Circa 400 metri tra un po' di parte. Con la parabolina.
3: Io faccio ufficio cliente con 2.000 euro su così. Figata. Una figata assoluta. Tocca a me. Spago un giugno. No, no,
1: ci dei principe. E tu? Per la bolletta, sappi che vanno a pagare una bolletta.
3: Non lo so, tra l'altro, quindi studiate.
1: Perché? Appena ci sei. La bolletta è così alta. Stiamo vendendo.
3: Dammi il mio
1: dettaglio.
3: Questo lo mettiamo su
1: interessa
3: sera. Lui c'è l'ultima volta. Che gli ho stampato, non è che faccia. Te lo stampo in 10, quindi insieme a Alex lo
1: potrei fare. C'è la penna lì.
3: Quanto sono fuori?
1: Niente, hai parlato di Seo.
3: No, dai, cazzo. Questo è
1: il primo livello della televisione.
6: Gli ha dato i soldi della risalita?
5: sì, no, sì, sono andato a Los Angeles.
1: Per la risata, veramente?
5: Per la risata, vado a Miami.
1: Minchia,
5: questa
1: è ma quindi?
6: Ma tutti sono persi,
1: sono
6: pensi.
1: Ciao ragazzi,
7: ciao.
1: Ci sono le magliette in meno qua. Le magliette sono 16, io ti do 16. 10 e 15. Oh, la su chi? Dai,
6: perché non deve essere un caso.
1: No,
6: non lasciamo più questo.
1: Dai. No, no, dai, lo metto qua dietro, non lasciamo.
6: Questa è la versione intelligente.
1: Questo è studiato,
6: no? No, no, è intelligente, la mia persona che non metto lo zero in mezzo ai coglioni appena
1: ma...
6: Io non butto le due posto che capita.
1: Voglio dire.
7: Questi che sono prendiamo le bambole.
3: Questo prendiamo tanto, come si vede.
1: No, ma io adesso se non mi lascio le cose finita, porco Dio.
6: Ma hai provato tutte le versioni
8: della nuova? Esatto.
6: Però provo, sì, perché provo a muovere un po' la stessa modo dentro la prima finestra. Pure si mette un po' lungo.
9: Cyborg, cyborg.
7: Andiamo al dispositivo, l'esempio 72.
9: Sto pingando io, dai.
7: 72.
9: Il mio alle 23, credo.
7: Zulu?
9: Alle 21 Zulu. Permesso, permesso, permesso, permesso.
6: Prende?
9: Fin qua prende.
6: Ma quanto sei già?
9: Ah, ma forse dentro non ho ancora finito. Hai finito?
6: Sì, ho perso. Non volevo.
9: Che cos'è? Andrea, vedi se prende il portatile. Ma che cos'è pornografia? Che cos'è sta roba?
10: Cosa? Quello che c'è qua adesso.
9: Sexy. Ah, ok, non è ancora
10: sì,
9: finito.
10: Non sta pingando più.
9: E lo so. Via, via, esci.
10: Dentro vogliono un ping. Fino a qua di fronte alla porta pinga.
9: Sì. C'è proprio appena. La parete, il gruppo di pareti qua. Porco Dio. Sono le pareti che non fanno fare, Dio cane.
10: Proviamo a spostare questo.
9: No, ma non risolviamo niente, proverò a usare questo cavo.
10: Ah, da dove passa?
9: A meno che non serva per il seminario, per l'inseminario. Attenzione.
7: Non c'è se no.
9: Niente.
6: Appena si varca la porta non si
9: vede. Appena. Ma che 21? Io sono il
6: 172 31
9: 69 100. Non 1 69.100.
6: Vediamo, vai, vai.
9: Che vado di nuovo? L'ho fatta la prova.
6: Vai con me, già se ti faccio da ponte io.
9: Ma che mi fai da ponte tu?
6: Sì.
9: Che senso ha?
6: Ti faccio da ponte io, qua è per essere il day trattato dove sono attaccati la vittoria.
9: Scusa, non ho capito.
6: Ti faccio da ponte io. Se tu la becchi in mezzo continui a pingare, vuol dire che non è se.
9: Ma io pingo te attraverso la chest point, che cazzo stai a dire?
6: Io sono wireless.
9: Appunto, ma che senso ha? Io mi collego a te tramite la chest point, che cosa senso ha che cosa c'entri tu?
6: Ok.
9: Giusto?
6: Sì, aspetto.
9: Tu dici mi metto ad hoc con te?
6: Sì.
9: Cioè tu pensi che quell'antenna sia migliore della tua antennina di merda?
6: Questa è quella 100 megabit.
9: Ma non 100 megabit o 100 milliwatt?
6: 100 megabit.
9: Che c'entra 100 megabit con i milliwatt?
6: Quindi?
9: No, quindi niente.
6: Non è questa la potenza per andare a
9: ma quando mai?
6: Ma come no?
9: No, quello dipende dalla banda passante, non dalla potenza.
6: Già. Devo provare con quell'antenna là.
9: Banda passante fa figo, cioè.
6: Che cosa ha quella? La super antenna.
1: Tipo, prende l'antenna e la spara verso la spara.
9: MMCX.
1: Questa?
6: Cisco?
9: Sì.
6: Ok.
9: E allora? E cosa concludiamo?
6: Sì, però non la puoi staccare da quella scheda di
9: E io come vedo senza antenna?
8: Sì, ma...
11: No.
9: Se io mi stacco l'antenna, come lavoro?
8: Però come guarda? Non
6: è di robo.
8: Oppure
11: se non è di robo non lo può usare.
8: Non lo può usare, può usare questo.
6: Perché no, non è di robo?
9: Perché il connettore non è adatto. Usa la scheda di rete che, con cui ci va l'antennone di robo.
6: Infatti, che tanto è...
9: Io ti do la mia di link e tu gli dai la tua di link. E di solito non puliamo il water. Domanda, dov'è la mia di link? C'è A, V, K, X, RIX.
11: Forse ce l'ho visto. Dove devi arrivare?
6: Qua.
9: Ok.
6: Devo strevare di
11: nuovo anche dove, dove devi puntare.
6: Da qua.
9: Sì, sì, sì, dai, sì, mi serve. Sì. Mi serve la linea.
6: No,
9: sì. No, quella non è una direzionale.
11: Questa è una direzionale.
9: Omni.
6: Sì. Dammi la
9: oppure usi la cantenna.
11: È di scleno.
9: Vabbè,
8: si usano le due latte e tu dato che il cavo è lungo la latta la metti fuori dalla porta.
9: La latta è una.
8: Ma sono due
11: latte. A te serve pure la latta?
9: No.
8: Sono due latte.
9: No.
6: No, lui ha una sera specie di che ti sfonda.
8: Vabbè, però scusate, due baratti.
9: Questa la usi tu al posto di quella che dai a lui per connettersi. Ok?
11: Beh.
9: Tu non hai la D-Link, scusa. Facciamo cambio.
11: Vabbè, sì, è un bordello.
9: No, perché? Tacchi e rimessi?
11: Sì, sì.
9: Non dovrebbe cambiare niente, sono identiche.
11: Sì, sì, sì. Ma è
9: se fai al volo. E che problema è allora? Non lo so.
11: No, tranquillo. No, stavo...
9: Devo cambiare qua?
11: Segnalo, c'è lì.
9: Il connettore è diverso.
8: Aspetta, scusa, vieni qua.
1: Ce n'era uno per Cisco, non c'è un'antenna per quelle.
9: No, c'è. E infatti che ti stiamo dando?
11: Una scheda con un l'antenna.
9: Secondo me funziona meglio questa della cantenna, eh?
11: Sì.
9: Ah, ma questa è...
11: Tutto uno. Ah, scusa.
9: Ah, sempre il D-Link.
11: Attacca di questa.
9: Vai.
11: Che è meglio, sì. Perché la direttiva non funziona nel senso.
9: Minchia, ma tu non riesci a mandarli in D-Link.
11: Ma lo faccio io con lì, no?
9: Stiamo concludendo
6: il dato.
8: Ma se lo fa di osser col suo...
9: Ottimo. Senti, ma comunque più sempre che usiamo il cavo,
6: Cosa vuoi?
9: Cosa hai
6: bisogno?
9: Di 10 minuti,
8: chissà. Vabbè, se sistemi
11: qualcosa di nuovo. Ma questo perché devi usare il bridge?
8: Perché...
9: Che cazzo ne so?
11: Tu non devi puntare là. Cioè, qual è lo scopo, scusa?
8: Riuscire a fargli vedere.
11: Perché sennò ti metti la cantenna tu?
8: Perciò ancora
9: con quale connettore?
11: Con quello che c'è lì, sfida questa.
9: Con questo?
11: Sì.
9: Madonna mia! No, mi metto l'antenna gigante! Dammi la
8: punti fuori dalla stanza.
11: Quella
9: non si può. Come no? Con questo cavo?
11: Con questo sì. No, è questo qua inverso.
9: Quindi io qua gli posso mettere la cantenna. Madonna mia, che prende pure il dentro.
8: Okay. Questo cavo è bello lungo, lo puoi attaccare il barattolo fuori dalla porta.
11: Il barattolo è di scleno. Il mio più bello. Questa la posso usare io. Vedi qual è il bello dell'SMA inverso? Lo attacchi ovunque.
9: Beh, qual è il bello di qualsiasi connettore avendolo?
11: Sì.
9: Comunque questa antenna perde tanto con l'LG58, eh?
11: Bisognerebbe usare questo il tipo di cavo dell'antenna di Longo, l'LM sulla MP. Quanti GB ha questo? 5,5?
9: 5.
11: Beh. Devo segnare segnalato. Una figata.
8: Si cadivo qua. Dammi l'antenna a me e tu prendi il portatile.
9: Aspetta, mollami.
8: Sì, ti mollo un po' di capo e poi minchia.
9: Guarda che basta la mano dietro. Bene, vai.
12: Mi fate il finale su radio.
9: Eh no, io lo streamo solamente.
12: Ma da quanto?
9: Non lo so, tra poco credo però,
12: Tra pochi mesi.
9: Poco X, con X ignoto. Oh, mi devi seguire,
12: Io non stavo, Qual è?
9: Ce l'abbiamo nella nostra stanza, secondo te come cazzo devi puntare? Attenzione, attenzione, permesso, scusate. Vedi se prende.
12: Io non vedo se prende.
9: Io non vedo un cacchio, perché non prende un cacchio. Ma non potevo in quel momento.
12: Senti, noi abbiamo fatto una trasmissione, ci abbiamo interessato la fotografia a questo seminario che abbiamo fatto prima.
9: L'avete registrato?
12: No, non abbiamo registrato
13: questo.
9: C'è il cerchio,
13: sì,
9: dove non puoi entrare, e a volte le parentesi aperte sotto hanno alcuni dati per collegarsi.
12: Ma in Italia nessuno lo sta facendo?
9: Sì, sì, c'è qualcuno che lo fa.
12: A Roma non so.
9: Un mare di pacchetti.
13: Sì.
9: Va puntata meglio. Guarda che se fai. Se fai nodi, questo non è bene. Ascolta.
14: Antenna costruita.
9: Sì.
12: E quelle patatine queste?
13: Già sta andando un po' meglio.
9: No, è una lattina di pomodorino.
13: Però sembra non più. Puntare verso la stanza.
9: E puntare praticamente quasi in linea col corridoio. Se mettiamo l'access point sulla finestra ci arriviamo tranquilli.
12: Ma fai tu adesso?
9: Come?
12: Fai dopo?
9: Io lo faccio alle 23 circa.
13: Però adesso lo streamare.
12: Solo come fai?
14: Avete un cavo di quelli due?
13: No,
15: Federico, che cosa ti piace? I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli. Federico ha capito. Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di obbedienza animale.
16: No. Radio Cybernet, sono le 16.38 UTC, che corrispondono alle 18.38 ora italiana. Ci troviamo dentro il traghetto e siamo appena arrivati a toccare le sponde del continente. E vediamo se si sente qualche altro rumore.
12: Questo è il continente, non lo facevo così.
16: Sì, davanti a noi e ai nostri lati ci sono pareti di latta. E posso dirlo che ci farà un'intervista?
12: Sì, sì.
16: E Gamel ci farà un'intervista collettiva.
12: Porco Dio.
16: Non bestemmiare, che c'è gente che non vuole che bestemmiamo, quindi porco Dio, non bestemmiare.
12: Vieni Gamel.
16: Ecco, Gamel ha appena avuto la sua intervista completamente rovinata.
12: Da chi? La puoi tagliare.
16: No, sì, certo. Ok, cominciamo da Pallotron. Io se ci riusciamo tutti insieme, io vorrei fare questo diario di viaggio tutti quanti del Freaknet, a partire proprio dal treno. Allora, cominciamo da Pallotron. Sì, copione. Invece, sono fregata l'idea. E allora... E adesso io direi che ognuno di voi magari mi racconta il suo di Freaknet.
12: Ma che vi devo dire? Per me Freaknet innanzitutto è un posto di divertimento. Che poi, oltre al divertimento, tu ci puoi venire anche il discorso della tua crescita personale, arricchisci, diciamo, le tue conoscenze, ti diverti. Per me, in poche parole, è questo, non è l'individuo. Cioè... è questa. Poi tu avendo uno scopo, che comunque è quello di questi software, no? Tu vedi che c'è questa cosa che funziona bene, che sta dando filo da docce a multinazionali che conosciamo e quindi va.
16: Anche a quelle che non conosciamo.
12: E anche quelle che non conosciamo, come dice Sbest. Quindi alla fine ti rendi conto che è una cosa che funziona, sta funzionando, non è un'utopia, è una cosa che sta funzionando. Quindi ti rendi in fotta, no? Ti senti trasportato da questa cosa e tu ne cominci a fare qualcosa, no? Entri nel giro, quindi il primo passo è quello, quindi il secondo che c'è questa cosa. Io personalmente sono entrato in questo gruppo semplicemente perché prima ero solo, studiavo solo. Poi facendo sì, venendo a conoscenza con un gruppo di utenti Linux, quello di Catania, ho visto che c'era questo gruppo che era molto più attivo, che faceva delle cose, promuoveva tutto, e quindi sono entrato.
1: Qual è la cosa che ti piace di meno?
12: La cosa che mi piace di meno?
1: Sì.
12: No, no, le persone no, non ci sono persone.
1: No, no, stiamo parlando del freak.
12: La cosa che mi piace di meno è quella che secondo me sfruttiamo poco il nostro potenziale. Questa è la cosa che mi piace di meno. Forse il discorso di farlo con troppo divertimento a volte, come dice qualcuno, causa delle disorganizzazioni che comunque sfasciano un po' il gruppo.
1: Fasso, sì, ma dieci anni la cosa che vedrai sempre uguale, che non cambierà mai?
12: Il divertimento.
11: Le multe a biglie.
12: Il divertimento. Il divertimento lo metto prima di tutto. Quando faccio questa cosa. Poi spero che fra 10 anni il freaking possa diventare veramente un modo in cui per cui possiamo camparci tutti in un certo senso, no?
6: Ci boicotti,
12: no, no, perché?
6: Spero che ti metti una multinazionale piena di soldi e che gli altri ci boicottino.
12: Per me è questo, poi posso passare a te.
1: Allora.
17: Chiama anche gli altri, chiama anche gli altri, così chiama
1: anche. Allora,
17: ragazzi, chi è che ha le mani che riesco a sentire la temperatura corporea?
12: Sì, ma stiamo facendo intervista, dimmi voi. Scusate, ma sennò poi ci deve tagliare troppo.
17: Fammi la fronte.
12: Allora, per me il Freaknet è.
1: Per te il Nick.
17: È normale,
1: lui l'ha detto, lo parlo con.
12: Ah, Nick, Skiller, pardon.
1: È un Skiller perché lui si presume skillato, però in realtà lo è poco.
12: No, non sono stato autoconvinto. Il mio skiller non è uno skill da skill, è uno skill da S-kill, che sta per serial killer.
1: Ah, allora è molto
12: violento.

0: una filosofia da seguire, semplice.
1: E ci hai messo molta difficoltà tu a trovare questo tuo equilibrio?
0: Ancora non l'ho trovato l'equilibrio, però si lavora, nel senso sono troppo ancora attaccato all'altra filosofia, quindi sarebbe? Quella Microsoft, e mi sto disintossicando alla grande, diciamo, negli ultimi mesi.
2: Ma non parliamo di Microsoft.
0: Non parliamo di Microsoft.
2: Parliamo di software proprietario.
0: Sì.
2: Perché non è solo Microsoft.
0: Purtroppo per il lavoro il software proprietario...
2: Beh, il software Apple è differente.
0: Ah, quella è una...
2: Certo.
0: No, a parte
2: è completamente diverso.
0: No, comunque già mi sto disintossicando, diciamo che già sono arrivato all'85-90% della disintossicazione totale.
1: Ah, quindi tu Freaknet con la comunità di riabilitazione.
0: Sì, esatto, proprio una...
1: Dove ci sei entrato?
0: Conoscevo Elibus, poi ho conosciuto lui, a Palo, sì, bruttissima gente, ti portano a mala strada, poi ho conosciuto Asbesto e la mi sono perso.
1: Anche tu totalmente. La cosa che vedi tra 10 anni di questa storia?
0: Il Freaknet tra 10 anni la vedo con... Se non muoio prima, sì. Perché no? La vedo una cosa più grande di quello che è ora. Sì, per tanti buoni motivi.
1: Cioè?
0: Le leggi che ci sono e ci stanno per supportare, ancora tra qualche annetto. Io dico, ora ve ne parlo.
1: Sì.
0: Le cresce, che non è un gran bel vedere, però esiste.
1: E ora parlerà.
2: È un limite.
1: E ora parlerà.
0: E poi, perché molte persone sono abbastanza stufe delle filosofie con software chiuso. Della filosofia col software.
3: Perché software chiuso è una filosofia.
1: Ma rispetto...
2: Sì. Beh sì, merda che ce l'hai.
1: Ma rispetto alla gente che ha i tuoi stessi interessi e che frequenti, ti senti un outsider?
2: Sì. Qua.
1: O no?
0: Sì, mi sento un outsider. Decisamente. Perché mi dicono, ma chi te lo può fare a scrivere il comando a mano quando col click risolvi tutto?
3: No, magari...
0: Ma questi sono... le persone che non usano il computer e ci giocano e ci guardano il film, basta. Non sono persone che usano il computer.
2: È difficile.
1: Fresh? Mi racconti il tuo filtro? Le cose che sono importanti per te.
4: Beh, tanto tenere il microfono giusto, sì, siamo sicuri. Beh, io non è poi da molto che, diciamo... frequento assiduamente, quindi non posso parlare nel tempo come mi piacerebbe parlare, perché comunque sicuramente prima è stata un'altra esperienza rispetto a... però sicuramente potessi confrontare con gente che non solo parla di Linux o comunque come si deve diffondere, ma fa più concretamente, partecipa con attivismo alla produzione del software libero, all'uso di Linux, alle cazzate che alla fine fanno della rete un posto bello, in poche parole. Quindi il confronto sicuramente con persone che tengono un certo attivismo è più importante, deve essere scritto in una simbola semplice lista che parla di cose alla fine futili. È meglio sapere il posto dove imparare a cercare che non parlare di discussioni alla fine inutili.
1: E con la vita reale? Ci trovi molto di Freaknet nella vita reale?
4: Nella vita reale...
1: A parte le mutande, dicono loro.
4: Sì, no, certo, io ci trovo tutto nella vita reale, legato anche all'informatica, quindi non è difficile.
1: Ma le stesse cose, lo stesso modo di pensare?
4: Sì, perché comunque tutti sono...
1: Perché
4: ci vivo e perché comunque diciamo che siccome è un ambiente vario dove trovi di tutto, in ogni caso ti capita di affrontare qualsiasi tipo di esperienza. Forse perché coincide molto con la mia vita, magari è questo.
1: Anche tu, tra 10 anni, cosa vedi di questo Freaknet? E come ti vedi tu?
4: Questo è difficile da prevedere, perché si possono pensare, a me mi intendo tante ipotesi, non solo una. Comunque, diciamo che non penso che poi sarà cambiato tanto, perché se riuscirà ad esistere, comunque se continuerà, penso che non cambierà molto da ora, perché va bene per chi c'è così com'è, secondo me.

0: fondamentalmente. Quindi le attività sono quelle. Forse magari un po' più. Ah, ok. Sì. Forse magari un po' più attivamente, magari organizzati un po' meglio, però così, perché va bene. Scler.
1: Vabbè, come vedo il Freaknet.
2: Allora, mi devi raccontare il tuo Freaknet.
1: Allora, innanzitutto io pure non è da tanto che diciamo giro intorno al Freaknet. A me diciamo quello che mi piace il Freaknet è che si crea un ambiente dove non puoi creare da qualunque altra parte. Perché ormai tipo se noi vediamo diciamo tutti gli organi scolastici, educativi, praticamente sono formati in chiedo, c'è la persona più esperta che insegna e gli altri diciamo che ascoltano. Invece noi un pochettino pensiamo alla storia, perché alla fine c'è l'informatica è una cosa che secondo me è sempre esistita, anche prima dei computer, comunque anche la filosofia dietro Linux. Tipo Platone, per esempio, quando faceva tipo le sue scuole, come faceva? Faceva dialoghi, cioè lui si voleva allo stesso livello degli altri ragazzi. E una cosa bella che si trova dentro il Freaknet è che tutti quanti, come abbiamo già detto, impariamo, anche scherzando, giocando, comunque impariamo. Però stiamo imparando, diciamo, senza scambi di livelli, senza esserci chi è grande, chi è il professore, chi è l'alunno. Siamo tutti quanti che ci insegniamo fra di noi. E più o meno questo qua è anche quello che sta dietro il software open source. Ovvero, tipo, io faccio qualcosa, ma io non mi aspetto che qualcun altro lo migliori, anche qualcun altro che, indipendentemente dall'età che ha o dagli studi che ha fatto.
2: Come ti ci sei trovato in questa storia?
1: Allora, innanzitutto io Linux, cioè ho avuto sempre, mi è piaciuto sempre, perché io esplorare sistemi nuovi è stata sempre la mia passione. Considerando soprattutto il fatto che Windows non l'ho mai sopportato, perché le schermate blu di Windows penso sono amiche mie, le avrò viste tutte nella
2: okay.
1: Quindi tanto tempo prima di entrare al Freaknet ho detto va bene, mai più Windows. Però il Freaknet è diverso, perché mentre quando sei fuori magari impari per i fatti tuoi, cioè non qualche cosa non sai se esiste, che esiste e come potrebbe essere. Invece magari stando qua dentro, vedendo un altro ragazzo che sta facendo qualcosa, dici, che so, si può fare, anch'io la voglio fare, anch'io la vorrei avere. È appunto qualcosa che da solo è difficile, è più difficile imparare.
2: Con la real life?
1: Con la real life, allora... Freaknet Real Life è strano, perché Freaknet innanzitutto diciamo è un hack club diciamo più o meno in vecchio stile, cosa che nella Real Life ormai
2: che
1: non esiste.
2: Che c'è tra un hack club del vecchio stile e uno nuovo stile?
1: Che il vecchio stile, cioè, secondo me, cioè ormai...
3: Sì. L'archivio Cybernet no,
4: sei curiosissimo.
3: Purtroppo no.
4: Cadia, tu all'inizio io mi chiedevo ma... Questo sarà.
5: Sì, in effetti basta tutti con uno sbirro, c'è anche che mi dice la resistenza che ti prendo con uno sbirro, anche ci hanno fatto vedere.
3: Ah, perché hai fatto foto, eccetera.
4: No, perché tu lo sai, chiedo, sono assetato di impostori.
3: Bene, bene.
4: E allora lo chiedo a.
5: Ai più belli, diciamo.
4: Ma io lo so.
5: Infatti lui mi disse,
3: coglione,
5: ma perché
3: sarei questo stronzo? Ah, ma ecco che mi hai dato un'idea, il CD storico di Andrea Mazzoleni sulla Cybernet, lo potremmo mettere su Quico in modo che si possa scaricare.
4: Sì, sì.
3: Così te lo scarichi.
4: E tutte queste cose si possono mettere. Tutte. È un bel CD. Storico.
3: No, Quico, dico. Che cos'è qui? Vabbè, su Dine.org praticamente.
4: Sì, sì, sì. Server.
5: Ho visto soltanto per ora Linux Ashcam e...
4: No, nell'FTP ci sono anche altre cose.
5: Sì.
6: Quando la metti nel computer fa
4: Quico. No, Quico è un server.
5: Ah, ok.
3: Oh, cosa?
5: Ah, no, peccato.
3: No, purtroppo no. Non ho... Non mi
4: so, ti puoi dimenticare i pezzi così, saprei per fare, dai.
3: Minchia, a quest'ora, cacchio. E vedi, ho sbagliato a mettere il cavo, Dio porco.
4: Il pin
7: Freaknet tra un po' avrà una bellezza di 2 megabit e da 512k di upstream.
8: Minchia.
7: Facciamo le trasmissioni direttamente.
8: Ah, passi a 2 megabit addirittura.
7: Sì, già fatto il contratto, i 16 IP pubblici. Mi sono rotto i coglioni, ho fatto il contratto nuovo.
9: Cazzo!
7: Molto di bagno.
9: Come mai?
7: Perché Telvia mi ha telefonato tempo fa, mi ha staccato la DSL, così di loro iniziativa non serve nulla, li chiamo. Ah, perché lei non ha pagato una boleta, ho pagata, ho la fattura.
1: E ora vedi, siete accorti.
10: Senti, noi ti poniamo un problema molto semplice. Allora, noi abbiamo un microfono che pretende di fare della diretta. Che entra nel mixer, che entra nel mixer, che non utilizza muse, ma utilizza qualsiasi altra cosa che non sappiamo che cosa sta usando, però non esce. Non esce come streaming,
11: cioè no, esce come streaming la diretta.
10: Cioè, sì, la diretta esce come
11: streaming.
10: Esatto.
11: Cioè, il file, se tu hai dei file sul computer che stai lavorando, non li puoi mandare,
10: però non li download, non li passa in streaming. Perché?
8: Ma se non è Muse, che tipo sei? Cioè, non so qual è il programma che usate, come faccio?
1: Noi sappiamo.
11: Però con Muse.
1: Abbiamo la
9: mano. Che stiamo cercando. Aspetta che ci spostiamo perché non c'è un prendi l'alimentatore.
1: In modo da poter permettere ai programmi di poter lavorare obbligandoli a conoscere il lavoro.
9: Aspetta, andiamo di là che poso il computer.
7: Il computer ancora lo chiami.
8: Come lo devo chiamare? Il calcolatore elettronico. Perry Mason, Perry Mason.
12: Perry Naso.
8: Perry Mason. Ah, che bella posizione. Tra i federni. Siete froci, froci tutti. Mi serve spazio. Mi serve spazio. Porco Dio. Elibus, porco Dio.
1: Oh,
8: no. Le batterie mi durano, però.
9: Ma sti cazzi, ti attacco comunque io.
10: Ma sì, sì. Il problema è questo, noi abbiamo una frustrazione delle persone che producono audio e abbiamo una burocrazia contro di noi che ci impedisce di filmarlo.
7: Questo è perché usate Windows?
10: No, il server è Linux. Però sai qual è il fatto che ribadisco, se noi facciamo la diretta la streamiamo, però se noi abbiamo dei file audio noi possiamo farli vedere in stream, li facciamo vedere su
7: non escono,
10: no, però noi non sappiamo che cosa stanno usando per streamare, però il problema è che noi possiamo mettere però è musica che sta per un caso di problema.
7: Io credo di sì.
10: Cioè è un software.
7: Volete vedere un attimo come funziona?
10: Sì, sì, no, sì. Perché però
7: mi devo sedere. Non scrivo bene in questo.
10: No, chiaro.
7: Già scrivo male
1: contenuto.
7: Allora, noi in questo momento, così com'è, stiamo streamando al microfono.
8: Ah!
7: Cioè, proprio c'è il boom eter, eccetera.
10: Vabbè, ma la diretta però.
7: Poi io configuro il mio stream.
10: Sì.
7: Con l'indirizzo esatto. dell'host, la porta e il mount point di ciò prima.
10: Esatto.
7: Sono connesso, okay. Sono super forte.
10: Però questa è la diretta.
7: Sì, registro anche in locale quello che faccio. Qui sento la qualità dell'uscita, eccetera. Questo se voglio farlo in Node.js. Posso aggiungere anche altri server, quindi la cosa che dicevi tu.
10: Esatto.
7: Qui faccio add server e si apre un altro.
10: Posso aggiungere
7: altre ancora? Sì. Qua posso andargli a mettere degli MP3, della musica per esempio. Io qui ho le nostre. Ho una lista con le nostre sigle. Metto il nostro jingle, siamo il volume, se lo mando in play. sta suonando. Se mi serve una prova io qua aggiungo un canale e vado a mettere le
12: risorse.
7: Sì, qua
13: minchia Radio Fibernet.
14: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
13: Il male è necessario.
14: http://kiuz.org/radiocybernet.
13: Il male è necessario.
14: http://papuasia.org/radiocybernet.
13: Il male è necessario.

0: number is incorrect.
1: Na, spiegos, io voglio costruire una radio migliore.
2: Yeah, yeah, mi ci coglio. La mia domanda teorica è tutta già. Sì. No, poi vado via. Però, scusate, ci spiego poco. Se io voglio fare in modo che la mia radio web funzioni come una radio normale, quindi abbia dei subcoder che decidono l'emissione delle proprietà dei file, lo posso fare con Soma, però Soma si interfaccia per esempio con Muse, no, sì, tu mi hai risposto, ma è un non a priori perché non è implementato, oppure è un no a priori?
3: No, però poi
2: quando
3: si
2: sì, una domanda
4: come la notte qua
2: di là, sì, ma non dovresti lei trasformata in codice,
4: si connette con nel momento in cui
3: si connette, quindi però deve essere una cosa che dura un po' di ore,
4: no, no, non si interrompe finché non lo fermo io, non si interrompe lui in quel momento, ascolta il microfono. Per cui il microfono è sempre aperto. Ah, sì, tu dici quando faccio partire questa musichetta, si ferma, in questo caso. Oppure posso metterlo in loop e va in loop per
2: sempre.
4: Oppure posso metterlo in continuous e si fa tutta la lista una per una di brani e poi ricomincia dal primo.
1: Non posso andare a girare con Linux, come serve Linux.
4: Questa è una comunità.
5: Sì, io sono lei, insomma.
4: Quello che manca è la programmazione dello scheduler, diciamo, non so come si chiama.
1: Però il problema qui non
4: potrebbe essere
1: basta Soma. Sì, però a me non basta Soma per far andare più file in streaming. Soma mi tengo
4: io sono morto.
1: Ma non mi manda più file in streaming.
4: Siamo qua da giovedì. Giovedì?
1: Chi è? Chi è? Dov'è?
4: Bene, bene.
2: Bakunin!
6: Ciao ragazzi!
1: Vabbè, scusate, ma non la fare
4: un po'. Vado a salutare.
1: Sono un po' in seminari, scusate, sono un po' indietro.
3: No, comunque,
1: mando una mail.
3: Comunque, guarda che lui mi ha dato la sua mail.
1: Superiamo il problema immediatamente. Noi comunque ci interessa che cosa, vero? Un protocollo, o comunque un modello, un software, un software che ci permette di creare la fattispecie per fare il sesto radio, dentro una radio, perché realmente noi siamo questo,
3: no?
1: Siamo una radio che lavora sul nostro sesto. Quindi noi non possiamo lavorare con Google, che lavora in loop. A noi ci interessa Soma, che lavora in Tancoder.
3: E quindi traducimi, cioè il
1: programma che è in produzione.
3: Ok. Però questo è il tempo.
1: Cioè fa lo studio in su dei Tancoder.
3: Ok.
1: Che non significa non andare in loop, tutto il programma più volte la sente cosa, ma non mai in loop.
3: Ok, però io sento che arriva qua così e si connette e deve connettersi sempre da uno con un perché tu hai la forza della pasta.
7: È la tattica che...
3: Cioè, con Soma cosa succede?
4: Che è fuori,
1: che tu gli dai il tempo?
3: Cioè, che tipo alle 8, poi insomma alle 10,
1: ci fosse una radio...
7: Ti dice che per lui non ci
1: io immagino di sì, però io come non so tutto il seminario.
4: Ora mi siedo vicino a Nirvana e ci darò l'inferno.
1: Come tu non c'è?
3: No, dai, ti
5: No, sì.
4: Ciao dai.
0: Cercava l'altro.
4: Ah. Per ah, ma tu il petone.
6: No, oddio, il petone no.
4: Sono in fase REM veramente, in fase run. In fase com'è? Barra asterisco asterisco barra. Tu che cazzo ridi, pescatore? Guarda lì, il pescatore.
6: Pescatore di pesci.
4: Pescatore. Quale? Ah, ce l'ha il, come si chiama, il ragazzo che deve filmarlo. No, io ho fatto il seminario finora, quindi non so.
6: Sì, no. Io lo stesso e uso alternative agli inviti per questa cosa.
4: Questa cosa? Per questa cosa?
6: È radicata. Radicata esprime l'idea della radica che scorre lungo la superficie.
8: Per vedere come la è vellutata.
6: È anche un po' peloso, ma si piace la stessa. Ci stanno le prisma 54, le due amore che provo per voi avrebbe bisogno di passare un secondo. Ci sono le prisma 54.
4: Tronepal è arrivato a casa. Ci sono lattine di votamazza liquida? La votamazza liquida? Sì.
9: Avete votamazza liquida?
8: 2, 3, 2.
6: Questa sotto e quella sotto.
9: Sì, vabbè, sì, ma due di queste c'è
4: niente da fare.
6: Non so dove si può trovare. Ho vero che non sta parlando di qui.
4: Come ti stai vestendo? Stai bene così? Sembri un vero deficiente. Grazie. Io bevo per dimenticare.
6: Per dimenticare
4: cosa? Ho dimenticato. Cazzo ne so.
6: La classica.
4: Streaming?
6: Sì, Radio ZBR di Perugia.
4: Ah, bene.
6: Ci manca solo il microfono.
4: Io sto streamando, però qua casualmente c'è un microfono non mio che vi presterò.
6: Dobbiamo prenderlo e riportarlo in questa stanza. Sì, sì.
4: Qui c'è Radio Cybernet, quindi colleghi.
6: Infatti me l'avevano detto, oggi avevo parlato con...
4: Siete in diretta, tra parentesi. Che fate?
6: Abbiamo un po' di CD, non ci siamo portati.
4: Ah, musica!
6: Però, musica e commenti, diciamo, un po' di cronaca, interventi parlati.
4: Sì, sì, quel che stiamo facendo noi, però senza musica. No, solo interviste, documentazione.
6: Più considerazioni, punti di vista personali, storie di vita, facciamo chiacchierare la gente, magari.
4: Sì, sì, no.
6: Così.
4: Bene, bene, bene. Datemi il link che lo do. Ce l'avete già un
6: arrivato.
4: Ah, perfetto. Penso che si sia sentito. www.zonaderatizzata.org. Ma io ho visto il vostro sito.
0: L'ho già sentito anche io.
4: Ok, dai.
0: Di dietro, di dietro.
6: Davvero, davvero.
0: Bear Garden.
10: Oggi hai fatto una figura di merda.
6: C'eri giù col banchetto del Freakret con quali altri pubblici tipo Nirvana. Arriva uno, ah, ma voi siete del Freakret. Ah, oh. Ma
4: spesso,
6: spesso. Spesso non c'è su. Ah, vabbè.
0: Sono
6: andati. Oh, vabbè, ma che cazzo
0: senza asbesto? Ehi, amico.
6: Non era tsunami.
0: Sei morto.
6: Era un macchio.
0: Ti faccio mangiare dei pisci.
6: Pisci cani. O i pisci cuffi come a te. Cuffi di mare.
4: Vai, vai. Uccidi, uccidi.
6: Vai, non esiste il crash. Che schifo. Dormono agli 8.000.
4: Ma Cristo santo! No, dice Cristo di un Dio.
6: Sì.
4: O qualcosa. Cos'è che dice esattamente?
6: Cristo di un Dio.
4: La scena dei Full Metal Jacket quando vede il lucchetto aperto.
6: Ma prende il proiettore e proiettarcelo tuo suo.
4: Ma che cosa?
6: Full Metal Jacket.
4: Dove te lo porti? Dove te lo prendi? Nel di dietro
6: te lo prendi. Proiettore.
0: A quest'ora fanno segurare.
4: A quest'ora stanno facendo. Stanno proiettando, se lo stanno proiettando, spero il film di Mitnick.
11: Alleluia!
6: Ma anche di Mitnick
4: è bello. Che ci possiamo fare?
6: Vedi una volta ogni tanto. Una volta ogni tanto.
4: Una volta all'anno.
6: Una volta l'anno, ormai che sta cosa.
4: Ormai è
6: un po' di stile.
4: Una volta l'anno, ormai il caverna.
6: Il del Monte Bianco. Asbesto. Andiamo, entriamo. L'ultima volta ci ho visto un signore
4: posto. C'è l'eco.
6: Con la 500.
4: C'è l'eco.
11: Ehi!
4: Poi mandi in distorsione il microfono.
6: Cambia. Si siede dal lato di sale.
11: Ehi!
6: Oh, attimo!
4: Il boometer.
11: Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio!
0: Stiamo andando a fare il
11: falsetto. Fai il falsetto.
4: Hai 10 secondi per fare silenzio! 1, 2, 3, sì!
7: Cambia le spacciatore.
4: La tua voce è perfetta.
6: Succa! Cioè, vai il gatto e porto di cavaccino qua perché non ti ferma lì questo si fa te quando
7: ragazzi,
6: questo ti spara più spesso ci ammazziamo ma non possiamo la massa di croci che corre e che dice per i campi del corpo militare dei Marines.
7: Il
4: Viet fottuto Nam.
6: Dopo questi 5 minuti di euforia.
4: Commento sul canale il delirio di Fire Garden, inconfondibile.
6: Ma chi? La morte in combe superba. È letale.
0: Ma
4: io
6: siamo
0: cercati.
6: A comando non succede nulla.
4: Su camera! Che cazzo c'entra?
6: Gli va un pompino, gli va. Certo, dai, esci per che c'è una figura. Io sono di bella, tanto identico.
0: Questo.
6: Signore, signore.
4: Ma siete alti uguale? Non l'avevo notata questa cosa.
6: No, lui c'è il cazzo in culo, quindi...
4: Cazzo!
6: Sono un po' retto oggi.
4: Un po' retto.
6: Sollevato dal retto.
4: Poveretto.
6: Poveretto, il retto. Ah, giammai la messa per vedere. Qualche poesia?
4: No, questa è la mia preferita. Non lo so.
10: Che non fai veramente quel programma che prende il microfono, trasforma in fatto che ci prendi, manda gli internet a casa. Una volta hai detto a Catania, io da allora mi ci sono flashato, loro mette in mezzo al traffico. Il traffico di Catania e mandare i pacchetti di cioè l'hai detto una volta
4: in intasare le reti, sì. Minchia, sai che non me la ricordavo questa mia stronzata.
10: A me l'ha capito questa.
4: Ora la codiamo istantaneamente.
10: Soltanto c'è già un
4: generatore di pacchetti TCP/IP dal rumore del traffico, dal rumore del microfono.
10: Guarda che è un progetto serio, quando fai il rumore di internet.
12: Vediamo fare il nuovo checkout.
10: Perché
4: è fallo,
10: cazzo. È fallo. Fallo. Su, lavora. Lavora. Ah. Comunque. Ma il tempo scorre.
12: Sparisci un sacco di me.
10: Un sacco di me. Un sacco di me. Era a parlare di là.
4: Alleluia.
10: Cristo viene.
12: No, vabbè, Cristo Dio.
10: Quella più bella bestemmia che ho letto su le varie bestemmie automatiche.
12: Bestemmie automatiche.
10: Neanche ve le dico perché è troppo
4: bella. Allora, pardon. È la digestione.
12: La seconda si trova.
10: Buonanotte.
4: Potremmo andare le poesie con Loquendo, però. Loquendo, un'alba maledetta, e già vibrano nell'aria note di peti fragolosi. Ci sono le mie casse lì? Le cassettine? Quelle anali? Me le fisti? Ah, sei partito col cinema.
10: Io non la vedo solo,
4: ma cosa? No, no, guarda che l'alimentatore del bar del coso non me ne fotte un cazzo.
10: Cazzo è?
4: Sono le casse del portatile.
10: Ah. Portatili a niente.
4: Le sue fan cacare. È il momento delle poesie. Le poesie di Loquendo.
13: Le poesie di Loquendo.
4: Tu le hai sentite le poesie di Loquendo? Vieni qua, perché non si sentono bene.
13: Ma c'è le cassette di poesia?
4: Eh sì. Aspetta, fammi sentire le poesie un attimo. Stoppa, stoppa. Ora mandiamo le poesie con Loquendo, buon ascolto.
14: Un'alba maledetta, ed il cazzo. Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
15: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
4: Mi sembra il caso. Loquendo.com, vediamo un po'.
13: Dove sta? Aspetta,
10: mi imbarazzo, mi sai che ho
4: Lo Quendo presenta Matteo, la nuova voce maschile italiana. Wow!
16: Proviamo subito Matteo.
4: Demo subito. Facciamo dire a Matteo le cose più orrende. actor.loquendo.com. Vediamo se mi dà le mp3 subito, vediamo un po'. Loquendo, mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo. Porco Dio, che palle sta cazzo di troia che dice Loquendo, vaffanculo Loquendo. Eccolo qua. Loquendo.mp3.
17: Ma dove?
4: Lo sto creando ora.
17: Era mia, dai.
4: Eccolo qua.
15: Lo quindo LOL.
4: Ah, ma devo alzare il volume.
15: Lo quindo LOL. Mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo LOL. Porco Dio, che gran palle sta cazzo di troia che dice Loquendo LOL. Loquendo LOL. Vaffanculo Loquendo LOL.
4: Le varie O non le prende. Non le prende bene.
16: Ho preso bene.
18: Iron, ho sentito la tua mancanza.
4: Trulepan dice: ti ringrazio tanto dei CD, sei il papa buono. Oddio,
18: sei
4: mio
18: il papa buono.
4: Cristo.
17: Però c'è anche un codice C.
18: No, ma quello può
4: cercare. Sì, sì. Sto generando all'istante una nuova stronzata di Loquendo, vediamo un po'.
16: Ricordiamo che è uscita Matteo, lui, questo è Matteo. No?
4: Sì, la nuova voce italiana di Loquendo. Che ci possiamo fare?
17: Tu fai il programma, tu fai i link,
19: cioè una chiamata fra i blade XML open, mi sembra sì, comunque apri un file XML generato
4: sborrendo
16: è stato un blend del basso la DMA e accesso all'HDC sì, alla fine ha tapi il reset completo l'ha montato
19: come si dice tu hai dei simboli su quello stanza poi non hai come callback già ho fatto in proprio
17: a lungo e poi il blend con il XML poi come si fa a vedere l'interfaccia proprio un altro genere non
16: come scaricarlo?
19: Cioè,
4: come?
16: Partire, però dici salva?
4: Ci mette un po'. Ah, eccolo qua.
19: Carichi quello e lo fai partire. Però le callback è una cosa che non do per oggi. Il problema l'unico che ho incontrato è che il callback non le puoi registrare una chiamata. In Cuba lei comincia a dire il simbolo che viene indicato questa chiamata.
16: Non ha scritto una cosina.
4: Ho visto
16: un X. Ha scritto un processo.
15: Loquendo mente. Loquendo vaffanculo. Sta troia che dice loquendo. Ma perché non ammazzano? Ma vaffanculo. Loquendo di merda. Porco ovvio. W doppia il duce. W doppia il duce. W doppia il duce.

结果

0: Ho scritto una cosa che sto per leggere.
1: Ma come diversi di me.
2: Vai, lo so che devo cercare. Le cose comprensibili. Se vuoi,
1: però
2: se non vuoi.
1: Dove

and their own

0: un globo.
1: Dove l'hai messo?
2: Invio.
1: Poi?
3: Non lo vedo.
1: Si chiama Pisto Gevento.
3: Ah, ecco, ecco.
1: Display Pisto Gevento. Oh, c'è io.
3: Che cos'è?
1: Aspetta, salutino.
4: Si conosce. Terrificante, semplicemente terrificante. Io mi dissocio. Messaggio di a Nirvana che volendo la suca. Ma, Iron, fatemi sentire questo nuovo messaggio di Loquendo che non l'ho sentito.
5: Loquendo merda, Loquendo vaffanculo. Sta troia che dice Loquendo, ma perché non l'ammazzano? Ma vaffanculo, Loquendo di merda. Porco ovvio. W doppia il duce. W doppia il duce.
4: Che la V, viva la legge V doppia, ed è troppo divertente. Oddio.
2: Non ci credo,
4: non c'è che non lo V doppia il duce. Terrificante.
2: Ma vediamo.
1: Sta morendo.
2: Tanto lo fistiamo qua. Poi lo fistiamo là. Una volta che è ben fissato.
4: Sborrendo. Porco Dio.
1: Ho
4: sentito Spectrum, ho sbagliato?
1: Ti ricordi?
4: Come il Paperboy? Come no?
3: Non ce l'hai tutti i cappucci? Devi tenere il GP, Link Blade 2.
1: Link PNG?
3: Link Blade 2. E tutte le dipendenze.
4: Ma dove vai, figlio di Dio?
2: Dobbiamo fare l'intro per il pranzo comico.
4: Io ho il sound tracker qua, eh.
2: Ah, ce l'hai? Bene, allora andiamo qua.
3: Oddio.
4: Che cosa?
3: Magia.
4: Che c'è?
3: Comincio a girare.
4: Come?
3: Comincio a girare tutto.
4: Che cosa? Chi? Dove?
3: Io, se è un gioco che non capisco. Bene. E ora comincio a girare tutto. Non ho capito lo sport.
2: Io non so.
3: Ma pazzia.
4: Ma fammi vedere.
0: Ma come cazzo fai?
3: Capito?
4: Madonna. No, no, rido perché sto leggendo un newswire di Indie Media. Gli ebrei discendono da scimmie e maiali. Ed è la definizione degli ebrei come discendenti di scimmie e maiali è diffusa oggi nei discorsi religiosi, educativi e pubblici del mondo arabo. Nel suo settimanale sermone lo sceicco, la maggiore autorità del mondo musulmano sunnita, ha descritto gli ebrei come eccetera eccetera. Questa visione degli ebrei come discendenti di scimmie e maiali è basata su importanti fonti religiose islamiche, sulla divina rivelazione del Corano e sulle più affidabili raccolte di tradizioni fatte dagli autorevoli saggi del IX secolo.
0: Che vanno peti! Si autoalimenta.
3: Cioè, bellissimo, sta il giro di Lidos.
6: Ma io guarda,
0: amici. Ah, ti
3: Non ti dico, loro prendono la partita, vedi? E poi
4: c'è la crescita. Poi capito che succede. Siete
0: via. Cioè, non ti viene, sento sparare tanto e bene.
6: No. Da qualche parte.
0: Ah, così non ci. Secondo me sì, perché vanno in parte
4: gente. Vai a dormire,
0: È tutto un
4: bello. Tanto poi passa Fire Garden.
0: Gli spalle con le presentazioni da stanotte.
4: Non le senti le urla? Proviamo a lanciare il richiamo, a vedere se risponde.
0: No, è troppo
6: grasso.
2: È un dom.
4: Se senti così è lui.
2: È un dom.
0: No, non lo so.
3: Con il stesso.
2: Mono.
3: Free J.
4: Stai compilando?
2: Ho compilato, però non mi credo un po'.
3: What is Free J? Like a visualization. Like an XMMS plugin?
4: No, it's a software for video video mixing on the fly.
3: Like per data? I don't know.
4: Okay.
3: That's similar, I think.
4: You can grab a live feed from a webcam and add effects.
3: Yeah, like pure data. Pure data is the Spanish version. Yeah, you can mix
4: maybe
3: music, video, webcam streams.
4: Yeah. And it's open to the people can write plugins to add effects and so on.
3: In like in pure data, they're called patches, and you just patch.
4: No, è bello. Where are you from?
3: From England.
4: Oh.
3: Okay. Is it warm?
4: Yeah. No.
3: Okay. It's nice. I like it. A nice feel.
6: What system is it underneath?
4: System? The operating system is.
3: No, the hardware.
4: Pentium 3.
3: Is it like
4: Pentium 3?
3: What, like a an HP laptop underneath or what? Mm-hmm.
4: It's a Dell.
3: A Dell, okay. It looks
4: it
3: better
4: was
3: like
4: Dell.
3: This, yeah.
4: Stai compilando? Non lo compila?
2: Sì, no, l'ho compilato.
3: Ah, full screen.
4: See you.
7: Poi faccio così, quando fai gli effetti questi scrivono.
3: Non capitava.
4: Viva lo sterco, il betone, nella capanna dello zio Fistone.

0: dibattito dovrebbe uscire.
1: Punto. Registriamo il dominio. Non lo so come si scrive.
2: Dai,
1: torno. A fa culo.
2: Dai, FTP.
1: Non se ne parla.
2: FTP MISP.
1: Non se ne parla.
2: Scarica.
1: Facciamo.
2: Poi scarica.
3: Facciamo zerofist.it.
2: Allora.
3: E poi è.
2: Scrivi quello che ti dico. Se non te lo ricordi. Non me lo ripeti da chiedere. Mick Mond. Quello che ce l'hai. SDL. E poi. Retype quello che ce l'hai. Li puoi scaricare prova di THK con lo traggio in teta. Io

0: sborrendo.
1: Le mie ciabatte, le mie tappine.

0: presso le librerie c'hai pure un servizio di ricordare.
1: Le librerie forse la librerie se le forse
2: è un gran mancato quindi di essere la libri.
1: Adesso se vuoi, ma non adesso.

0: sborrendo.
1: Dios, gracias.
2: Madonna incoronata, mannaggia il Cristo porco, perché mi dice che non ti fai per missionare il Cristo morto, bastardo che con te faccia la Madonna puttana per via sulla croce,
0: decollato. Io ho appena fatto una piccola intro per il Transact Meeting.
2: No, è MP3, è merda. Merda, devi fare in modo. Poi mi salva il fare.

0: Vuoi sentire?
1: Transac Meeting, l'ac meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel cubo. Lo zio Fist riattende tutti sti froci figli del Fist. V-doppia il duce. Transac Meeting, l'ac meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel cubo. Lo zio Fist riattende tutti sti froci figli del Fist. V-doppia il duce.
2: Lo mettiamo come messaggio dentro di...
3: No.
0: Uccidimi, uccidimi. Sono morto.
2: Senti,
0: due dita nel culo a Jaromil da parte mia con affetto.
2: Madonna, ah.
4: Ecco, fammi dormire un po', Senti cosa, che cazzo vuoi dire?
3: Devi scaricare la testa e ti
4: musica del pinno?
3: Esatto.
4: E che cazzo è? Che cos'è? E non so manco cos'è il MIS, non ho il DNS, non so il
2: DNS.
5: No, capisci, no, porco
4: di... Perché non hai il DNS? Perché non sto usando il DNS interno.
3: Usa il DNS.
4: E qual è?
0: Poi dice un porco Dio, lo vedi?
3: 172 3112, vedi che mi abbassa.
0: E funziona anche la DNS per fuori, no?
3: Ma questo è che cosa è mangiato?
6: No, però è il nostro veramente male. Io ho troppi esperimenti.
0: Com'è che si chiama Miscu?
7: Esatto, fa la terra per il guasto e come ci si sente. Quindi mentre fai 20 di una fai
6: per fare il
7: guasto.
6: Che tipo tu devi fare tutto più
7: grande. Ma dai, c'è più...
0: Non ci arrivo, io sto su un'altra rete. Ah no, posso tirare su un alias. Chi è che sta fumando qua dentro? Porco Dio.
3: Già, si sente tanta puzza.
7: Chi è che ha una pompicina?
0: Tanto stanno dormendo pure.
7: Aspetta, ci ha messo il tuo coltellino svizzero.
0: Non so dov'è.
7: Chi ha un coltellino svizzero?
0: Non ci arrivo sulle tecniche, bisogna darci da fare. Sto su una classe di rete completamente diversa.
3: Falle, perché sei lì.
0: Uccidimi. Correndo, nel culo lo pretendo. Quando io li voglio sentire sempre in loop.
8: Questo è il battono con questi giochi simili e diventa
9: un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi solo davanti alle
1: come una merda di minchia dura. Così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrare le mucose anali, e come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del petone rotto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Sì, io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando. Ugo Foscolo proprio massacrato, no? Io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando. Con mano tremula e peto lesto. Ma è agghiacciante. Potremmo fare una demo basata su queste immagini auliche di persone che vanno sole e pensose a lenticarsi retto misurando con mano tremula e peto lesto. Perché la mano tremula è quello, no? Un'alba maledetta.
9: Un'alba maledetta ed il cazzo.
0: Ed il cazzo in mano vibra note di.
9: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti.
0: Questa è pazzesca veramente. Solo davanti a
9: un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro e lontano nell'aereo.
0: Sì. Ma cresce, dorme, quindi c'è Cristo morto.
1: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la debrasta se ne porco Dio immediatista Mugenix.
0: Oddio. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare invitato alla grande festa del Sodoma. Vieni alla grande festa del Sodoma,
3: certo,
0: parteciperà Richard Stallman in persona. Uomo stalla di merda. Ma l'hai sentita questa del Sodoma? Dio mio, come no? Senti. Aspetta, falla sentire a Newmark che non ha sentito. Poverino, gli manca.
1: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la debrasta se ne porco Dio immediatista Mugenix.
0: Continuo immediatamente, sarà su un chiladen.
3: Sì, ci metterò una frega. Vado a guardare la transizione. Tutto generato random, ogni volta è diverso. Cosa dei parte su genera delle strutture asimmetriche. E uso dei blog addizione.
8: Ho vinto il set.
3: Fatti in assembly questa cosa qui in particolare per raggiungere il clip bene, no? Qui. Ah. Perché sennò. È figa come routine, è figa. Può piacere.
4: Sì, sì, ho capito l'algoritmo che ci sta sotto. Questi disegni qua a me venivano fuori in basic quando facevo quelle cose con se ne così.
3: Sì. Sono cazzate con se ne così. E parto da numeri primi per quando indicato per 2, 10 volte.
4: È arrivato tra noi.
3: Già.
4: E già vibrano note di peti fragorosi.
3: No, vieni di qua, stiamo guardando una cosa.
10: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e riceve.
4: Ci è andato spontaneamente?
3: Sì, spontaneamente, no, è interessante.
4: Ma ogni volta sono diversi?
3: Sì,
4: ogni volta che lo rilanci.
3: Ogni volta che lo rilanci.
4: Ah, Cristo morto.
8: Una volta.
4: Sei stanchino, eh?
8: Sì.
4: Cosa ascolta tu? Ti perdi dentro.

0: Sono con microfono aperto. Se non lo so. Ci sono delle immagini che sono fuori, che sono trasparenti.
1: Ma se è così, non
0: so. Sì, però... Sì. Alla fine è un
2: aspetta il bambino in effetto. Sì, un
0: ma mi ci perdo un po' dove, poi dipende dalla musica
3: e dall'orario, sì,
0: dipende dai suonini che ci metti. Io ci immagino dei suoni a gocce, ci vedevo questa musica qua lì dentro, almeno che bello il segmentation photo alla fine.
3: Sì,
0: quanto è grande il codice?
4: Beh, buona parte è free jay.
0: È un free jay un po' ridotto.
4: Sì, ridotto e usato. Dimmi,
0: come? Poi la voce di sotto, dai.
4: Come?
0: Un bar. Un bar. Come ti fa? Musica
3: hai scaricato?
0: No, no, no. Dove? E non mi carica Miss
4: di Messico.
0: No, non ci arrivo da qua perché io sono su una rete che non... Sono sulla 172.
3: Sei sempre vicino, non stia attaccando una pista, la macchina, ora cosa che probabilmente...
0: Ci deve entrare tu da qua.
1: No, però ha poco senso, perché il bianco è tutto un scambio, quindi se tu metti qua, vai a fare. Vai a fare vuol dire che con una rete.
0: Ma anche lui è su quella rete.
4: No, no. Lo risolve bene, però,
0: lo risolve, però il routing non
4: è entrare.
3: Poi noi di solito abbiamo una merda di altri tutti.
4: Sì, ma anche io,
0: cioè, no, ma lui è anche lui 262-31. Io non so se riesco ad arrivarci su quelli lì. È un po' strano, non lo so. Perché no, non lo so.
3: Sì, su Instagram
0: ci sono?
3: Su
0: allora li prendo da lì.
3: No, già come su Instagram?
0: No, come si chiama?
3: Quico.
0: Quico.
3: Non su Instagram. Ecco, non parlerò mai più di nome.
0: Ma Quico.org non c'è più come dominio? Si ricorda che c'era un punto Quico.org che portava la foto di quello.
4: C'era,
0: c'è più?
4: C'era Quico di Neo. No, si è cancellato perché voglio spostare
0: dove?
4: è peccato che
2: sono cazzo, ma c'è chi dorme, prova di uscire fuori ed entra dentro, guarda chi prendi dentro, vedi come sta con la scopa, porca troia, perché stanotte siamo lì in mezzo in questa maniera, ma anche io.
3: No, ma non è vero,
2: non prendo la tua mezza sigaretta, perché siamo in 30 qua dentro a dormire,
0: ce l'ho con bene stampato le pubblicità dell'info,
2: anche io ho notato un giorno,
4: chiaro,
2: che la secca, no, cazzo, mi auto così, domani sono ancora bene.
4: No. Adesso perché prima non c'era, c'è un modo di spiegarsi tutti assieme,
0: sì, con suca suca
4: che non dai,
0: porco Dio,
3: ma dai, no,
0: è un alias, no, cazzo,
3: si è messo a scrivere per dire
0: capirai, voglio dire, capirai, il trucco è il meno U maiuscolo suca minchia degli dei che fa credere al
3: dicono classe
0: il bronzer si chiama suca minchia degli dei, quindi non viene riconosciuto tra i bronzer e quindi non ti dà robot quella cazzo
1: perché
0: se la metto
1: qua poi avrei un qua.
0: Arrivano.
1: Però l'altra si trovi qua.
0: È molta roba.
3: Sono 250.
0: Quindi
3: quindi in realtà sì che sono 200.
4: No, aspetta, però scaricati i compressi. Mo stai facendo l'arte di Maria Cazzetta, pure tu.
0: Che cazzo vuoi? Mi scarico come un mazzo mi pare.
4: Così, ma no, che fai banda, sprechi tempo.
0: Capirai.
1: Dio spocchioso.
0: Fai banda e sprechi. Faccio banda e sprechi tempo.
1: 27 giorni e poi guarda che sono
0: fatto. Zumpa, zumpa, zumpa, zumpa.
1: Pinna, pinna, pinna, pinna, pinna. È un mantra, pinna.
3: Spesso. Ma io mantra. Tua sorella. Io continuo a fare il pitino.
0: Come? Ah, scusami. No, sono tutti appoggiati l'un l'altro a morire di sonno.
3: Ma Lobo,
0: Lobo dice che veniva su per un giretto e poi andava a dormire crepando di morte mia.
4: Io
3: la batteria
4: mi proteggerà.
0: Che fai?
4: Ma io in questo modo non troppo mi serve, però
1: ti devo dire il comodo.
4: Tanto anzi mi ha abbandonato.
1: Però non c'è sicuramente. Questo qua comunque funziona anche con l'IGS, l'IGS questo.
0: Come si chiama? Penso che proprio come un robo diretto. Steso nella morte. Come si chiama? Che stai facendo di bello? Vediamo ancora?
3: Ma
0: sto vedendo che il bollettino che fai è bellissimo. Quello che faccio su
3: Smithing
0: è una bella raccolta. Proprio tosta, cioè c'è tutto subito, come dire, è bello, c'è un botto di cose. Io sto ignorando il periodo urbano perché lo trovo assolutamente amazzante. Cominciano a dire fuori i programmi di cui si è incantato e anonimo, per cui mutanetti, per cui non ha assolutamente senso. Vediamo cosa becce su.
3: Sì, però ci.
5: Oh, ci si sente meglio dopo una bella lunga pisciata.
0: È vero.
5: Mamma mia, sento libero.
3: Se vai a fare un'altra siamo meglio anche noi.
5: Mi dà con le ali.
4: No, non ci può.
3: Però quello che ci vuole è di comportarmi in questo tipo, secondo me, un po' intelligente, però se vogliamo un dipendente faccia contro il rischio, cioè è pericoloso.
4: Ci piace, la mettiamo su stranza con i tigri, facciamo lì.
3: Sì, aspettiamo un po' degli XM che sono venuti giù.
0: Con Mic Mod
3: Soundtracker anche XMMX si usa.
4: Ma tu stai streamando?
0: Beh,
4: non puoi usare la stessa modo.
0: Come no?
5: Se cerchi Google.
0: Forse come?
6: Che cos'è? Non so come funziona, ma funziona. Cioè io mentre stream posso lanciare XMMX.
4: Sentire quello che play.
6: No, il player non lo so.

Zero su quasi tutti di Gesù, che all'epoca aveva tipo 14 anni.

0: Noi siamo qua, stiamo continuando, prendiamo sforzo,
1: comunque
2: sono un bordello da sentire,
1: comunque bello,
2: bello,
1: contento di scaricarlo.
3: E ora
1: a Nanda, distrutto un uomo di paura. Domani sei qua ancora? Io penso che egli busta la suca. Vuoi che mi scappelli? Ma poi me la metti nel rarere.
2: Rarere.
1: È morto, eh? C'è una foto tua così al meeting del 99 a Milano. Te l'ho fatto da tutti i lati quella foto. È bella, eh? Potremmo fissarlo. Il fetone nella capanna con il pistone. Ecco, potremmo chiudere la intro. Un bel pezzo, invece poi il fotone della capanna con il pistone. 20 persone che uno non sta cosa. Fine. Pranzo. Comunque dall'autismo siamo arrivati al fistaggio, eh? Chissà cosa succederà dopo. Cosa succede qui? Stiamo fistando. Ormai il trend non è più l'autismo, è il fistaggio. Fistare i programmi. Cioè non è più debugging, è fisting. Sto fissando un programma.
2: Segno è tirarsi sulla mano.
1: Il guanto trasparente che arriva fino a qua.
4: Con la mezza bottiglia.
1: Ma prima verifico che tu possa berne.
2: Ah, ma a me mi sa che quella non va bene.
1: Infatti non sono molto sicuro. Devo riassaggiare questa. Non sono sicuro.
2: Ma manco io tanto, dai.
4: Ma sì, vedevo
1: questo. Sai che l'avremmo bevuta tutta, no? Hai già capito? Puttanesimo di Gesù Cristo. Potremmo inserire qualcosa dei pazzi in Cristo nella nostra
0: un peccato,
1: non lo so che cosa, però
2: io in questo momento vorrei salutare Odo, se ci sta
1: ascoltando. E Odo
2: che mi manca,
1: non lo so se Odo mi sente
2: e mi addormenterò pensando
1: allala.
2: Eia.
0: Ullala.
2: E questa è una webcam. Qui per spiarci.
1: Per spiarmi le gran pallate. Mi sono. Ah, ecco. Ma masturbato. Mi sono brevemente masturbato.
2: No, ma ci sono le norme, norme ISO.
1: Le norme ISO.
2: Le norme ISO che dicono che dopo le tre sgrullate è considerata masturbazione.
4: E questo.
2: Sì, sì, sì.
1: Schiena, pezzi, vorrei impiccarmi per scrocchiarmi la colonna vertebrale.
2: È una bella idea.
1: Ti immagini? Trovano impiccato con un cartello. Scusate se mi trovate impiccato, ma volevo scrocchiarmi la colonna vertebrale.
2: Morto.
3: C'è cosciente dell'errore.
1: Sì, cosciente del probabile errore, ci vediamo che succede, però mi scrocchio. Bene, ho deciso che andrò a dormire nella morte.
0: Questa è la base.
4: Io non posso ripetere.
2: Infatti è bellissimo perché poi spesso, quasi sempre, da cerchiato diventa cerchiatore, da cerchiatore diventa cerchiatore. Vedete prima quando stai in quale conclusione senza bene, non lasciando stare. Dai un altro punto e sperare che non diventi appresso, perché poi lasci bene quando sei forte su altre posizioni. Ramba va andando, qua un sacco di persone stanno andando a dormire già. Non so se sta streamando o meno, penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Oh, sì, beh, io mi sa che mi faccio un giro.

0: Los pistones.
1: Yes.

0: pubblico. Chiedi al pubblico, se il pubblico vuole che tu giri, tu devi girare.
1: Oddio, mi raggiungo il
2: che cazzo vuoi che giri?
0: Ti sorreggeremo noi.
3: Poi no, qua non sta stremancazzo.
4: Parliamo a mano.

0: Allora, buonanotte a tutti, io dormo, lui dorme, egli dorma, noi dormemmo, voi dormate, essi morte del primogenito.
1: Faccio le cipolle di spunto.
2: No, ma non ci sarà morto. No, come tu pinto le vite di focaccia.
1: Adesso sono la salvezza del focaccia.
0: Vabbè. Un'alba maledetta. Va bene, no. Dai, un'alba maledetta e buonanotte.
1: Tanto mi sveglierò tardi, no?
0: Che cazzo mi sveglio?
1: Butterò a terra qualche tastiera.

0: posso dare quel che porto con il cino. Lo metto dentro questo, molto bene.
1: No, bene.
0: No.
2: Aspetta, vado, aspetta, aspetta, aspetta.
3: Sì,

0: oddio, è come da abbassare il volume di questa esplosione. Buonanotte a tutti, buonanotte.
1: Ma aspetta, è possibile che con il quello che fosse un festival?
0: No, non l'ho fatto con festival.
1: Quello che leggevi,
0: l'ho fatto con Loquendo, è un sito. Sintesi vocale, loquendo.com.
1: E più come andare in preda a pregare sulla risana nessuna delle nuove poesie di oggi.
0: Come?
1: Come andare in preda a pregare sulla risana nessuna poesie di oggi.
0: Ah.
1: E fare.
0: Ma dove? Quando?
1: Se poi torneremo a Macrisera.
0: Sì, credo.
1: Bene.
0: Credo di volte
1: l'importante è ricordarsi.
0: Ma chi si va a

0: mette contro la sua palla,
1: chiudiamo con il 5.

0: Indietro,
1: no, guarda che si sta andando dopo lo scuolo di Nicolás Montero.

0: come si chiama?
1: Oh, appena aspetto.
2: Ma sì, se la sono tutti together.
0: No, vabbè, solo la gente.
2: Non so.
0: Vabbè, so come fare.

0: Ma Mob Su non funziona.
1: Eh?
0: Mob Su. Ti sei riuscito a collegare alla fine?
2: No, questa era la scala.
3: Ah,
0: no.
1: Sì, stai già pensando.

Yeah.

tra mezz'ora in cortile, assemblea, compagni, su un cavallo.

0: 여기를 표시를 이끌어 스포하는 거 좋아 이번에 이겼다 이번에 이겼다
1: 이게 너무 힘들다

0: sono andato ma ieri,
1: approfittando della mia
0: morte. Ah, ci sei l'utente? A posto, pensavo molto peggio. Tipo sì. Ho installato Debian.
2: Ciao, che qualcuno ha detto che stamattina presto è venuto un tizio che abbiamo prestato un microfono, cioè
3: Ah, sì.
0: Sì. Sembra il tipo, ha detto che uno dei miei detto da fuori sul fatto che
3: sia una famiglia.
0: Io non fa tutto.
4: E non fa proprio la uscita che dice svuota. Questo è un svuotare.
3: Io la vesci che fa.
4: Sì. E dice.
0: Palermo.
4: Provincia.
0: Ma
4: che spenta il film?
0: Thank you.

0: La bestia di Anna
1: va in culo, va.
2: Ti ha pensato la
0: ha un'autonomia per dire cazzate, è una cosa incredibile.
3: Non c'è corrente.
4: Dura vita.
3: Ah sì, non c'è corrente.
4: Già osservi di fare il punto più bello del complesso.
3: Se si sbolla. Ah, ho fatto un po' di pissing. Posso fare un po' di pissing? Ah, va. Dove non dobbiamo negativo? Vai, dovevo bissingare il culo, tu distributore negativo, vaffanculo. Non c'è 40 in tutto il ciabatto, sì sì.
1: Come mai? Penso che sia molto così generale. Usando il traduttore supremo, tipo quello c'è babbo, un altro c'è babbo. Ho chiamato alle 10:12, me lo sono fatta mettere in culo.
5: Ah, che se 9? Se che invece ci sono per dire, perché mai
6: l'altro? Radio Cybernet? Sono le 15:20 UTC, cioè le 17:20 ora italiana, ogni volta con questa menata.
5: Prima il F9, mentre prega se che UTC più, ancora continua tipo a fare il play, tranquillo.
6: Come l'hai 31 marzo 2004, 17:20 ora italiana, siamo a Messina.
5: Ho detto un programma che è incorporato.
6: Stanno parlando di Apple Macintosh.
5: Si chiama Garbage, vedete, è un programma per fare il mix di tracce, no? Ho messo una canzone con qualche 13 tracce, wow, che suonavano insieme. Dopo tipo un minuto che suonava mi diceva, attenzione il tuo disco è troppo lento. Perché erano 15 tracce wav tipo mixate insieme che apparivano, no?
6: L'hard disk?
5: Sì, dicevano che l'hard disk è troppo
6: dell'Apple? Strano.
5: Però perché l'hard disk più piccolo, quello più lento. E il mio è tipo 12 pollici, è fatto per... tipo, non è fatto per fare musica.
6: Ma quanto è piccolo?
5: Così. Così. Piccolo, sì.
6: Sottile?
5: Sottile, ma
6: ma non rimano! Cioè, te lo puoi ficcare in tasca?
5: Sì, ma c'è, la stessa. Poi la
6: scuola. Quindi il legno deve essere spettacolare.
5: No,
6: ma fare
5: il legno bianco.
6: Bello,
5: ti
6: piace? Io li adoro bianchi.
5: Non ti piace? A me piace.
7: Nero, sempre bellissimo.
5: Ma i neri, sono tutti neri portati.
7: Ma vabbè, l'argentato.
5: Non è vero, qui è
6: vero. Tranne uno.
5: Quale?
6: Quello di legno.
5: Il legno
7: proprio.
6: Oh, ci siamo fermati a Messina. E qui sta passando l'omino delle batterie.
8: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
9: ミンキア、ラジオファイブルネス。
10: Male necessario。
9: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Ma sono un sito?
2: Dammi il link.
1: Minchia, quanto spazio c'ho libero? Dai, non scherziamo. Cos'è skill?
3: Punto alternista di porta. Dove orgia sta per orgia.
4: Ovviamente.
1: Orgasmatron.
5: Se la morte, morte viene da trattare. 18 ore di morte ci sono.
3: Ah, sì, no?
5: Sì, abbiamo 18 ore di morte.
2: Ma che ora?
1: Io mi sono scassato la risata per almeno un'ora quando ho visto questa tua immagine e ho detto solo lui poteva mettere questa cosa.
6: Che sembra più come un nuovo logo del film in home page.
1: È un grande, ma...
3: Ah,
1: ma hai messo un botto di foto nuova?
5: Si chiama?
3: Sì. Dove sta?
1: Ci sono un sacco di foto da scout.
6: Ma questa rimane la nostra preferita.
1: Sì. Ah, Hacker Party è quando abbiamo fatto la serata famosa.
5: Questo perché il morbo mi esce nero quando sono affacciato.
1: Ma c'è una discreta foto di culo, primo piano di Matilde, notevole.
6: Culo gallery.
1: Primi piani li chiamo. Un uomo, un perché. Scusa, ma fatte senza dire niente a nessuno?
2: Ma che cazzo è? Ma di esto?
5: Porco Dio!
6: Scusa, posso fotografarti? Perdonami.
2: Madonna.
1: Di chi può essere il sito? Secondo te?
5: Chi è a fare colazione?
1: Fare colazione?
6: Sconcerto.
1: Sai che hai ragione. Tu hai ragione.
2: Guarda.
3: Ah, il culo. Il
2: ma qualcuno gli ha dato l'autorizzazione a pubblicare queste foto?
3: Sì.
2: Queste sono foto che ho fatto io, brutto bastardo.
3: Le prime no.
2: Questa
3: le seconde sono foto che hai fatto tu, ma che ho dovuto ritoccare perché erano 60
2: megapixel. Adesso tu sai dove sei, al massimo hai fatto l'esempio.
1: Dov'è pinna?
2: Tutto testa di cazzo, così le puoi vedere in quella maniera.
3: Guarda quella là, ricordi? Te la scoprirò forte. L'ho dovuta tagliare perché c'era lo... Era 200 mega.
2: Ma vuoi 200 mega?
3: 200 cazzo, ma è troppo per il mio sito.
2: Ma
3: deve essere leggero rispetto a V3C. Porca nuova.
1: Sì, ma sei un cartone.
3: Che questa qua, Dario, un uomo distrutto dalla gnocca. Era buttato che qua si facevano le canne e poi giocava con le pietre per due giorni umisticamente.
2: Oh, a mangiare.
1: Mi. Gamel, mi prendi il marsupio che dovrebbe essere lì attaccato al muro? Me lo passo il marsupio. Grazie. Ha messo che gli occhiali sono
6: un box.
1: Questo è Fluxbox, però la versione vecchia. Perché quella nuova non mi piacciono il fonte e i bottoni che hanno messo. Esteticamente mi sembra una merda. E allora
5: non mi messo un cazzo.
1: Ho tenuto quello vecchio.
5: Ma l'hai visto quant'è?
2: Minchia, dice
5: che comunque per fatto da minchia lo mette il tabacco per finire il tabacco e c'è il però se poi ci tre qui
6: c'è qualcuno che era manato negli FTP di sotto?
1: No. Troppo no. Ah, mi dici quali sono gli effetti di sotto?
2: No.
1: Mi dici quali sono?
3: Io, guarda,
6: Ho visto di sotto, c'è un elenco di tutti.
7: C'è già una pagina.
1: Dove? Dove? Di
7: CD. C'è 372. Poi forse sono accessibili dalla rete.
1: Infatti quello è il problema. Dio mertaccia. Dio mertaccia. Ah, ecco perché non...
3: Ma gli hanno levato il rediretta col socio di Alcibiade? Le aprite però le finestre, così c'è un fettore di ascella emozionata con il petroio.
5: Sono preoccupato.
3: Chicken guy notes. E due frate.
5: Cioè che basta che non lo spermi. Dove sei, soldato?
3: Ma l'X2 è questo, tutti altro. Utilizza X3 o Riser FS.
5: Sì, lo so. Che merda è?
3: Quel poco di greba.
5: Non lo so.
1: Chiave. Yahweh.
6: E i semplificati
5: che sono come lasciare un mazzo di chiavi.
1: Ma dove?
5: Il bagno. Attaccate la porta del bagno.
1: Minchia.
5: Mettete attaccato qua la porta.
1: Vai a mettere un cartello. Vai a mettere un cartello al posto delle chiavi.
7: Vabbè, sotto lo scriviamo, lo consegno all'ingresso in uscita.
1: Sono chiavi del posto, mi sa, eh.
3: Sì, San Pietro ha smarrito le chiavi.
5: Dovrebbe. Se la memoria non mi inganna e non mi tradisce.
3: Porca roba. Mi fai incazzare.
5: Guarda che non mi funziona.
2: Bravo, presto, ma.
3: E sono tre. Io devo capire
1: si sono approccio.

0: Se sei combinato con la maniera.
1: Sono un bel aspiro.
2: Scusa.
3: Sto facendo il cazzo del dispositivo, però è un bastardo. Questo è da scandalare.
4: Qua c'è il tuo dentifricio.
3: È 23, mo se ci deve fare. È 24, mo se ci fa la diretta.
0: Vabbè,
3: è
0: un io.
3: Zero che dovrebbe, potrebbe anche essere il mouse. Sti cazzi, sti cazzi. È uno.
5: Sì, ma perché di questo caso non c'era anche il resto a cappello?
0: Ma porco Dio!
1: Sì! Porco Dio! No!
5: Sta cominciando l'assemblea comunque.
0: Ce ne fottiamo, ma proprio in un modo pazzesco.
6: Vieni, dai, vieni, ti porto.
0: Porco Dio. Io ho due occhi con le palle così e mi dovrei fare l'assemblea adesso.
5: Palle del coro?
0: Cristo. Sono agghiacciato dall'assemblea a quest'ora.
4: Ma io non voglio.
3: Io voglio un pezzo di focaccia con la cipolla.
1: Oddio, mia focaccia. La sognerò la notte.
3: C'era il pane con la Nutella, ma dammi in faccia il pane.
5: Veramente?
1: Primo che mi parla di focaccia per i prossimi sei.
0: Arrivo. Arrivo.
7: Sto arrivando, adesso arrivo. Arrivo.
1: Ma nessuno trasferizza niente, il povero Cristo niente.
5: Beh, io vado
1: su. Preferite tutti.
5: Ma che è successo? Chi serve?
1: Tutto, di tutto e di più. Un povero Cristo senza portatile. Povero e sconsolato.
2: Chi è sta qua un attimo?
1: Adesso io sono la sveglia almeno 25 cd su 50.
2: Io non ho mai.
1: Allora morirai.
2: Sei già morto e non lo
5: sai. Anche tu, guarda.
1: Io spero che
2: posso proporre un'offerta speciale.
8: È migliore se sai che è un prezzo speciale, sicuro.
1: È nato 10 euro. È nato 10 euro di voi.
2: Quanto dico?
1: È rimasto 10 euro.
0: Perché no? Chi viene per l'incolazione? Io vado.
3: No, volevo dei coglioni.
0: Killer, resti qua?
3: Sì.
0: Occhio a questa scatola.
1: Io mi assiedo.
3: I know.
0: Sì.
1: Mi assiedo.
2: Sono sotto.
0: Corpo di Dio.
3: Nel frattempo siamo in streaming.
2: Ma sono sotto. Chi sei? Interferenze di ascoltatori.
3: Tratteniamo gli ascoltatori. Quali cazzo di ascoltatori mi serve qua?
1: È morto. Ma che potenza c'ha sto cazzino?
3: Il microfono?
1: Parlando così.
3: Sì, è una
1: grande.
3: Sì,
1: andate a fare in culo allora.
3: Vuoi vedere se ne te lo faccio adesso. Allora. Intanto. Ascoltate, merde, HTTP, dopo lo smettere, acquasia.org.8000/radio slider.net, così dovrebbe essere, se no potete.

0: untuk pada cybernet
1: c'è più gli ascoltatori
0: cibo

¿Qué será la diferencia quizá del miedo? Si sente, cioè se noi parliamo con volume normale si sente tranquillamente, che è una capsula telefonica, non dire

0: Ah, tu vai mi sto dicendo lo sfereggiare. Si era troppo preparato, però ci deve venire.
1: Dimmi quando sei
0: arrivato.
2: La cibia.
1: Allora facciamo. Dobbiamo seguire un comando in questa scena.

0: Manca dalla volontà.
1: Lo sappia. Però potrebbe anche essere.
0: Ma sì.
1: Infatti lui, che è un cazzone, trash, che utilizza l'ex 2, si è sputtanato il falcista, che ha fatto il chic della puttanata e con le stesse cappe. E che è un minchione, cosa ha usato l'ex 2? È più veloce, sì, però crash il computer tutti tutto. Viva l'ex 3! Io lo prendo, non spengo il computer con un reboot o con un altro trascinamento.
0: Sono tipo così,
1: sì,
0: stacco la batteria, non basta, funziona, basta.
1: Perché te ne frega, poi ho messo su, ho fatto T1FS meno C0 meno I0. Mi fai il count ogni meno una volta che lo riavvio. Gli ho messo nel culo. Ogni tanto glielo lancio a mano sopra il culo se ci sono problemi. Anzi, oggi ho scritto che lo segue.
2: Sucate!
0: Questo lo so pensato, non dicendo.
1: Questo irsi ha un buco.
0: Che buco ha?
1: Questo IRSSI, questo ha un buco, ha un buco. E io cambio nick e resto del nick vecchio nell'elenco dei...
0: Devo fare il
1: flash. Faccio un
0: Suona! No, ma quello era BC, se ne sfasci.
1: Bioser ti puzza il grande.
3: Penso sia vero. Sono tre giorni che non mi hanno
1: fatto una faccia fiera.
0: Io voglio un cavo di là.
1: È giusto che sia così.
0: Nirvana.
2: Scler Suca.
4: Io sono arrivato, il tuo portatile era qua sopra. E qua non c'era più.
0: C'è arrivato là sopra.
4: E allora mi fa ricordare come la disfaccia, cioè che è successo. E è arrivato Crash, dice, ma che c'è la sua portatile sopra? Faccio la e cazzo ne so. E poi sono andato là.
3: Minchia, senza carica batteria, passati.
4: Carica batteria era staccato skill.
3: mi serve la ciabatta.
4: Joseph, scendiamo, vai, c'è l'assemblea generale.
0: Se no la scendo anche io.
1: Ma che finiamo l'assemblea generale?
4: Beh, si decide da committere l'anno prossimo, come l'anno questo.
3: Ma la scena decide, è tutta una merda. Che cazzo,
1: entrate le porte dei chi subito.
3: L'anno prossimo facciamo le volte là.
4: No, ma soltanto noi possiamo fare tutti. Se tu vedi la lettera a mano, non si può fare niente. Se tu vedi il 10.001, normalmente fanno un casco, non lo so. Quindi siamo noi che stiamo sborogli, facciamo un danno.
1: Vabbè, sborogli relativamente, non è che abbiamo fatto.
0: Ma cosa?
4: Vabbè, noi sbarare il livello ieri, già fa.
3: Dai,
4: oggi le buche e niente. Va, Giose portò il tiro. Andate a segnare l'assemblea, non lo
3: faccio. Ma scendo sto quando che stanno andando a mangiare.
4: Sì, lo dobbiamo mangiare. Voglio dire.
3: Oddio. Io un buon portante di fama. bravo, che cazzo di
5: ah, vedi l'assemblea.
6: Qui l'assemblea è già iniziata.
3: Ah, iniziamo già?
6: Ma io me ne sto fottendo perché devo mangiare.
1: Però questo mangia, se ne fotte dell'assemblea.
3: La morta non si muove. Cazzo,
6: è iniziata l'assemblea.
1: Non me ne schiaccia più, che cazzo c'è con me?
6: La famosa canzone.
3: Cos'è quello?
6: Di Ettore Petrolini. Questo è un caffè che è venuto troppo lungo, a cui ho aggiunto del latte.
3: Ah, quindi il latte. Quindi un cappuccino lungo.
6: Un cappuccino anale.
1: Senza schiuma.
6: Non mi ricordo il tuo nome, sai?
5: Arcadian.
6: Ah, minchia.
5: Minchia, Arcadian.
6: Ho capito tutto, allora ho capito tutto.
5: Gli ha acceso una spia.
1: Ieri
6: mi si è accesa una spia.
1: Abbiamo suonato.
6: Senti che fai le foto? Sei tu il fotografo? No, assolutamente. Di cui mi parlava.
5: No, macchina fotografica.
6: Ok.
1: È arrivato adesso il tuo ore, io me lo sto fottendo la sera.
6: Mi sembra strano.
5: Un pochetto di lamina. Anche prima c'è una cosa, un po' succatela. È arrivato un succatela dopo quando, abbastanza.
1: No, sbesto, ieri abbiamo suonato, sia io che Elimus, la chitarra di De André. Sono andato al museo di De André, abbiamo suonato la sua chitarra.
6: Ma dove? Nel sonno, nella vostra immaginazione?
1: No,
6: malata.
1: No, se c'è il museo di De André, qua in via del campo. Spacchino. Scendo me. Come spacchino? Ci siamo fatti pure la foto. No, con la chitarra.
6: Che vuol dire avete suonato la chitarra?
1: Che c'era la chitarra là.
6: Che fate una cosa di Big Gare?
1: Sì, cioè no, la puoi prendere, io te la prendo, il proprietario del negozio che è uno bordellato bestiale. Ah, facciamoci le foto di qua, di là. E fa, ragazzi, ma tenetele in vita, c'è qualcuno che suona, tipo io abbasso gli occhi, Marco abbassa gli occhi e la mia ragazza gli si gira a guardarci. Ah, vi ho beccato! E ce l'ho data in mano.
5: Allora, o la sucate o la suonate.
1: Tutti ste merda, miliardi merda, e io vado sempre col file a sciatto merda.
5: È comparsa inquietante la tua faccia tra un workspace e l'altro, lampeggiante, satanica, filosofista.
1: Ah, guarda, c'è un altro sfondo che è questo.
5: Non so se lo vogliamo vedere propina, ce l'ho.
1: Cioè questo sfondo che
6: si tratta di chiappe e tette, sì.
1: No,
6: sì.
1: No, mi assorge.
5: Si sa di uno.
1: Facciamo vabbè. Dove l'ho messo? CD.
6: Beh dai, alla fine anche se sei tu con la faccia da pazzo, sì.
5: A culo pensavo.
1: Questo qua, Linux XP.
5: Senti già il commento molente e agonizzante.
1: C'ho qualcosa per vedere, qualcosa? After viewers and player X tune. Che il cazzo non è stato?
6: Nella borsa rossa lì, quella tipo frigo bar, dovrebbe esserci una batteria di portatile.
1: Che sta sempre nel frigo.
6: Certo,
1: bar,
6: certo. Sai quella rossa.
1: Ogni cosa è posto di.
6: L'hai vista? Grande, grande. Così scendo giù con la doppia batteria e di solito non pulisco il vaso. Allora. Togli, metti questo al suo posto. Tieni.
1: Simbolo mai, questo è solo nel desktop sul mio lì. they change to 3 anni 2004. Che cazzo vuol dire?
5: Ho poca reattività nel guardare. Passivamente assorbendo cose che mi uccidono un po' qua un po' là.
1: Minchia, che sai?
6: Ma siccome ho il dovere di andare a registrare l'assemblea, no. Ora scendo, ci state voi qui?
1: Io dovrei fare un'azione, manda qualcuno su.
6: Ti posso lasciare un po' di questa brodaglia?
1: Te ne faccio io, c'è quella cipolla, cattura e latte.
6: Non ce n'è.
1: E questo è il
5: cipollotto di Tropea.
6: Cioè, grandiose fette di pane con meravigliosa quantità di Nutella. Non è molto scautistica questa cosa.
1: Neanche la Nutella, che è Ferrero.
6: Io adoro la Nutella Nestlé. Va bene, adesso io stacco lo stream e lo riprendo più tardi.
1: Non sono, diciamo, basta. Sono per le cose che non mi fanno girare i coglioni.
6: Stacco lo stream, scendo giù e vediamo se riusciamo a registrare l'assemblea di gestione.
7: Esatto, c'è un martellone.
8: Se lo trovi, usa quello.
6: Siamo sempre qua, Radio Cyber.
8: Ah.
6: Sono le 19.58 Zulu, quindi le 21.58. Giovedì 1 aprile 2004.
8: Tu non esisti.
6: Io non esisto. Che cos'è questa puzza di bruciato?
8: HK che sta fumando il calumè della pace.
6: HK che si sta fumando la plastica bruciata, praticamente.
9: Copertone Tirelli, prima qualità.
6: Vai, vai. Bravo, bravo.
9: Però qua non siamo a Catania.
6: Ma dove stai andando?
9: Vai, vai.
6: E allora? Chi se ne sbatte della riunione? Ma riunione per che cosa, scusami? Ah. Io sono come Freakness, sono contrario a qualsiasi corteo di sabato. Che si sappia. Boh,
9: tu sei. Adesso ripeti, tu sei.
6: Crocio.
9: Lo sapevo. Quello che hai detto dopo.
6: Contrario a qualsiasi corteo di sabato. Non so di cosa si tratta, ma sono contrario. Come membro, sì. Membro nel senso
7: di bene.
6: Esatto. Ma ve ne andate a fumare da un'altra parte? Non per qualcosa, ma essendo che io ho smesso di fumare, porco Dio. E che qua dentro non si respira e ci dovremmo dormire, porco Dio.
9: Non puoi, dormi meglio.
6: Se non si fosse capito, porco Dio. Visto che siamo in diretta.
9: Cosa hai detto?
6: Ho detto Gesù birichino. Quel birichino di Yahweh.
7: Ma tu sai che non ti possiamo ascoltare.
6: Lo so. Ma non me ne fotte un cazzo perché sei accanto a me.
7: Sì, ma quelli sotto non sono.
6: Cazzilone. Ci vorrebbe un altro mount point locale. Si può fare uno streaming in locale? Può streamare su due fonti contemporaneamente?
7: Certo.
6: Come certo?
7: Sì.
9: È il creatore, sa.
6: E come?
7: Dall'interfaccia.
6: Interfaccia di cazzo. Sì, lo so che stai per sputarmi in faccia. Allora, dall'interfaccia io vedo l'Amestreaming, però vedo un solo server.
10: fai add server.
6: Ah! Add server? No, ma è mostruoso, veramente posso streamare su più fonti? Il tuo silenzio è la risposta. Mio Dio, guarda un po', add server. Forse se lo scrivi più piccolo, devo dire a Nightolo.
10: Ma sono il GTK2.
6: GTK merda. Mo? Ma come si vede questo cazzo?
10: Io c'ho i caratteri sparati grandi.
6: Maria!
10: Perché sai non c'è calma. Se non vedo bene non mi rendo rimasto.
6: Ma tu non ti rendi conto, appunto.
10: Io non
9: ho due.
6: Ah, mi serve il settaggio per il log file qua dietro. Mi piace tanto.
10: È tutto day, è un problema.
9: Sono quella che è.
6: Bene, adesso comincio ad avere sonno.
10: Meno G 130 per 50.
6: È il momento del caffè.
10: New,
6: ma l'uomo dov'è?
9: A dormire.
6: Non so che fine ha fatto. Si è consunto. Si è consumato. Ecco, se ci fosse il wireless potrei scendere col portatile streamando. Ma non mi tiene la connessione.
10: No, però io
6: che palle. Devo far ripartire lo stream. Chi mi ascolta diventa pazzo e malato.
10: Ma con questo aggeggio a prezzo super.
6: E io vorrei andare a fare un po' di interviste. Me le fai fare?
10: Sì, ma poi riesci a produrre.
6: Dai, faccio un giro per Scapunk.
10: Ma si sente un po' di
6: riescono. Ce la faremo.
10: Ora?
6: Sì.
10: Ma hai fatto una prova prima con qualcosa?
6: No, me ne fotto. Sì, stiamo cercando di convertire questi qua, OB, eccetera, ma ce la faremo. È una questione, forse è il variable bitrate che ti rompe in campo. Quindi adesso io vi lascio qui con il microfono aperto sulla stanza di Radio Cyber, mentre io vado a fare delle meravigliose interviste che poi ascolterete, quindi andate a fare in culo. E grazie per l'ascolto. Tu sai che io ho comprato questi sandali perché tu mi hai detto di comprare i sandali? L'estate in Sicilia mi hai detto compra i sandali che sono comodi.
10: Ma adesso non è, sei a Genova, sei tutto con i sandali.
6: Certo, perché sono dentro, sono un francescano. Io dentro sono San Francesco dentro. Fuori il porco di Dio, ma dentro è tutta un'altra cosa.
10: Io rido perché è vero.
6: Lo so che lo sai. No, sto cazzo.
10: Vai a parlare con gli uccelli, no?
6: Con quali uccelli? Vado a parlare con gli uccelli. Vieni a fare interviste? Dai, andiamo a fare interviste.
10: Sto commentando la classe pipe da mezz'ora, sono andato avanti in due funzioni, porco
6: Dio. Stai commentando?
10: Sto commentando.
6: Che ti senti commenti?
10: Sì. Provavo a concentrarmi.
6: Ma se quelli ce li hai in WAV, cancellali dal registratore, no?
10: Sì, quel
6: bici. Oh no,
10: sto
6: già fatto. Ok. Benediciamo Scler con la posizione delle mani. È morte veramente, ma quanti ascoltatori abbiamo disperati come noi? Minchia, 41 ascoltatori. Quasi mi dispiace lasciarli così senza un cazzo, allora gli metto in sottofondo un po' di zappa.
10: E così andrà.
6: Così se ne scappano.
10: 21 ascoltatori, come mai?
6: Allora, devo spostare questo scazzo di diretto di zappa, che mi ha dato i coglioni. Ah.
11: Mettiamo questo che è un... Me ne fotte. Che cazzo è questo?
4: Lo schermo del portafoglio.
11: E questo non è una cosa bella, lo sai?
6: No.
4: Però lo condividono.
11: Minchiate. No, è hardware il problema.
4: Forse che da lì non si c'è un refrescimento troppo basso.
11: Va bene, mettiamo Bongo Fury, che piace a tutti.

oddio sto mic, line in di merda, microfono di merda, muse e merda. Lei. Ah, i numeri si muovono a cazzo. Sono già 2 minuti e 7 secondi per bene. Ah, prova. Va bene. Gara 2, guardate.

Quiet!

take me with you? Don't you want it?

fearing.

poi ho tutta la collezione di aria, ma il muro non qua. Del gatto si vede un po' un attimo di cinque viene il pezzo di aria, mi portate un po' mi dica di quanto si vede che è la mia no. Grazie.

Ahmet Yakup'un.

0: George is watching like they always do. Can I shout on you?
1: La base già, da sticca delle impulsi, no?
0: Per
1: tre punti in mezzo.

0: you, my boy.
1: Shall I join you, too?
2: Let me see the dinner right now.

Thank you.

Fondamentalmente. Yo, yo.

0: Sì, sì.
1: No,
0: no, no,
1: no, no, no. Diciamo che
0: la cosa
1: è
0: prendere un documento che c'è una condivisione della commissione.
2: Perché?
0: Perché
3: è un po' di un pomeriggio,
0: ma
3: questo è il processo
0: aperto.
3: Un
0: è inutile, ma non lo sai già. È diventato inutile, si triplica.
3: No, no, no. Di male,
0: ormai continuiamo a compilare, che è già che è fatto uguale, è
4: già
0: fatto il tiro,
4: poi
0: facciamo
5: la quella aperta,
0: registrazione
5: 40 minuti
0: di cosa?
5: Di assemblea giù e varie cose, no?
1: Assemblea interessante,
5: sì. Sì, 40 minuti.
1: Interessante.
5: Logistica. Cose da fare, cose fatte. Eccetera.
4: Cosa, quando, chi,
5: dove? E soprattutto mai.
0: Sbagliamo a quando si dirà cosa potrebbe
4: succedere.
5: Tu la stai sfruttando con lo streaming. Fallo, io direi di cominciare il primo veleno liquido. Che cosa fate?
4: Posticipiamo la Red Bull.
5: Ma che cosa?
4: La Red Bull.
5: La?
4: Red Bull.
5: Ah.
6: Basta, io ho il suo
1: e se poi sei, anche se tentiamo di evitarlo, quel bordello da là lo dobbiamo cogliere su
4: qualche. Io il posto già ce l'ho.
5: La posta!
6: Abbiamo la posta di questo male
4: e ci sistemiamo.
6: Sentiva quello che non è.
1: Prendi il vino che ha tutte le varianti.
4: Del vino io direi di sabbarlo per la notte.
1: Sì, sì,
5: va bene.
1: Meglio così.
4: No, lo posso fare.
5: Noi
1: no, no, meglio così.
5: Siamo sempre qua. Abbiamo registrato un po' di cose. E oh, c'è pure Otta.
4: Flash?
7: Pure no.
5: Ah, vero. Siamo sempre qui.
7: Siamo qui.
4: Non ti allippa. L'access point.
5: Quante ne avete preso?
4: Con X su circa
5: 8 non sono un milione.
2: 8 non sono un cazzo.
5: Ok, posso finirla?
7: Sì,
2: vabbè, lasciami.
5: A me fa male però.
1: Non deve fare
2: male. Lascia,
1: poi fa male anche a me.
5: Ma vuoi un po'?
1: Se non vuoi. Ma è sempre.
7: Ma comunque io un altro è andato. Di questa non mi è arrivata un cazzo.
1: Ok.
5: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
1: Nella bassa, una replica.
5: Conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad Hack Meeting a Roma.
7: Mi sbatte il cazzo.
5: È derivato lui con dei CD di cose sue.
1: Grazie.
5: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato con la cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerta sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
7: Ridevamo già.
5: Sì, sì.
7: Sì, voleva praticamente
2: ma di cosa sarebbe
7: queste cose? Lo ricordo.
5: Il vampire è giù, è arrivato.
7: È arrivato?
5: C'è pure Madler.
7: Ah!
5: E...
7: fa male.
4: Ho deciso di
1: ciao.
5: C'hai grossa crisi. Eccolo vampire. Questo è un falso contatto. E non è molto bello.
7: Minchia vampire. Minchia alla faccia. Ma va, la merda. Non ho trovato un cazzo di niente. No.
5: E che sono
7: io. Lì c'era
1: per qualcosa.
7: La tua barba per cui
1: il cucino
7: come sta?
5: Eri giovane di 45 anni. 45.000 anni sei regredito al all'epidosauro del precambriano.
7: Mannaggia Dio.
5: Lui si sta facendo le seghe con l'acido. Lui si sta guardando il film in asci.
1: Che film?
7: Window Manager.
5: No, è una scella aperta e non
4: no, no, no,
5: è
4: il
7: film. Diego va con due in
4: asci. Un Zen Buff.
1: Vuoi un film da vedere in asci?
7: Ah!
4: Se fai una spiegazione cazzo, no?
1: Vediamo.
7: È così che lo devo passare, posso dire che ci sono i casi.
1: Via da spesso mi dica lui,
5: ma sì, stavo mascherando, che sei per te. Allora, la comunicazione è? Se vedi Sander puoi riferirgli una coscia, dimmi VXT2000 Plus, devi dirgli che è quello. Va bene, gli puoi anche rispondere se vuoi.
1: No, no, non importa, è la nuova macchina digital che arriverà a casa.
5: Ah, quindi sei contento.
4: Allora ti si fotte.
5: Vabbè, cazzo. Stai bene, vero, eh?
1: Che cazzo è che stai bene?
5: Porco Dio. Tu ti sei perso la scena di Michael prima? Che è arrivato Fergander a urlargli nelle orecchie.
7: Se lo vuoi leggere,
5: Se la macchina parte la mettiamo qua così io
7: ma porco Dio, anzi porco Dio, ma anche le stesse acque
5: t'abbiassi
0: non è vino bianco,
7: ma assurda
0: l'occio
7: qui ne arriviamo con quei pennarelli, vabbè dai
5: scriviglielo, scriviglielo
7: alla zucca,
5: scrivici morto. No dai, non lo scrivere così facciamo gli scarti.
7: Alla zucca! Alla zucca!
0: 194
5: 211
0: la il porco di Dio.
5: Di chi?
0: Di Dio.
5: Ah?
0: Il porco.
5: La mano.
7: Dice Alberto che tu non hai detto, non hai parlato dello sponsor.
5: Eia, eia!
0: Ma là è troppo nuovo. Soldato palla di lago.
5: Tu
0: la parte migliore dello sperma di tuo padre con la carta di chiave di tua madre.
7: No, vabbè, no, la risposta la stessa di te non lo so.
0: Legge si monta
5: l'uomo. Aspettare l'uomo.
7: Hanno passato l'uomo.
5: È stato esistenziale, non è andato
0: boh.
5: Quanto? Non è andato boh. Cioè? Che? Cosa fai lì? Porto di Dio.
7: Non mi prendo.
5: Dove vai? A fanculo. Dai, dovete andare. Non so. A giocare a Omega in qualche altro nascosto di questo palazzo. Ok. Poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione.
0: Oh,
8: Ma ti stai cagando?
7: Ma c'è l'audio.
5: Praticamente sì,
8: c'è l'audio.
5: Lui lo sta fare benissimo.
9: Pisciarsi addosso. Che bella cosa.
5: Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
8: Fate belli.
9: Si piscerà addosso.
8: Abbiamo una famosa scena.
5: Ma adesso no, vediamocela nel. Ma che cos'è? Questo non l'ho visto, cioè non me lo ricordo più, ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate?
8: Ma si sente male? No.
5: Quei file? No? Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo a gli zaini. Fai uno spazio e via. Aspetta, aspetta, aspetta. Io ho smesso di fumare, per cui.
8: Capitano che
5: Incredibile. Basta, basta, basta.
8: No, c'è una. Aspetta,
5: che novità.
7: lo sto vedendo, comunque si vede strong, perché lo metto in pletro, perché porto Dio. No, no, no.
5: Pronto? Ah, ciao. Cos'è? Sì. Ma che sono? Perché si vuole fare indietro? Aspetta, ti vedi. Sì. Ah, ho capito. Fai cosa ti vorrei, butta giù il faccio di lei, fai il compito e il tempo zero down.
2: Sto parlando per un po' di altro.
7: Dove c'è una documentazione di
5: già, ma dove l'ho trovato?
7: Su muse, punto di...
5: Ah, no, pensavo di SSL. Comunque ex desktop.com, quello desktop.com.
7: Sì. Ma non è stato usato di biblioteca.
5: Sì, esatto.
7: Mi metto a qualche
5: esatto. Perché sono un drone.
7: Ci sono le varianti che tu senti la sincronizzazione.
5: Che è successo? Rumore, ventola.
10: Eccolo là sotto, il caca la minchia, che quella cosa non serve a niente perché lui ne basterebbe attaccarsi semplicemente.
7: Ma non c'è uno switch più piccolo, però questo di là.

0: Newmark.
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Logan?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, però quello di DDR 266 è 200, cioè 400.

0: Ho capito, un gioco.
1: Giochi? Ti pare che siamo nel Viet fottuto nan?
2: Ultima tavolina.
1: Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
2: Ancora è presto.
1: Ok. Certo che se mi faceste avere quegli MP3 io li potrei mandare.
0: Te li ho messi.
1: Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
3: Non ti riesci.
4: Adesso poi è giusto che si comunicare, non ti faccio un errore.
2: No, non è giusto.
1: No, non è giusto un cazzo. Apri un po' la finestra invece. Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo? Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
0: Ma a me ho fumato una sigaretta, fumare col cavolo della gamba.
1: No, è che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
2: Io ho già passato. Sono nel mio.
1: E incodati per la terza volta?
2: No, per la seconda.
1: Quelli non funziona.
2: Ma io ho fatto come dicevi tu.
1: Sì, e non funziona.
2: E codando i non sport?
0: Non lo so, non lo so.
1: Bisogna evitare il variable di trade.
2: Ma macchine qua, è
0: oh, super, super. Otto da Cespone.
2: Ah, giusto.
1: Meno B. Devi rifarli praticamente con il senza il meno B maiuscolo.
2: Perché io ho il volume?
1: No, è il variable bitrate.
2: Certo. Oh, io ho detto.
1: Certo, la minchia, se Muse non lo supporta io che spacchio ne so.
2: No, no, perché te la prendi con me, come hai detto?
1: No, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
2: Si sentono di merda, ma si sente.
0: Io sono di merda, infatti, non vedo.
1: Ancora è fresco.
0: Mi saluto, ma non ho detto.
2: Ci potresti sostituire lo switch?
0: Se mi stesse che sei qua potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
4: Ma guarda la casa che vogliamo andare a Cispani.
2: No, ma la Cispani è troppo
0: alto. Potremmo spararlo.
2: Scusa, sei vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo sto stacchiamo.
4: Sì.
2: Perché non si può staccare?
4: Ma non ci sarà nessuno da andare.
2: Non ha bisogno dello switch. Ma che spacchio serve?
1: Io non c'è niente da fare.
2: Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
0: Ma ha detto che il Frozen Bubble ha una fine. C'è un livello della tua
2: immunità. Ho 300.
0: Con te? Io ne ho 4.
2: Possiamo sempre rialzare le sale con qualche bambino.
0: Che buono.
4: Miniere sessuali.
1: Irsi.
4: Irsi.
2: Miniere sessuali.
4: Metti in pietra. Quando devo cambiare target dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con un tasto. Non fai il 13.
2: Se riesci a build spazio 13. apposta. Oppure esci dal tuo punto.
4: Attivo. Attivo.
0: Il caffè, no. Il caffè. No. No. Porco Dio. Sono morto. Niente, cambiamo il gioco. Sì, sì. Che gioco facciamo? No, Frozen Bubble l'ho appena nominato.
2: Mi ha fatto un cazzo con questo tecnicolle di merda. Allora, non c'è ma c'è il piccolo però Audacity.
0: Ah, scarichiamo a 700, ragazzi. È bello fare le merci qui.
2: Non regisco.
3: Che sto facendo? Sto più bene.
2: Cosa adesso?
4: Per forza lo è. Questo? No, non è una specie di lama. Non lo so.
2: Forse questo è un programma che poi dovrei pulire.
4: Poi se lo senti.
2: Minchia, perché ci sta suonando la mina? E non mi può farmi sentire.
4: No, vabbè, sì, quindi la stream porta un po' che...
2: No, ma non è questo.
4: Beh, la stream, per te
0: ah, ma è il mio portatile che sto portando.
4: Ma che bello Switch!
0: È il mio portatile.
2: Mia maschina, scusa.
0: È una merda. No,
4: no,
0: batterita non può.
2: Qua è una pega con delle salami.
0: Ma tu non hai l'imbarazzato?
4: Lo sa anche la
2: cosa,
4: quindi
2: volando si potrebbe fare il domande, cominciamo.
0: Neanche tu hai l'imbarazzo.
4: Neanche tua mamma.
2: Io volevo dire, oh, perché se non è l'imbarazzo.
4: Mi devo salvare.
2: Ma tu sei un
4: decimo.
2: Io ho dormito benissimo. Ma per te io dormo.
0: Io mi sono ammogliato in quella specie di coperta. Mi sono risvegliato esattamente. Era proprio
2: la maschina. Io faccio via, mi sbaglio.
4: Un capo.
2: Audio,
4: sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di audio, sì, non è un po' di aud
2: forse è l'input sound file.
4: Ma no,
2: negative.com
4: che dice che il mouse dico aspetta cosa per vedere non era un interesse dice che se sei un campello ma è una tavola
0: questo DL è uno stronzato è l'unico gioco al mondo che più avanti vieni più è scuro
2: che è marmellata ti chiedo uno scaldo
0: ti chiedo una cosa
2: vai copri il campo di so ti chiedo che sta il dottor mi chiedo una cazzata quindi praticamente andavo io
1: adesso vi metto anche no ritorno in studio ve lo do io adesso in locale qua menchi adesso io come cazzo faccio a spostare questi allora devo cancellare questo e ricaricarli a mano 10 e 11 così ora ce li ho in lista perfetti andiamo in continuo uno dopo l'altro va bene diario di viaggio registrato con un registratore MP3 WAV o quello che è vediamo un po' come si sente
4: mono c'è una scelta retta la 25
1: l'hanno fatto bene
4: però non lo so quella della
2: no non ha
1: senso sistemeranno abbi fede chi se ne fotte aspetti domani non la inviare infatti non mandare posta io me ne sto fottendo la vostra vai in SSH da Media Lab e invia posta da lì
5: in chiaro
1: ti sei staccato l'alimentazione
4: l'alimentazione
1: va bene andate a fare in culo io adesso devo mandare questo diario di viaggio da Radio Cybernet da Genova alle 18.44 UTC alle 20.44 del giovedì 1 aprile qui da Genova Hack Meeting 2004 mandiamo questo diario di viaggio andate a fare in culo buon ascolto ping
6: te lo sto
1: che devo fare?
6: Open file togli WAV
1: che WAV?
6: Deleta di questi qua
1: ma non sono WAV sono MP3
6: sì sono MP3 sì però prova a deletarli
1: perché c'è WAV nel nome?
2: Quindi sì, può essere. Vai in frontiera secondo WAV. Vai secondo l'estensione, via, via.
1: C'è un controllo sull'estensione e ci ha creato tutti questi problemi?
2: Togli il punto WAV.
1: Minchia, devo rinominarli tutti,
2: no,
1: porca
2: puttana. No, un ciclo che rinomina tutto. Togli WAV per come sei.
1: E come?
2: Togli in asterisco con le virgole. Tu, ecco, i... Fai,
1: senti,
2: non è...
1: Come? Du? Ecco, du, ecco, scusami.
2: Poi, metti la cartella dentro. Sei?
1: Sì. Du, ecco, dollaro
2: no,
1: i.
2: No, poi in asterisco. Punto e B.
1: Du, ecco, dollaro
2: ecco, dollaro i.
1: Fai,
2: senti, meno è.
1: Meno è.
2: Spazio, S slash. Backslash punto WAV slash slash G
1: sì
2: un de virgola no
1: pipe
2: allora devi mettere
1: questo
2: eco
1: tra virgolette
2: questo eco lo devi mettere tra apici inversi
7: e ti devi fare un move di Dororoi in questa cosa sotto
1: Dororoi strategici inversi.
7: Hai fatto? Vediamo, fammi vedere che non vedo bene.
1: Punto e virgola Dori.
7: Aspetta.
1: Due, ecco, Dollaroi pipe, move, Dollaroi pipe, se Dollaroi va a far culo.
8: Perfetto. I due.
1: Vado?
8: Aspetta.
0: È l'equivalente di un
8: No, devi fare qua, ecco infatti. Qua devi fare No, qua non devi fare così. Devi fare move.
1: Me lo fai fare a me?
8: Togli pipe. Dopo qua, prima di 7 metti eco i. Eco i pipe set. Ok, ora c'è. Pipe, ok. Giusto.
1: Vado? Tutto. Perfetto. E poco fa infatti mi hanno chiesto c'è Pallotro, il signore degli script di merda? Yeah. Arfalas, digli che suca, però lo voglio sentire che suca. Ecco Pallotro che suca. Va bene, e dopo questo teatrino vediamo se riusciamo a caricare questa playlist.
2: L'uomo degli script di merda.
7: Ma no!
1: E vabbè, la playlist la carichiamo dopo. Ah, è crashato! Mi è crashato tutto! Muse ha fatto crashare tutto! Si è piantato X!
9: Questa è una delle sue creazioni, si è piantata subito. Spesso, Susi.
10: Piacere.
2: Ciao!
1: Stavo trimando, stavo mandando un po' di roba. Minchia, mi si era lasciato tutto X.
11: Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive & Manager. Il nostro numero è 700-38811. Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ma cosa sta andando adesso? Eccoci qua, Radio Cybernet. Sabato 3 aprile, ore 13:13 Zulu, che corrispondono alle 15:13 ore italiana. Da Genova Pulita Hacke 04.
0: Scrivi che cazzo di giri. Funziona veramente?
1: Che cosa?
0: Cioè stiamo andando.
1: Sì.
0: Che storia.
1: Ho scelto di notte, registriamo le russate. Sì, la seconda notte questa qua. Finché è durato la chess point, vuol dire, poi è caduta la rete.
0: Muse fa un po' meglio.
1: Muse fa un po' meglio. Adesso c'è questa novità che ho fatto inserire Nightolo, che tu fai doppio clic su un WAV e parte automaticamente. Quindi poi puoi fare delle cose bellissime. E poi puoi taggare più file con il control e con
0: per includerli. Ma anche per includerli? Quando gli dici includi file?
1: Per aggiungere una playlist? Sì. Anche nel cancellato. E ora gli sto facendo fare dei pulsanti su cui poter associare un effetto o un MP3, per cui clic applausi. Oppure clicca
0: sì, ho lo spottino.
1: Sì, che quando c'è l'intervista e vuoi essere divertente, gli fai gli applausi quando dice qualcosa di carino, oppure gli fai quando dice una tronzata, oppure tiro il rumore di sciacquone, queste cose così. Sì. 6 o 7 effetti, insomma, che volendo si può fare con un canale con solo gli effetti, visto che non ci si può cliccare sopra.
10: Sì, anche.
4: Però il pulsante è più immediato. Perché il tiro di lui va.
1: Invece con lì devi fare doppio clic per il play. E è ancora per fermarlo, quindi non so cosa
2: sua.
1: Che c'è?
2: Come si chiama la scheda? Senao, il nome della scheda.
1: Senao, sì.
2: Sì, ma il modello è cioè, tipo Asbustus.
1: Perché qual è il problema?
2: Perché la voglio cercare su eBay.
1: Cerca. Come c'è cercato? Senao wireless o Senao long range. Long range 802.11 Wi-Fi card PCNC.
2: Long range.
1: Ok? Con questo lavoro qua dovevo farlo prima o poi. È servito anche a me. Perché?
10: Perché l'altro giorno sono 6 cd sulla radio
1: contenta. Bene.
10: Beh, noi codiamo anche una qualità superiore.
1: Molto più alta, sì.
10: Beh, non molto più alta. No, tu cosa che fai?
1: 2250 mono, sì, e 16. Questo qua. Vediamo, 24.000 bits VS, 2250 Hz.
10: Ah no, uguale allora. Ma prima però era più bassa.
1: Sembra. Prima era più bassa.
10: Era 16. Era 16. Cioè, no, adesso sì, noi non so questo filmato così a 24. Che va bene, c'è cioè anche un modo 56k
1: con esatto. Oh, e con lui vogliamo fare uno special sulla medicina e sulle come? Emorroidi, mal di schiena, tunnel carpale, affaticamento della vista,
10: autismo,
1: autismo, quindi la psicologia. Quando lo facciamo?
2: Non so.
1: Sì, ce ne siamo tutti resi conto, ma era molto bello vedere.
2: Facciamo una cosa.
10: Vedi anche l'alcolismo.
1: Perché era no, era un'ubriachezza positiva e fa piacere a vedere. No, sai, ci sono quelli che si incartano e spaccano tutto. Invece, che bello che eri. Io, mi hai detto di salutare il meato uretrale, non so se ti ricordi.
10: Medicina.
1: Sì, sarà il mio medico. Per forza.
3: Ci sei?
1: Ah, ma già te l'ho chiesto, ma in cosa ti specializzerai?
10: Niente.
1: Ah, bene. Ah, mi vai a prendere una focaccia?
4: Mi vado, ne vuoi
1: più? Mmm, sì.
4: Ciao Matteo. Ciao.
1: Sta quasi appunto.
4: No, guarda, io gli aiuto tutto con una merda. E...
10: ma senti, ma i fotoromani
4: sì, sì,
10: ma... che ci sono ancora?
4: Già.
10: Puntate dei radiodrammi. Dei radiodrammi?
4: Sì, io sono qua.
1: I radiodrammi?

0: puntata che abbiamo in programma, però non so quando è. C'è stato un radiodramma negli anni 70 della Rai su Parma 1922.
1: Non mi ricordo, non so.
0: Senza i fascisti di Parma del 22. Cioè questo radiodramma che poi non è più mai stato mandato. E su cui è uscito però un libro in cui è trascritto tutto, quindi volevamo rifarlo. E solo che sa che abbiamo un po' di voci anche brave.
1: Potente sta cosa.
0: Sì,
1: ah, volete rifarlo? Perché avete lo storico.
0: L'animale Street. Si chiama proprio Parma 1922. E volevamo rifarlo, sì, così. Fare una trasmissione su questo e poi rifare anche. Addirittura l'idea, poi le serie idee come si chiacchiera a cena, insomma, era di fare una cosa in cui poi si va a Parma e si ricostruisce tutto.
2: Sì. A fare la lettera dove sei io.
1: Vai a registrare? Vai a registrare, no? Sta a vedere che mi manca una cover.
0: Non sono tutte uguali a parte
2: due. Provate un pennarello!
1: Sì, però sono finite.
0: Ah, te ne manca una.
1: Ne manca un CD. Vabbè, adesso vediamo. Ne mancano due addirittura.
0: Questo è finito.
1: Ciao, dai.
3: Certo, dove vai in giro? Se mi hai detto qua.
2: Non lo so.
3: Insisto.
1: Ah, sì, probabilmente sì.
3: Vado di sopra, ti farò un cellino.
1: Ah, sì, il tanco.
3: No, la voce di poco è seduta per terra. E...
2: No, no, le cose che mi... Io non so se riuscirò a ricusare quello sono anch'io.
1: Sono finiti i CD.
3: Oh. Dopo mi procuro contenato e ricompro sempre sono tutti questi. 2 euro, no?
2: Sì, ho 15 tutti quanti. Ci arrivi? Ovviamente volevo dirlo. Minchia, tu sei il nostro supporto
3: speciale. Ok, però può essere anche
1: sei il server che ci serve.
3: Stamattina non so cosa è successo, però se guardo la mattina
1: quando ti ho chiamato al telefono.

0: no?
1: Sì, ma guarda,
0: l'ho visto, fa quasi al 99% Einstein.
1: E bravo, infatti, se si guarda, infatti, dove c'è, se c'è un urlo dove c'è il monitor, se non sai il mondo.
0: Dove?
1: C'è un urlo dove vedi dei grafici di Saigon, CPU, memoria, tagliate, e dalle 4 di mattina ha iniziato a mangiare l'AM.
0: Ma sai quando succede, secondo me? Succede quando cade la rete e il cast si aspetta lo stream che non gli arriva. Perché dalla mia parte muse mi si pianta, ma non poteva avere muse che si pianta. La scasta non so come si comporta. Forse dovrebbe avere un time out per farlo fare la connessione.
1: Beh, quello è 1-3, è molto bagliato, molto messo.
0: Il 2 è tanto diverso.
1: Adesso c'è la stessa differenza che c'è tra Apache 1-3 e 4-3. Aspetta un po', c'è un po' di Thank you.

0: faccia.
1: Per una volta si può anche fare, dai.

0: Fatelo un pezzo di sonno invece. Così recuperi un po'. Volevo sentire il seminario, però non ho fatto diventare. Non svegliamo subito per il video di mare per l'auto. L'intelligenza artificiale.
1: Ma che silenzio la stessa? Un silenzio assordante.
0: Finalmente usano la tastiera QWERTY, che porco Dio, la QZERTY, tacciano quei coglioni. Ora, forse, il tra legnato. 6 anni passeranno al mouse con due
2: mani. No,
0: porco Dio.
3: Paura.
1: No, ma quello del tempo sono legati tutti a passare al mouse.
3: Paura, che più bello.
1: Taglio, Mozilla.
4: Ma questo come...
3: No, ma... Mano? Sì, ma il legno non è divertito.
4: Sì, non ho...
3: Un po' di più da questo.
4: Ma mano,
0: anche questo qua.
3: Ci ha messo 50 anni.
0: A mano, certo. Ma tutta la cosa si ha
4: paura. Mio padre che sta legnando.
0: Colla, pressa, quindi aspettare un giorno che incolla il pezzo, poi le ligature, mano di vernice, smerigliatura, altra mano di vernice, smerigliatura, sono 5
1: minuti. Ma no, per me è
0: così. Sì, perché già dicevo che la guardi qua e... Esattamente liscio, vuol dire luce.
4: Ah, vabbè.
0: Vedo che di lui in un certo modo.
3: È preso un'antenna di energia.
0: Scurito come una luce, scarpe vetrato e arroventato alla fiamma per far vedere fuori il nero in certi punti. Invecchiato, diciamo, col fuoco.
3: Perché è compensato?
0: Guarda qua. Beh, è il frontalino del CD.
3: Che miseria, è stato benissimo.
0: Con l'impiacciatura di noce. Quello è incollato sulla plastica, però vabbè.
3: Paura! No, questo è un sacco di classe. Questo è tutto di classe.
0: Sì. Ma se non
3: si apre.
0: Sì,
3: sì.
1: Allora, poi fai di cianciare.
0: Pure la spia.
3: Capito.
0: Bello. Che la batteria è nuova, per cui non è ancora. Che se no ci tagliano tutto,
1: sì. Anche
0: con 15 euro ti porti a casa tutte le trasmissioni di Radio Cyber dal 98 al martedì scorso, compresi Ec Meeting, Rio Bologna, tutto,
3: qualsiasi cosa,
0: sì, tutto quello che è uscito,
3: però dovevi sbatterti a fare copertina differenziata,
0: vabbè,
3: no, non c'è.
0: Professional
1: tutto.
3: Vado a bere l'acqua.
0: Io cercavo la Coca-Cola.
3: Tappaglio.
1: Ho visto la pubblicità, un importante di bella.
3: C'è un 2 giga o
1: 2 giga qua non serve.
0: Come va?
3: Se sembra 1400,
1: io 1400
0: ho fatto guardia.
2: fare l'asbesto da guardia. Senti, lui anche scrive di un'altra cosa.
0: No.
2: Sempre la stessa minchiata, se non mettere tutti sul mondo.
0: No, invece funziona che si esce a cuore su 10.
2: Allora vaffanculo, è questo che
0: volevo dire. Ci vado a fare il culo, sì. Ho finito di materializzare come.
2: Hai finito di finire.
0: Di mi esploderà lo stomaco e uscirà da un'unica
1: riderando con la parte. Avete acquistato pasti?
0: Non ancora, non ho visto le cose.
5: Poi il tuo credo sia ridere è un altro problema, però la forma è assolutamente unitaria.
0: Non ho capito.
5: Un pugno che bisogna ridere fare cazzate.
0: Io?
5: Sì. Poi che sia figo come imposizione possiamo discuterne.
0: La mia risposta è vaffanculo. Il prossimo al club sarà fascista, se lo creo.
3: Sai che cosa dovresti mettere?
0: No, io non ci scherzo, questo è fatto. Cosa dovrei?
3: Come si chiamava la zina? La zina? La tua zina?
0: Non capisco.
3: La tua zina?
0: Ah, vabbè, che cagata, dai.
3: Guarda che io ci vado, io la stampare. C'è la copia stampata di
0: Dio stampare. Mio, io mi pento invece.
5: No,
3: ma
5: che
3: scherzi,
5: no.
3: Del la prima design è italiana.
0: Ero giovane e minchio.
3: Però appena c'era...
5: Quella sei grande e
0: ma Lobo è di là di fare gli HCP umano o se ne sta con
5: il Lobo? Si è preso, cioè Gianni, lui si è preso il portatile. Cioè,
3: la HCP auto, dove si sta per la
0: perché gli avevo detto che mi anch'io a fare il culo con loro. A fare il culo.
5: Ma funziona qua alle 10 o ancora no?
0: Sì, sì. Come
5: le wireless?
0: Sì.
5: Sì.
3: Ma io questo portatile? Ah, tu non quello che c'è. Ah, si è rotto anche il mio visore,
6: No, 10, 19, 30, 135.
3: 30?
5: 130, 135. Guarda se non dipinghi.
1: Cosa?
5: Guarda se non dipinghi.
1: Mm.
5: Però brutta.
1: Metti come SSID Fitness, con l'esso grande.
5: Allora lo sopra non funziona più.
1: No, perché magari non è grigio quello. Fitness è un grigio.
5: Allora ora.
1: Se si di fitness però è scritto con l'F grande, la K grande, la N grande e la P grande.
5: F grande.
1: Poi FEA e la K grande.
5: E N maiuscola.
1: N maiuscola, N maiuscola e T maiuscola.
5: N maiuscola?
1: Sì.
5: T maiuscola, T
1: maiuscola.
5: Perché sono un coglione, ti ho detto che a cazzero ma colpito adesso
0: Yeah, I'm not sure.

Grazie.

0: coperchio, però c'è una folla immane.
1: Sì, c'è solo, l'ho visto.
0: C'è un bordello, era arrivata già come zona di riparto, per cui...
1: Come
0: mai si
1: lo può?
0: Eh?
1: Inavvertitamente
0: era sul blocco registrazione a tempo. Cioè questo registra a tempo.
1: Queste se le ciullano come l'acqua.
2: Wendy Jackson mi manda un regalo.
3: Chi?
2: Una parola di Wendy Jackson.
3: Chi cazzo è?
2: Non
0: lo
2: so.
0: Senti, ma arriva troppa munizia su...
3: Su cosa?
0: Su Twitter.
3: Che devo fare?
0: Ma una quantità, no?
3: Io sono Tannit, sento la voce di Newmark, salutatemelo molto. Ciao Newmark, ciao Newmark, ciao Newmark, ciao, ciao, ho detto ciao, ciao Newmark,
2: ciao Newmark,
3: ciao, però ti ho salutato molto Newmark.
0: Vieni qua,
2: ciao, Carla P.
0: Perché scambi di rumore? Non so.
2: Ma adesso vogliono sapere questo. Se adesso vogliono sapere.
0: Si scarge il coso. Lo chassis. Non si fanno grazie sullo chassis. Si sminchia del tutto come ho fatto a smesso.
3: Come?
0: Dico, non si fanno grappi sullo chassis.
2: Vedi che inizia ad avere una certa... però, bella pronuncia.
4: Morte male, chi è?
2: È lo smesso.
4: Ma c'è il capo.
2: Vuoi fare un giro? Ma sempre non rispondo.
4: Ma scusa, perché tu sei qua e non lascia?
2: Perché c'è scritto 55, non è proprio adesso.
4: Permesso adesso, è il mio.
2: No, ci Milano.
3: Se stai bene.
4: No, meglio adesso, un po' quindi stai pure.
1: Quello fare?
4: Io ho scritto la passata donna.
0: No, sì, ma con molto.
1: Fino alla stazione dobbiamo così
3: rovine. Non è il caso. Con il corteo e gli elicotteri che girano, io non mi muoverei da qui oggi.
1: Io devo comprarmi il biglietto ora.
2: Vabbè, sono stato troppo in chat. Che cazzo vuoi? Sono le 4 e 1/4.
4: Fai le cazzate che scrivono su Indimedia.

0: quando vuoi giocare a scacchi.
1: A giocare a scacchi?
0: Non sono, quindi te lo dà.
1: Guarda che qua si fa
0: scacchi. No, te lo dà il...
1: Un altro che si infatti. Sette, attenzione.
2: Cosa c'è?
1: Tacco che si sbaglia.
3: Perché non fai a luce forte? Su un'ora così lo preghiamo a fare 10 minuti di cose delle mani che sbattono sul cuore.
1: Filmato?
4: Sì, ma io lo volevo fare anche ieri sera, poi la cosa piano piano è andata lunga, si fa stasera. Però mi propongono di fare questa...
3: Cioè, ti propongono che sbatti di cose la gente si bisogna.
4: No, mentre c'è questo workshop, non so perché questi folli vorrebbero che si sbattessero mani su cose, che è una cosa molto reata.
1: No, c'è il workshop che facciamo con
4: l'UPG, FTP, ATPC, TPP, TCP, TPC.
5: Non esisto.
4: Stai giocando a Quake 3, immagino.
5: No, sto cercando di non cancellare dati importanti.
6: Di quella cosa che si diceva su Crypto Kitchen di cucina roba
5: sì.
6: E io ho portato un po' di roba.
5: Oh, allora devi parlare credo con lei, a meno che non sia in autismo.
6: Ho portato un po' di porchetta da riccia.
1: Ah,
6: 3 kg
5: da magnà, proprio
6: ovvio.
5: Peccato che sono vegetariano, perché sennò...
6: Peccato. Io l'avevo detto, lo portavo.
7: Aspetta, mi c'è dato la segno.
5: Eh?
7: Un attimo qua, il bambino del giacchino che c'è.
5: Sì, sì, ma
7: la riporto.
6: Vabbè, l'ho portato giù.
5: Tranquillo.
6: Sta giù in cucina.
5: Ah, vabbè, io non c'entro.
6: Ma che cazzo che ho chiesto? Allora, lo devi indirizzare meglio.
5: Lei. L'importante è che sappia lei. La cosa della porchetta.
6: L'ho portata, sta giù in cucina. Caso non interessasse a qualcuno.
5: Ma a che ora è Cristo Kitchen?
6: Non lo so, è per quello che chiedevo.
8: Alle 17:30.
5: Viva Gesù Cristo!
6: Vabbè.
5: Oh. Pardon?
1: Sto scherzando.
5: Siamo dei deficienti.
1: Non lo trovi, non è una promozione, lo so, però
5: Sono su Hackit 99 gli autistici, sì, dimmi. Perché?
8: Ma non c'è anche del primo
5: su autistici no. C'è Hackit 99 su autistici. No,
9: oggi fino a dove?
8: Ma dovrebbe essere con questo fenomeno.
5: Sì, sì, stiamo filmando.
8: Vabbè, ovviamente è diverso, però...

0: che vuol dire dormire lei?
1: Di quella
2: gente
1: io invece sono un dentissimo bello incontrare la gente con quei chatti da 2 anni
3: è bello
1: e ti ci abbracci proprio un fratello di
3: lo so. Minchia, io mi sto svenando, sto strizzando il processore per convertire quei Wavi Nog. Mamma mia.
1: Certo, certo.
2: Ce lo fai, ti cerchi la carta.
1: Io Max non mi volevo fare una carta. Ma mi sta umando la sigaretta.
2: Il pipino vuoi.
1: Certo, lo so. Non le canne, canne. Non ce la faccio più.
2: Prendi del film.
0: Il mio lo dobbiamo lavare perché il aereo col cazzo, no?
1: Eh sì, ora ce lo fumiamo. E che? Mi ho fumato soltanto perché sono un po' migliore. Io non sto capendo niente.
2: Non posso dire di vaso, non è possibile. Tutti quelli attaccati alla persona perché hanno o una connessione corta o
0: no,
3: Immagino che sia qua. Da Genova qua a Reggio Emilia.
4: Bello questo legnatile.
3: Come? No. Ma un po' di stanchezza.
4: Quanto è che non dormi?
3: No, no, ho dormito, sì, fino a...
1: però... Aspetta che mi ci scrivo.
3: Si dorme male. Sì.
4: C'è anche quello che però è
3: meglio. Vabbè, dormi. Ma sì.
0: Vuoi un pozzo lettino per disinfettarti?
3: Chi è che si è fatto male?
1: No, niente. Imax non sa maneggiare i vittori.
3: Ah, sei un Victor Minchione.
5: Questi qui è un
3: altro. Guarda solo.
0: Anzi, fate con le con.
3: Ah no, c'era?
0: Sono più adesso.
3: Siamo in diretta su Radio Cybernet, se non ve ne siete accorti. Ah, bene, consapevoli. Se volete vi passo il microfono.
5: È qua. Come il grande fratello, non sono le telecamere.
3: Ma possiamo provvedere?
1: Aspetta, porta il frigo.
3: Vedi oggi?
1: Sì, penso sì, sono i miei amici vicino a Reggio Emilia, li raggiungo, poi torno a Milano.
3: Sei lì tu?
1: Sì, purtroppo sì.
3: Ah, sei milanese?
1: Sì, sì. Una merda.
3: Non ti piace?
1: Ma sì, no, beh, c'è Switch. Però no, un po' più intelligente,
3: no, beh, i miei genitori sono di Vigevano, sono in Ceperia, quindi capisco un po' la mentalità, so com'è, rispetto alla Sicilia, tu sei stata in Sicilia?
1: Mai, cazzo,
3: mi
1: hanno detto tutti che è bellissimo,
5: sono una diella,
1: che stupendo, poi gigante, il continente,
3: beh, è una bella isola, bella grossa, direi. mangia bene, la gente è tranquilla. E diciamo che è abbastanza tranquilla a seconda dei posti dove si va. Bella, poi ve le prendo la maglietta. Quant'è la vostra maglietta?
1: La voglia di fumare.
3: 8 euro. Non, sì, chiedo 8 euro. Credo che siano all'ingresso.
1: Lo faccio male al personale.
3: Ah, giù.
1: Ok. Allora, secondo me tu sei scivolato un dito verso la punta e la punta ti ha fatto male. Sono alla equipe caldo e
5: perché negli cambi di scuro ma siete negli cambi di
0: scuro, ok? Ora però
1: non è ex,
0: ora però c'è un altro tanto
1: Nemex,
0: ok, quindi è qualcun altro
1: perché, ma com'è che perdo sempre io?
0: Se qualcun altro stava controllando, ha visto che io mi sono
1: loggato, ecco,
0: io
1: controllo,
0: c'è
3: il
0: workshop di
3: di chi?
0: Yeah.
3: Ma già non è
1: cowboy
3: da un bel po',
0: sì, adesso
1: sì,
0: vabbè,
1: adesso
0: è in
1: basso.
0: Cosa?
1: Cowboy è stato
3: bello,
0: ha fatto bene.
3: Che sarebbe? Quella con tutte le gradinate. Io ne ho visto uno l'altra sera per stare qua sulle scale, io dovrei vedere come sono combinato con il computer, con fatto.
5: Loro erano là,
3: ma io stavo facendo il workshop. Puoi iniziare tranquillamente, non è un problema. Io vedo da un bello qualcosa, quindi non è un problema. Appena finisco arrivo.
5: Dobbiamo comprare. È fatto, ovviamente, vorrebbe dormire.
3: No, devi trovare qualcuno con le facce per te o con te. Io con questo non l'ho mai fatto. Con questo non l'ho mai fatto. Però che sai per la
5: linea di
0: un'altra. Sì, ma se siamo due.
3: Quasi che finisco anche prima. Sì. Conviene così. Non lo so se potremmo beccare come? Ah no niente. O da super video, non so che tipo di cavi ci vogliono. Forse possiamo o usare la macchina sua, per esempio stasera, per proiettare un film, quello di Fade on Downtime, che avevo qui. Lui non ha un computer per realizzare, per cui gli sarebbe qualcuno meglio, no? No, prendo un downtime.
5: Io devo avere funzione. Come stava da poco, cioè, dovremmo provare.
3: Un po' scolare magari, non ho spazio. Non ho spazio. Lo posso vedere da CD? Sì.
1: Buttate il petone.
3: Sì, ce l'ho io.
1: Siamo in un'area in giro.
3: Voilà.
1: Sì, occhio, mi pesa.
3: Proviamo a guardarlo su su.
1: Non so, devo configurare bene il play. Comunque dammelo così.
3: Ma dovrebbe essere hardware, eh?
6: L'hai fatto?
1: Hardware?
3: Sì, dovresti premere due tasti e
6: L'hai fatto, giusto?
1: Sì.
6: 600 mega.
3: Cercate spazio?
6: Sì.
3: Questa stanza è praticamente piena. Gli spazi vuoti sono gente che sta facendo i seminari.
1: Beh sì, ciao.
3: Allora, prego.
6: Quindi poi io tutte le prove che potrò fare.
1: L'avevo rubato, l'ho scalentato io in terra, con violenza.
3: Beh?
1: Ma io non ho preso un cazzo a nessuno. Comunque sono tutti mischiati.
3: Sono caduti?
1: No, solo quando è arrivato Nai. Un po'. Però Tommaso Nirvana.
3: Chi è Tommaso?
1: Forza.
3: Ah sì, gli ho dato io.
1: Nirvana ne ha venduto uno o due di musica. Di Nebolio che se la scaricano tutti tanto. Nessuno la vuole. Oppure non se la scarica un cazzo di nessuno.
3: Direi di no.
1: Sì, sì, no, in India. In Cina e in India se la scaricano a manetta. Porco Dio, porco Dio. C'ho la Cina che su Dine, sugli stat è il punto stato. USA, Italy, England, Holland, Austria, Cina. Poi Germania.
3: Pazzesco.
1: Già, non abbiamo nessun contatto con quel mondo. Nessuno di noi è mai stato lì. Chissà. Magari ti serve.
3: Sono stanco. Sì. Fammi i massaggi tu che li sai fare. Vero? Minchia, li sai fare. Porca puttana.
1: Qualcuno che mi fa un pompino?
3: Minchia. Vai, vai, aspetta che mi metti. Piano, piano, così mi fai male.
1: Devi sentire un po' male.
3: Minchia, sei bravo. Dobbiamo aprirci un'attività, CD, stronzate, ma veramente ci mettiamo lì massaggi 2 euro, ti metti lì? Minchia, sai quanto ce ne sarebbe bisogno? Vedi, quella non è una vertice, è una tibia, è finita lì, è finita lì stanotte dormendo. Ah, oggi ho baciato le chiappe nel bagno. Baciato le chiappe nel bagno. Lui è venuto qua, ha messo i pantaloni, io gli ho baciato la chiappa. In diretta. È successo.
1: E io l'ho visto.
3: Non so cosa, come è successo. Baciami il culo, mi ha detto. E io gli ho detto sì, te lo bacio.
1: Lui è venuto qua.
3: E io. Stiamo arrivando a livelli agghiaccianti. C'è lui. Ma come, è già finito? No, no.
1: E che cazzo?
3: No, no, no, no. Ancora c'ho, guarda, sono rimasto così.
7: Io pure.
3: Minchia, così. Grazie. Minchia, grazie. Bloccato. I massaggi bloccanti, ti immagini? Gamel? Ti devo dare uno dei miei, ma poi te lo darò. Che non ce li ho qua. Sì, sì. Dennis, hai dove metterli?
8: Sì, abbiamo
3: metteteli nel culo.
8: Sì, no, sono
9: qualcuno di voi.
3: No, no, per te, per te.
9: No, no,
3: certo.
10: Oh. No, ma c'è un altro.
3: No, una figlia la tua, è giusto che ce l'abbia per tu.
10: No, no, aspetta, la fine.
3: Vediamo la fine.
9: Ma una
3: se hai dove rimanere, non sta per
10: solidare 8 CD.
3: Ma che militare?
9: No, perché se ne hanno portati altri, ma dentro ce ne sono in magazzino.
3: E che?
9: Ho portati 50 come sua donazione.
3: Di cosa?
9: A casa di 15 CD, ne ha portati 200.
3: Allora vediamo come riusciamo a vendere questi.
9: Infatti, se ne servono altri da portare. Noi ce ne abbiamo.
3: Abbiamo finiti, abbiamo completamente. Allora, vai a prendere un pacco. Prendi una quarantina, perché devo fare anche altri. Facciamo un altro po' di dinebolici da tirarmi sulle palle.
9: Non mi ha preso un cazzo nessuno.
7: No, no, questo
3: sì. Bisogna insistere a leggere una e l'altro dentro. E bisogna farlo.
9: Bello, bello corso. Sì.
3: Finito?
9: No, ancora mezz'ora.
3: Oh, ci becchiamo. Poi per Zappa vediamo un po'. Cioè l'idea era qua 3-4 amici, capito? Cosa vuoi vedere?
7: No, sentire.
3: Ah, sentire, non le casse che fanno schifo.
7: Ce l'hai l'album del mezzo di Utopia?
3: Sì, certo. Non qua però. Non qua però. La mia discografia di Zappa attualmente è questa.
7: Poi ce l'abbiamo già un po' iniziato, sì. Capace
3: di... con la prima fila sono quelli che ho in LP e la seconda fila sono quelli che ho in CD.
7: No,
3: il pallino più vicino è sono i CD. Questi sono gli LP. Sono un collezionista di Zappa. Sì, ce l'ho. Nel MP3 avrò c'ho quasi 14 giga di roba di là. Sono passato la foglia dei bootleg, sono tantissimo.
7: No, no, non è un marco.
11: Io sono quella timida PM10.
7: Ciao. Mamma mia.
11: Se facciamo la gara chi è più timido, di nuovo non ci cambiamo. Allora
10: che fa un
7: come va?
11: No, ho trovato la voce
7: questo è
11: bene,
7: buona cosa,
11: carino, sta un po' gradando lentamente tutte le esalterazioni, per ora fare molto bene.
3: Un po' di roba, qui ho allora qui ho
7: no, a me manca ancora un po' di roba, mancano ancora dei tipo troppo New York, ma c'ero.
3: Allora qui è FZOZ, poi Everything is Healing Nicely, che è un album semi orchestrale. Ahead of the Times, che è un live del 68 bellissimo. Civilization Phase 3, che è praticamente è un proseguimento di We Are All It For The Money, Lampi Grevi, e questa è la parte 3. Non so se hai presente quei due album, sono un po' fuori di testa.
7: We Are All It For The Money ce l'ho, Lampi Grevi no.
3: Poi c'è Leather. Leather che
7: è un po' difficile da trovare.
3: Sono tre CD, quello c'è originale anche. Ed è una raccolta, uscì come bootleg anni fa perché erano quei tre dischi che la casa discografica non gli voleva produrre, e allora lui andò in radio e li trasmise per radio. Ed erano Zappa New York, Studio Pan e Sleep Dirt. Dovevano uscire insieme come cosa unica.
7: Sì.

0: Eric ci sente. Non so quando la possiamo fare questa cosa di Zappa. Certo, sarebbe bello farla anche. Ma dopo Freedom Downtime? Non lo so. Ma questa sala dov'è?
1: Ma
0: è su?
1: No, questa
0: quella? Ah, il piano terra. Perché volevo vedere se ci arriva la connettività. Poter streamare l'evento. Cioè streamare perlomeno l'audio di quello che sto mandando come radio. Se fosse connessa, cablata, quella sala sarebbe l'ideale, perché potrei farlo.
2: Faccio un giro. Di Zappa che senso? Di Freedom Time, l'audio è l'ideale. Questo parlato.
0: Lo so. No, no. Questa roba che è già su come radio standard. Allora, io stavo convertendo. Va bene, dai.
1: A dopo.
0: Lo sei copiato?
3: C'è la resta di Nitnik.

0: Devo pisciare. Ah, il petone. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Minchia. Minchia, io volevo solo dire una stronzata sul decreto Urbani. Dell'inutilità di questo decreto Urbani. Yahvé.
1: Anche l'università di Catania si sta sviluppando un protocollo tipo quello che dicevo, cioè di Stato, però nello stesso che stanno facendo quello che non funzionerà mai. Perché con i diportivi alla gente fanno ovunque.
0: Sì, sì. Freaknet con la F, la K, la N e la T maiuscoli, ma porco
1: male.
0: Che succede? Come? Piantare? Bravo.
1: Ne cresceranno altri.

0: dovresti.
1: Dovresti esserne fiero, tieni, ricopriti la faccia con la carta stagnola. Metti la stagnola sulla faccia. E comincia la stanchezza a farsi sentire.
2: Sì. Sì, ma non lo so come fare. Oh, dai, non è il workshop, è
1: ma si sente la mancanza di Odo comunque,
2: Odo
1: è veramente un peccato. Quella enorme con le gradinate, e quindi bisogna portarcelo, bisogna farselo prestare e portarlo lì. Vabbè, non penso che sia in concomitanza, sì, sarebbe in concomitanza col mio workshop, ma io ne posso fare a meno. Io sì e no, posso rifarmi gli schemi delle immagini che ho, non è un problema, c'è la lavagna. A me. Vedi un po', io ne posso fare a meno. Cioè, per te è essenziale. Io posso disegnare la lavagna, non è un problema. Fammi sapere. Radio Cibernet. Alle non lo so e non lo so. Alle 23, 22:30.
3: Bello. Da rompere i coglioni a Dios.
1: Tu hai dimenticato le piastrine a casa, porco Dio.
2: Senza
3: se venire con le bande in piazza, sono col cagato in piazza.
2: Minchia blame,
3: è tutto gnocco.
2: Kevin Mitnick, Anthony Hawk.
3: Ah, io sono
1: pazzo. Puttana, sono 20. Ho preso quelli lì che c'erano lì dentro.
3: anche i DVD
1: no, quelli non li ho rimasterizzati,
3: però ne dovevamo avere un altro pacco.
1: Io ho due ne ho usati, tutti e due i pacchi questi qua li ho usati tutti. Però sotto mi dicono che c'è qualcuno che ha donato 1500 CD, per cui c'è un raccoglitore credo in sala macchine o accanto alla sala macchine. Se vai giù con uno di questi lo riempi e torni qua.
3: E cosa gli devo dire?
1: Un cazzo, mi dice se parli ti strappo gli occhi e ti fotto il cervello.
3: No, mi serve.
1: Ecco cosa gli devi dire.
3: Volevo...
1: Guardo bene qua.
0: Sono in fase.
4: No, guarda cosa ho trovato.
1: Dio, cesso.
0: No, muori, è plastica. Non
4: no,
0: fare.
4: Non devo bruciare la plastica, devo bruciare lo shit.
0: Ma mano
4: che cazzo mai,
0: incendiato. Io sceglie lo shit e sono la ricarica del cellulare. Lo cibo.
4: Sodisce. Si è fatto 90 canne e poi si preoccupa.
0: Allora scioglilo con l'acido e poi te lo fumi. Anzi, lo bello.
4: Buono!
3: Ma se invece lo mettesse in culo.
0: A forma di supposta. Dovrebbe funzionare, sono le supposte di occhio.
4: Io devo vedere se lo messo più con l'auto.
0: Sì, le
4: una ballina di merda di lepre.
1: No, ho la disc pieno di zappa.
0: Vabbè, sei perdonato, il pubblico lo perdona.
1: Sono merdonato.
4: Sei smerdato.

0: C'è il seminario su Freenet? Quando è?
1: Sì, c'è, ma non sa che era ieri.
0: Eh?
1: Sa
2: che era ieri.
1: Anche io l'ho letto ieri. Sì. Ieri mi sono perso il seminario su DNA. C'è il codice della scuola di cui
0: veramente non c'è scritto Freenet qua. Ieri
1: c'è.
0: E non c'è sull'elenco?
1: Male.
0: Eh?
1: Male. Morte male. Non lo so. Io ieri l'ho letto. Avete una sigaretta, ragazzi? No, non messo una fuori. Sono la mia morte. Ne avete? La sigaretta.
2: Oh, ma che...
1: Ah, i soldi, sei
2: qui. No, i soldi qui non sono miei, li devo restituire.
1: Va bene, allora, se senza soldi.
2: Che 50 euro servono per il biglietto del treno.
1: Il treno costerà 95 euro.
2: No, costa 46 euro.
1: Tu restrai a Genova. A Genova?
0: No. Non c'è qua.
2: Sarà da, forse la prima di solo c'è il seminario di Ailton.
1: Ok.
2: Basta per prendere il maglietto.
3: Ma che cazzo che si è fatto?
4: Ah!
1: Comiche o no?
2: E volevo che non chiedere in scala.
1: Ma che cazzo di me?
3: Qualcuno se ne è caduto dalle scale ieri.
1: Per esempio no, me lo so, c'è un evento.
2: Dove che l'ha detto?
1: Questo è un bug del tuo cervello.
2: Mi ha detto cosa
3: si è fatto. Questo è un bug del
2: tuo cervello. L'ha detto cosa si è fatto questo tipo dopo.
3: Odo.
2: Ah, Odo.
1: una cartina e soprattutto una sigaretta.
2: Non rompere i coglioni, sto abbottonando i pantaloni.
1: Lo faccio col drum.
0: Si abbottona i pantaloni.
2: Sì.
1: Si abbottona i pantaloni.
3: Ora ti puoi dire che ci sono.
2: Toma. Ma la busta della spesa con i tomani non ci sarà il nostro formaggio, sta ricordando.
0: A puttana i tomani.
3: No, non lo so. Ma io non so che sono ma se le sono comprate?
2: Ma è una ruba.
3: C'è del senso che ci restano sui coglioni?
2: In parte
3: che dobbiamo riportare sul aereo?
0: Che cosa?
2: In parte mi sa di sì.
0: Che cosa? Beh, vedremo. Cioè oggi e domani, eh? Oh! Da dove? Ah, altra isola. Bene.
2: Siamo isolando giù. Stessa India, ma la devi rullare tu, non la rullare a me, no?
1: Ma basta, porco Dio. Cioè io ti pulisco la scelta e tu te la rulli, ma che cazzo di modo è?
2: Ma tu rulli la Bob Marley.
1: È come se ti faccio la pasta e tu te la mangi.
3: Beh.
2: Ma perché non lo fai?
3: No. Ma che spazio c'è ancora?
0: Allora, sulla Repubblica non c'è niente che parli di noi.
2: Ah, c'era tipo un articolo sul giornale, mi ricordo di dove, c'era scritto "Mille hacker per sfidare Bill Gates".
1: Ma basta uno,
0: vabbè, quattro cazzate le dovranno pur scrivere.
2: Ma però le scrivono anche costantemente.
0: Cioè, le notizie... Ah, ecco, allora, vediamo. High Tech di Repubblica. C'era il lancio dell'ANSA che diceva semplicemente... semplicemente che gli hacker non sono come i cracker che fanno danno, ma
1: i cracker
0: si occupano di programmazioni e di e-democracy e quindi sono positivi, ma giusto 5 righe, insomma.
3: Non riesco a entrare,
1: ancora si parla di questa distinzione
0: e
2: le persone sono ignoranti,
0: quindi sostanzialmente è un messaggio positivo, però io ho l'impressione che è come se avessero capito che noi non siamo quelli che fanno danno, quindi ormai non facciamo più notizia e quindi se ne fottono di noi, diciamo, ma non sono questi qua che spaccano i siti, allora andate a fare in culo, non parliamo più di voi.
2: Fermiamo tendenze.
0: Ma?
3: Iniziamo a spaccare.
0: Non lo so.
1: Noi spacchiamo solo i culi.
3: Ma poi c'è andata anche
2: No.
1: Io sì.
3: Io no.
1: Beh.
3: Perché io vorrei quel coso là. Vorrei sapere quel coso là. Quello che c'è sul muro.
1: Quale cosa?
0: Quindi qua non
3: quello
0: c'è comunque.
3: Non c'è più questo muro, il calendario.
1: Capisco. Quello di una sigaretta. Eccolo qua.
2: Non gliela metti nel culo così. La sigaretta.
3: Su Barese News c'è un articolo.
2: Senti, tu hai detto, tu fai la pasta e io la mangio, tu te lo spiego e io lo fumo.
1: È sbagliato.
2: Perché è sbagliato? La servi tu.
1: No, che urla spatta.
4: Ma per cercare articoli sulla
1: spaccatoiamo
4: il cazzo si deve andare.
2: Guarda che non mi faccio problemi a parlare con un altro.
1: Bravo, fatene un altro. Comunque questo è il bigame,
4: la ricerca a kit ha trovato zero elementi.
2: Ah, ma allora non è tua, però se si conserva anche l'erba la continua gli altri.
3: No, io vado a lavoro perché sulla
1: lei. Ma ha detto lei?
3: Cioè veramente i cani ti lanciano addosso, ci sbranano.
2: Non arrivate a Catania. Li arrestano prima.
1: Comunque me la fumerò.
3: Anche se in effetti il posto dove dentro la sigaretta.
1: Ah,
3: no. Deve venire Paolo però, mi ha fatto vedere.
1: palle che è mio.
4: No. E allora no.
1: Se non è l'amo di palle.
4: Lo scrocco.
2: Okay. Prendi l'ascis, metti una bustina, te lo ingoi, non cagli fino a quando è con la ria a Catania, poi arrivi a Catania, caghi, selezioni delle tue pesci la bustina con l'ascis, la pulisci e ti sei portato là.
1: Ah, che cosa graziosa!
2: Attira il tuo già, allora se le persone non sono, se ne è che portare le rovine e la busta fino a Catania.
1: Ma questo non uscì dalla... lo cogli dalla merda.
2: Sì, è sicuro un'antica tecnica di trasporto per evitare con le dogane.
1: L'autismo inizia ad entrare nella salfetta.
2: Cazzo! Nessuno ascolta più le nostre cazzate.
1: Ma questo è l'autismo.
2: Oltre quei poveri idioti stanno ascoltando Radio Cyber.
1: Sclero, sclero, lo apprendemente. Uccio il palermo di palermitano.
4: Ma chi cazzo se ne porti di Fiorello?
3: Che cazzo dici? No, tutto su Fiorello. Su Dio Celentano. Cioè ci sono tre righe.
1: Ma aspetta un militante.
2: Ma quindi l'antenna? Cioè hai il.
1: Che cosa?
2: Io sono l'antenna quella che io
1: ho. No, quella in bianca è di roba.
2: Cioè, ma però se antenna che so di voi. Se ci spoilta un mezzo metro.
1: Che gli chiederò se mi vende schede l'antenna. Dato che lui era la Cisco. Però l'antenna non me la venderà, però la scheda, non mi interessa la scheda col piccolo.
2: Sì, che cazzo è la scheda?
4: L'antenna non sta vendo, la scheda la vendo anch'io.
2: Sì, sì.
1: Beh, ne ho una.
2: Non è la stella parabola?
1: Non è basta uno.
2: Ma non è la stella parabola, però?
1: Ma cos'è la stella parabola?
2: La stella interna è la parabola sullo spazio di posto, di ferro, bianco, di esce.
1: Nimex è nel delirio più totale.
4: No, nella parabola c'è il coso bianco che gli esce. Anch'io ho un coso che mi esce, quindi sono una parabola.
1: Buono, buono. Anch'io sono una parabola, ho un coso bianco che mi esce, quindi sono una parabola. Che discorso. Che cosa. Io continuo a fetare all'infinito. Vorrei concludere qualcosa, lo stai qui con un concludo in cazzo.
2: Sai come faccio io?
3: Ma mi sono ascoltato di notte.
2: Non preoccupare, fuma che ti passa il dolore.
3: E anche l'altro, sai che ti dico? Che quel cazzo di tavolo mi sono incarnata. Ah, io stavolta vi cammino di sopra, se devo andare a pisciare non me ne frega niente.
0: Eh già, porco Dio, vi siete messi in mezzo al passaggio, porco Dio.
3: Mi rompo le gambe da qua.
0: Ah, no, no, io non no, esco no, da qua, perché c'era la Nirvana e Tomacca, puttana di Tomacca.
2: E non se no era Wix quello messo gli sbiadi.
0: Sì, ma anche voi arrivavate con i piedi al tavolo.
2: Io
4: mi sono messo gli sbiadi.
2: Scendete in bocca, come ho fatto il mio. Silenzio! Silenzio! Silenzio!
1: Uscirete in bocca e ci sta nel mezzo.
2: Ho preso il mio destro obliquo per le gambe e l'ho svocato
3: nella sua posizione.
0: Oh, annuncio ufficiale, abbiamo sforato e lo spazio sul disco di papuasia.org, quindi non possiamo uppare i seminari.
3: Ah,
0: bene.
1: Beh, se vuoi te li uppo io come sempre.
0: In effetti potrei spostare su Quico e fare i
3: fallo.
0: sì no adesso faccio spazio. Quico? No sì, sono cazzi nostri. Sono cose yes,
1: sono cose da zipisti.
0: Allora, vediamo un po'.
4: Io
2: guardando da un po' di lingua morto.
4: Dove lo sta
1: leggendo? È morto con il suo padrone.
2: Io non ho capito. Cioè, è possibile che la piazzetta là sotto, Sclair? Sto scendendo in quella piazzetta che c'è là sotto, vicino al tabacchino.
1: No.
4: Completa la frase.
2: Posso dire tipo c'è delle persone con le capi guardi su un guardo?
1: Sì.
2: Niente, stiamo là sotto,
1: no. Non è possibile.
0: Ci sono altri access point, sai?
2: Non lo so, c'è un bunkerio sul capito.
4: Io ancora non sono arrivato a salire sopra sul tetto. Ma penso che sul tetto qualcosa lo prendiamo.
0: E non ci salirai perché hanno chiuso. No, hanno chiuso perché le scale per salire sul tetto sono pericolanti.
2: C'è scritto sul tetto, c'è asbesto.
3: Scusate, c'è qualcuno di voi che...
2: Eternit, pericolo di morte. Scusate, sotto la mappa lo leggi.
3: C'è qualcuno di voi che sta usando il browser Godzilla?
1: Godzilla.
2: Perché?
3: Ci studio Celentano nell'antico.
2: No, per quello punto.
3: Il browser Godzilla.
2: Infatti ci sono riusciti con il browser Godzilla.
3: E con Linux.
2: E con Linux. Mozilla. Idioti.
4: C'è qualcosa Godzilla, mi pare che sia.
3: Sì, è un gestore di download.
4: Un gestore?
3: Di download.
4: Però su Windows.
3: Sì.
2: Sì, infatti. Sì.
3: No, 35 conferenze in una decina di stanze dai nomi ironici come Sakharov o Proudhon.
2: Similare su come costruisci un cellulare o una radio di internet. Non si costruisce una radio di internet.
3: No, si costruisce una radio.
2: Aspetta, apparecchiature elettroniche digitali, l'incontro genovese del grande Grim Trans Act Meeting Europeo, programma Pola, Croazia e Giulio. Se c'è un broccio vado con le mutande di sale.
3: Perché sono posti?
2: Trans
1: Act
3: Meeting.
1: Già.
3: Vedi, ora passa. Ora passa, tutto passa. Non funziona.

0: quando ci sta cagando va lo sciuro. So se al prezzo l'hai visto?
1: Sto crepando di sonno.
2: Io l'ho detto stamattina, non rompete i coglioni e dormite ancora.
3: È bello, la mattina si alzate presto. La mia giornata
2: è... La mattina si alza quando Elibus si alza e fa un bordello e la parola
0: è... Questo è vero.
2: Vede tutti tranne me, io mi sono svegliato da...
4: Io mi sono fatto, ma sei già da un internet, non lo provo. Ci vuoi niente?
3: Io pure, vado.
4: Anzi no, non ci sono.
1: No. Non c'è spazio.
5: Io vedo un cavo di alimentazione per la stampante. Funziona?
3: Sotto, provato.
1: Piano terra accanto alla sala macchine. C'è un posto pienissimo di hardware di tutti i tipi.
4: Non è niente. Ma è un prestito.
3: Però no, si possono prende peggio di come prende la mia, senza domandare
4: una cosa.
3: Ma è vero, porco Dio non ho provato, è vero, io li ho mandati tutti e due assieme, è la stessa cosa.
4: È 10 dp più potente della mia.
3: È 10 dp merda, perché questa è una fatta la saldatura male, quindi non prendo.
1: Ma chi è che mi ha staccato l'alimentazione?
4: Beh, avrei avuto piacere a farlo io però.
0: Ma porca madonna! Ma porco Dio! Questo sei con la batteria, porco Dio! Si è collegato un paio di palle!
2: Scusa, c'è la stampante quella di prendere è quella più lontana da te.
4: E quella che era libera evidentemente. Visto. Ma sbaglio questa qui che viene usata che è gomma da masticare?
1: Ah, questo non lo so. Se ci fosse Lobo, se ci fosse Lobo online, chiederei se fa il caffè.
4: Mica, se mi piace un po'. È crashato chiesa. Questo è male.

0: Sì, sto provvedendo. Riempito il disco di Papuasia. No, c'è in quota. Però sto spostando la roba su qui. No, no, ma no, c'è pochissimo spazio libero. Dai. Sposto le cose su qui. 900 mega.
1: Non ha la funzione con il sistema operativo, però. Nell'altra ce n'è.
0: Ma sai che non lo so?
1: Sì, con 10. Due sulle posizioni. L'altra va 4 giga.
0: Ah no, è vero, 9, 3, 9, 4.
1: Sì, però.
2: Sì, sì.
0: Ah, ma è cambiata la situazione?
1: No, forse tu guardavi sempre questa roba qua, guardavi il WD però, la prima partizione. E invece le home sono montate qua. Solo che ho fatto le quote per voi.
2: Anche dopo quando dai lo spazio alla gente dice toglierle.
0: Sì, sì. No, è che Radio Cyber comincia sempre a ingrandirsi, per cui.
2: Io sono contento.
0: Ah, va bene. Allora sbrindellami quota. Comunque sappi che Radio Cyber, il sito è comunque copiato come backup su Quico e ci viene contorno. E non si sa mai. Il vaietto, ma questo ce l'avevi anche.
1: No, sto
0: è nuovo?
1: Sì.
0: Potente come una bestia, immagino. La melina. Sì, sì, sì, sto bello.
3: È quello che è il Valle.
4: Beh, è quello che è il Valle a Catania, l'equipe a Catania.
2: Sì, sì, sì, sì.
4: Non mi ricordo, eravamo.
3: Quello che si chiamava Bayern.
2: Sì, sì, no, mi ricordo di te. Assolutamente.
3: Tutti quello che mi ha offerto l'erba svizzera.
2: Sì, sì. Ma ogni volta c'è una calamità in Italia. A Catania non c'è.
0: Bene, bene. Allora che fai? Mi sbrindelli il quota?
3: Mi ricordavo per questo motivo.
1: Allora che è un po' della musica in mezzo. Bene, vediamo il tipo di internet testo. Quella di tutta. Ma tu che sempre giri,
0: sì. Sì.
3: Ma la realtà lì. Andiamo alla stazione.
2: Io metto l'esempio.
3: Ma c'è freddo.
4: C'è buio.
3: Il buio me ne sbatto, le lampadine le hanno inventate per qualche motivo.
4: Io me ne cotto.
3: Sì, che so, è là.
4: Me ne cotto.
3: Alle 7 andiamo alla stazione. Dio, cioè, fra 15 minuti abbiamo, ci scade il turno delle magliette.
0: Ok, perché sto mandando su le cose già registrate fino a oggi. Così sono già disponibili.
4: Sì.
0: Ah, sì. Che cosa?
3: Io sto prendendo Dio in questo istante.
2: Dove va?
3: Ma di dopo.
4: Niente di te. Però ha più GP. Il DP. Allora, non sai qual è il problema, che l'inquality è basso, ma i DP sono più alti. Si vede la differenza. Molto meno. Ma i sliver non da wafer, noi con la scheda non ne cambia. DP ci messo tipo 10 in più, 7 in più.
0: Oh, vediamo se ci ascoltano dal Poetry A Club di Palazzola Teide. Questa diretta continuata di Radio Cyber. Ed ecco.
2: Dov'è?
0: Ed ecco che sono tornati i Suki.
2: I Suponi. Dov'è la posta? Poi avete saputo che
3: ho
2: avuto il seminario sulla.
3: E ora sotto nel laboratorio morte male.
0: Non so, è sotto.
4: Non mi direzionare,
0: Beh dai, ci vediamo qua. Ah, e lo vorrei beccare. Va bene. Stai uscendo, sì? Stai uscendo?
1: Sì.
0: Ok.
2: Sono sempre gli esercizi, eh?
0: No.
5: Di Elibus ci sarà 40 anni.
0: C'è Poplix logato.
2: Ah sì?
0: Ci sono due Shell, non so.
2: Ah, vabbè.
0: Non viene lui, non è
2: quello ubriaco.
0: Ma c'è?
2: È anche lui di sotto.
1: No, non sono io, ma se dopo non lo
0: capisco telefonati in un mezzo di un
1: partenzo
5: qua dentro c'è freddo sulle scalinate, fuori c'è, si sta bene.
4: L'antenna
5: collineare, sempre cerca di vocabolo collineare. Ma collineare sono quella che sfruttano sia le
4: sfruttano la
5: sì, che sono praticamente così. Sì, però c'è bisogno di un cavo che costa circa 50 milioni al mese.
1: Tipo 50 milioni di cavo.
5: Perché praticamente tu pensa alla dispersione che ha. Aumenta il guadagno.
1: Sì.
5: Aumentando il guadagno si restringe la banda. È semplice, come.
4: Con un progetto che costruirne una con un pezzo di cavo.
5: Poi anche non lo sa un cavo
4: wireless.
5: Le migliori antenne sono fatte col filo elettrico, bisogna andare dalla sezione per calcolarti l'impedenza.
4: Se qui è un'indirezionale collineare o unidirezionale adotto
5: di volte. Lo sai perché è collineare? Perché praticamente rifasa le onde e quindi praticamente c'hai un dipolo attivo. Hai presente quelle delle televisioni? Il dipolo praticamente è quello, la parte alimentata dove arriva il cavo.
4: Ok.
5: Giusto? Hai il primo dipolo dove c'è da un lato la massa e dall'altro il polo caldo.
4: Okay.
5: Giusto? Poi il primo che è fatto lambda 4 solitamente, cioè lunghezza d'onda diviso 4, meno un terzo, rifasa l'onda e la sfasa di 180 gradi. Il secondo la rifasa e quindi praticamente arriva incrociato e poi fa così, questo movimento è più largo, non è perfettamente unidirezionale, però ha un buon guadagno. Il problema sono i costi e la realizzazione, che è un bordello, perché spasi mezzo millimetro, anche una saldatura fatta a minchia a quelle frequenze ti va tutto in
4: su. Prendete tutti i piani come questo che ti dicono, prendi un chilo di rame. Sì. Non può diventare una punta di 10 mm di trama, ma non so che è perfetto che la faccia la tua.
5: Sì, non è difficilissimo, però
4: non,
5: è quasi sicuro che non ti riesci a primo posto, questo sì. La differenza tra questi e quelli che montavo io fino a 5-6 anni fa è che 5-6 anni fa praticamente tu montavi un'antenna male, ti si bruciava il trasmettitore. perché stiamo parlando della potenza dell'ordine 5 watt quando ti andava male, quando ti andava bene 2000. E già squagliava perché c'era un rosso, il rapporto di condensazione che ti si rifletteva sul finale.
4: Ma quindi tu sei
5: e ti squagliamo tutte cose.
4: A me piacerebbe, però non ci capisco un cazzo.
5: È una
6: novità. Mi sto facendo un corso alla protezione civile.
5: Dove?
6: Con quella della nuova selettiva, delle armature si chiama.
5: Dell'Ari.
6: Esatto.
5: Associazione radioamatori italiani, con Santo Coppola.
6: Com'è che si chiama?
5: Santo Coppola, il presidente dell'Ari.
6: Mi pare che
5: è questo è un fulminato.
6: Che comunque l'ha fatto fare. In 2 minuti ho parlato, l'ho fatto fare il migliore di flash. Non è che sono però
5: anche. Quelle sono persone preparatissime. Lui mi ha detto vuoi parlare in Giappone, costruisci di questa, mi ha dato un progetto di un'antenna e alzati alle 4 del mattino da giugno ad agosto per 15 giorni, a stacchi di 15 giorni, che quelli si studiano le macchie solari per le riflessioni ionosferiche, sono fulminati, non è che sono persone normali. Ormai purtroppo c'è poca roba.
4: Non direzionale dominare. Onda di trama.
5: Sì. Ogni cosa di questa praticamente funge da spazzatore per fare la collineazione.
4: Vabbè, non è facile fare la
3: spazzatore.
4: Però
3: vedo
4: qualcosa di
3: filo girando. Filo girando.
5: Devi vedere che tipo.
3: Dicono che causa contrario.
4: Si dicono causato.
5: Quello serve per.
4: Ci troverà portando un filo di rame lungo una della spessore.
5: Fondamentalmente lo sai cos'è? Quella mezzasola che ti fa il filo è come se si interrompesse l'antenna e te ne facesse un'altra più sopra. Un'altra più sopra e spari tu. Con sì, quattro antenne, con cinque antenne. Quella è la funzionalità.
4: Non si fa, cioè, se la faccio
5: più. No, la frequenza è quella, la lunghezza d'onda è. Se cambia la lunghezza d'onda non ti suona più a quella frequenza, quindi non cambi frequenza di risonanza dell'antenna.
4: Si possono ottimizzare
5: pure. Abbiamo?
3: Non
5: lo so,
3: però è già fuori.
4: Sì.
0: Che problemi avete?
3: Che andiamo su. Andiamo fuori con questo tirato già.
0: A tratti? Va su e giù? La 10?
5: Io ho fatto un
4: prima cosa colpa del
0: succedeva
4: finger, seconda cosa.
0: C'è qualcuno che fa giochetti sulla 10? Che la, ce ne siamo accorti da qua. Noi siamo suonati sotto rete perché abbiamo il discorso dello streaming, stiamo facendo la radio.
4: Come se ci stanno facendo milioni di
0: meno. Però
4: ma
0: parte del gioco.
4: Che ci credo,
5: broadcast un tipo.
4: Cioè tu fai una cosa, passa da tutti i computer. Che cosa?
5: Io quando ero più piccolo ho costruito un'antenna pubblica per la 26 metri, che era 11 metri per 5 metri e mezzo per 5 metri e mezzo. Fatta con le aste, con i tubi di plastica della luce e il filo della luce da 2 metri.
4: No, PC.
5: Questo qua.
4: Qua dice però.
5: Come sostegno, un balloon così. Siamo andati in montagna.
4: Ma questo forse sai che è collinato con questo, perché?
5: Non lo so, devi vederlo all'interno.
4: Beh, si sente questo.
5: Il problema a queste frequenze è la trasmissione. Questa qua, praticamente, ha una trasmissione, messa così, ha una trasmissione a cilindro. A 360 gradi, ma sopra e sotto non prende caso. Ora, se tu la metti a 10 metri di altezza, quelli che stanno da 8 metri in giù, non prendono un cazzo, allora la devi inclinare e perdi la metà del quadrante della antenna, perché in realtà spara sullo spazio perché lo buca io non so.
0: Ti conviene una
5: ti conviene una sottolineare. Una collineare andrebbe bene perché la puoi giustare anche a B.
4: Oppure una settoriale.
5: Praticamente una parabolica che ti spara con un angolo X per una direzione a due. I dipoli quelli dei telefonini sono messi così nei pali, no?
4: Solo ho visto un'auto, non ho visto una così, che però tipo era in questo modo, cioè, e arrivavamo più cali, cioè arrivavamo 4 cali, io come cazzo faccio a prendere 4 cali?
5: Quindi quelle non sono 4, quelli sono 4 antenne, nel senso che sono 4 antenne che stanno dentro lo stesso supporto, ma sembra l'aria.
3: È bellissimo,
5: e poi nel generale ci sono gli apportatori di competenza, che costano un tutto di soldi.
0: Bella, dai,
5: penso che neppure ne vengono.
0: Sì, sì, sì, scendo in Sicilia già,
5: questa va bene, sicuramente. Abbiamo al massimo una direttiva, sai che cos'è?
4: Questa va bene,
0: tu sei
5: una direttiva. Sono
0: forse starà seguendo qua.
5: Due pezzettini così, fatti a due ruote, sì, così. E uno di dietro più lungo e un terzo.
0: Dai, ciao, ci vediamo.
5: Perché non è finita la direttiva. Se tu la metti, la metti in verticale, hai già una settoriale a più di 180 gradi. Non è il massimo dell'efficienza, perché più stretto il raggio, ovviamente più potenza hai, più guadagno hai. Poi a destra okay. Croce.
0: Sì, un pochettino.
5: Ma non è un problema, è un dramma questo.
4: Piccolo dettaglio.
6: Che gran
0: che cazzo vuole Raven, porco Dio. Vai là.
6: Nella camera oscura.
0: Che cazzo.
4: Dovrebbe disegnare intorno ai 10-12 minuti. Masterete le caglie con questo antenna montato su gli acci sfondo. È una parabola da 80 cm con l'illuminatore a baratto identico a questo. Ad una distanza media di 7-8 km si riescono a fare collegamenti di 11 metri. Cioè una parabola con 10
0: mm sì, e tutti gli accessori.
5: Non era così,
0: no, quanto dicono.
4: No, questa qui messa nella parabola, cioè questo qui messo nell'illuminatore della parabola con 10 mm e poi una omnidirezionale
5: la linea qua. Ah, perché ma comunque fai un'antenna settoriale, non più o meno.
4: Beh.
5: Fai un'antenna settoriale.
4: Beh,
5: cioè praticamente tu prendi il guadagno di una omnidirezionale, la spari sulla parabola che poi ci pensa lei a fare questi due. Non fai altro che questo. Però la parabola di 80 cm, cioè così mi pare un pochettino fatta a cazzo. 80 cm, dovresti vedere.
4: No, secondo me
0: ciao.
4: Controllare il fuoco per. Cioè, controllare il fuoco questo qua lo devo mettere davanti come illuminatore una parabola. Giusto? Però non si trova il fuoco a metterlo.
5: E devi calcolarti il fuoco. Controllare il fuoco è un luogo geometrico.
4: Come si trova?
5: Minchia, devi vedere come è fatta la parabola.
4: Cioè, il progetto è messo tutto tranne che il fuoco. A meno che non lo mettono in minchia, di distanza.
5: Minchia non è più il fuoco. Il fuoco è un luogo geometrico. In quanto luogo geometrico rispetto delle regole geometriche precisissime.
0: Devi fare il capo, studi la trigonometria.
5: Ma un fuoco messo a cazzo non è più un fuoco. Devi avere un culo pazzesco per beccarlo. Sicuramente ti vuoi fare qualcosa, un calcolo approssimativo e poi metti qualcosa di bascolante per regolarlo.
4: Sì.
5: Questo conviene sempre.
4: Io ho messo un tubo rotondo e l'ho messo un tubo rotondo della grande in modo che lo posso muovere.
0: Minchia!
5: Buon appetito.
0: Ho buttato su un giga di registrazioni MP3 di Hack Meeting 4.
5: Ora arriva quella di Helicus.
4: Ma quale Hack Meeting siamo, scusate?
0: Già in questi due giorni ho fatto un giga di roba.
4: 24 ore al giorno.
5: I ronchi della
0: roba tanto. E la prossima arriva anche la telecamera.
5: Sì, stringiamo video, dai.
0: Video e audio.
5: Tanto la prossima ci sarà almeno una tele.
0: Allora, mi chiamano. Facciamo anche il porting della banda. Sì, tutto quello che passa qui dentro. Mi chiamano nella stanza sburruti, quindi vado a vedere che cosa c'è.
5: Qual è la stanza?
4: Vediamo, quindi faccio più di sì,
0: non lo so, adesso vediamo.
4: Questa?
0: Ah, sburruti! Ah, quindi probabilmente si può. Quindi allora mi porto il portatile. Le portatili delle Froch. Minchia, la batteria al 24%, porco
5: sai quanti? 0,12
0: di scarica finora. Niente, non me lo porto.
5: C'è mangù, il 10%. Cosa ne fa? La potenza è relativa. 20 milli per 10⁻³. È un cazzo praticamente. Se qua ti sta facendo capire che la potenza della potenza non te ne fai niente, non senza controllo come dice la pubblicità, senza una buona antenna.
4: Non te ne provare. Perché è una senare a 100 dB?
0: Ah, ok. 200.
5: L'antenna. Io con 20 watt in 27 mesi ho fatto il giro del mondo. Giro del mondo, ho parlato con il Giappone, con Sud America, tranquilla. Con 20 watt con la a 27 mesi. Quelle sfruttano la riflessione di una spesa. un amplificatore per questa? Perché andare l'illegale quando puoi ottenere quasi lo stesso voto, lo stesso risultato con un'altra
7: parte? Infatti, perché devi l'esercito a casa?
5: Cioè, il rapporto, l'hai visto? Il rapporto per l'aumento di 100 miliardi, che non sono un tasso, di BB, aumenti quasi niente. Non te ne fai una mica, è l'antenna quella che fa. Ci sono persone, mentre io parlo, ho già fatto, c'è un amplificatore illegalissimo da 1000 watt, 1200 watt, scosse da
7: me.
5: Specchio te ne fai. Io con 20 watt ho fatto il giro del mondo. Il giro del mondo non sono nessuno. Io le cartoline e poi gli risposto. Ho preso pure l'isola di Pasqua, che c'era un'attivazione di alcuni familiari che si sono andati all'isola di Pasqua per fare l'attivazione. L'isola di Pasqua al centro dell'oceano.
4: Guarda dove ci sono le statue mai.
7: Questo.
5: Con 27 metri. 27, qualcosina in più di 27. Un Lincoln io. Niente di eccezionale, 20 watt, originalissimo, senza, senza amplificatore, senza lineare, l'antenna, cioè io ho la mandola messa nel tetto, che già ha 9 dB di guadagno, e poi quando mi dovevo fare, sapevo che studiavamo le cose, guardavamo su internet la propagazione, sapevamo le ore, le macchie solari, le scoppolature, si facevano i calcoli e ti puntavi il tipo, prendevi un pezzo di filo, che praticamente non è un cazzo, un pezzo di filo, un balun fatto di legno, scavi due pezzi di filo, saldavi il cavetto e lo puntavi verso dove ti serviva. Pure vai in montagna e ti vai a fare 2-3 giorni di radio, cambiando batterie tutto il tempo con la macchina messa sempre in moto.
7: Quelli che ascoltano la radio
5: stagione, pensando io
8: che sono pronto, sono interrogato che mi dice fatto, facciamo spinello,
5: che palle che siete con sto spinello,
7: ma io dico sto pensando quelli che ascoltano la radio stagione pensando alla sveglia, cioè loro fai spinello,
8: fai una canna, sono un altro,
5: siete delle minchie umane,
7: cosa penseranno di noi?
5: Se volete un po' di stordimento posso prendervi a pugni in faccia io.
8: No,
5: ma però è lo stesso risultato.
7: Non è lo stesso.
5: Ed è gratis.
7: No, perché in quel modo ho anche il mal di testa, così no.
5: Allora, fatate in pancia. Sì, si deve riprendere.
9: Guarda, prendi lo zaino, lo metti che ci vogliono noi, perché mi devo prendere.
7: Ma il cibo deve avere scuola.
5: Sei un par di coglioni.
9: Ma io ho usato un
7: altro. Dio, Tomac, non lascia il cibo sopra. Tomac,
5: io una volta, ma hai
7: trovato sopra la roccia,
5: però. L'avevo fatta, gliel'avevo
7: fatta. Non lasciare il cibo sopra la sedia, a sopra.
8: C'è la distanza del fuoco, è il fuoco, il fuoco, la sedia, questo qui, il mio,
5: prendi un numero di diretta e cerca a calcolare il fuoco di una parabola, è un parametro che sostituisce
8: il
5: mio,
8: ma io dico il punto in cui devo pensare,
5: il punto è l'antenna, allora allora se
7: ma mangio molto Dio, come prendevo da mangiare
5: questo non è perché
7: questo qua non mangia il cervello,
5: ma io penso che questo qua non voglio utilizzarlo questo perché è messo ad una distanza qua che è x quando che x quindi a mille.
8: No,
5: quindi devi controllare.
8: No, no, ma è vero. No, così qua
9: non è vero. Porto tutto lo zaino.
7: No, più che altro la cittadina mano.
5: Sì, certo, che cosa? Il notario è stato detto.
8: Questo sono
7: io. Io quello è la verità.
5: Va bene. Devi vedere tu.
9: Cattissimo.
5: Minchia, ma è allucinante, ma non sanno fare.
1: Chi ha la sigaretta? Facciamo di qualsiasi tipo?
5: Quello, guardate, penso che... No, no,
1: no, no. Ne hai un altro pacchetto? Magari.
5: Pallo tra un'ora. Joseph, tu che cazzo. Tu non usi Debian, non sai come.
7: Noi vogliamo una sigaretta perché
5: dobbiamo. No, ce ne ho una. Ce l'ho, e devo arrivare al tabacchino. Ho un'autonomia io scarsissima in nicotina.
7: Dimmi che ti serve.
5: Praticamente il suo. Penso sia questione di file system sputtanato. Entra col classico o control D e via via. Oppure give password, root password. Se lo dice che è il file system.
7: L'errore di questo, perché ero proprio. Non lo vedere, non
5: c'è proprio l'errore di lui. No, no, lì l'ho già l'ho sistemato. Butta,
7: ma se il cane dice un altro punto è rotto
5: per no,
7: mezza.
5: Prendilo.
7: No, aspetta, c'è un altro sistemato che ho lasciato su questo tavolo.
5: Sono riuscito a risolvere il problema di Lilo perché se ti andava lì non riconosceva l'immagine.
7: Allora gli fotterò il posto d'asbesto. Qua c'è il tabacco.

0: Ma come non basta un 3,5 sigarette? Minchia, ma sai guardare, ho c'ho gli occhi nel buco del culo. Buono, tutte buone so. Rule.
1: Ah, già sei pronto?
2: Ok.
1: Non c'è un...
0: Ma che vai a testare se davanti al tabacchino si prende banda?
1: Ci becchiamo. Sì, sì. Non c'è neanche un editor in tutto il programma.
0: Guarda, oggi quando salivo a pranzo, guarda, gli chiedi a Tomac. Tomac, non c'è in quella piazza tutti lì col portatile? Ciao. Oh, ma c'è anche la luce in questa stanza. C'è anche la luce.
1: Me l'ho dato un CD. Un CD ne serviva, anche una giara.
0: Ti piace?
1: No, non è questo.
0: Che si avvii? Un CD che è?
1: Che avvia, che è?
0: Ah, sì, tieni. Temboli.
1: Sei un gender, cosa dici?
0: Ho solo quello.
1: La.
0: Ho solo quello.
3: Kappa.
0: In viaggio l'unica cosa che ti può servire se sei senza computer è una time body. Perciò porto solo una time body.
3: Kappa.
4: Bello, che è piaciuto.
3: Che approcci di merda.
4: Oh, scolfato un po' più leggero, ma rende un
0: cielo. Ah?
4: Scolfato un po' più leggero. Non so, spiegare in realtà.
5: No,
4: io
5: voglio chiedere. Eh no, il capimento
0: non va così,
5: te la dai
0: dopo. Porco Dio. Il capimento non va più un po' più leggero. Oh, tabacco. Minchia, non fare. Fai a rullare da cacca. No, il problema è che la deve rullare il dios.
1: Che cazzo vuoi?
3: Io quella di prima era rullata male.
0: Quanto saliva è acida.
1: Che vuol dire da quanto saliva è acida?
0: La tua saliva è acida.
1: È mia.
0: Le mie salive. La mia saliva è solida. Tipo che ogni pacchetto prima di uscire fuori si gira tutti i computer di questo che sono qua dentro.
1: Senti,
0: passo di posto ci danno tutti.
4: Può essere,
1: Entrare nella massa piace tre cose. Io non è che ce l'ho un mezzo masso per quale l'altro mezzo masso dipende per cos'è. Bella dai, qualche cosa, niente, qualcosa che non sia dai.
0: Che non sia. Non ce l'ho! Non ce l'ho, non le uso!
1: Che cazzo fai con quei mille CD?
0: Posso dare Windows 3.1?

0: Non ce l'hai, ce l'ho io e tu.
1: Ah, vero, ce l'ha di Oser.
2: No. Datemi uccidere qualcosa.
0: Ce l'ho io e tu. Perché non c'è tanto. Non è bene.
3: Oh, generoso però. In bar, quello ti fa passare per uscire di forte. Tu dici, vabbè, là, ma fumo domani.
1: Ma chi di Oser? Ma cos'è che ha detto, vabbè, me la fumo domani?
0: Ah, mangio io, cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire te lo fumi tu? Ma mi stanno dicendo questi vocaboli.
0: Ho deciso.
4: Pezzo.
2: C'è il cazzo, quello qua, un bastardo di palo.
4: Un pezzettino?
2: Questo solo il tema.
0: Minchia.
5: Se mi dai un po' di testa, non ti piova.
1: Ah, in certo, mi per un mezzo di punto, aspettando, ci ho ripensato. Lo voglio provare. Ci ho ripensato.
0: Sì, va, non.
1: Sì, era meglio che non ci ripensavo. Ma mi piace tanto. C'è poco sale.
3: Ma dai, fai pure. Io ho fatto sfida il nostro tutto. Io fumerò prima di te. In ordine gerarchico dal più piccolo al più grande. Me ne sbatti i coglioni. Sono primo dopo di me. Tanto ti ritornerà.
6: Ma vedendo va scritto qua.
7: No, lo devo contestare.
1: No, qua la stile di trini e la stile perché le cartine sono dentro un via.
2: Perché dovrebbe essere là?
1: Non c'è solo tagli sacchi e pelli. Niente.
2: Dai, guarda se c'è.
1: Non c'è. Ci ho guardato. Cristo, io la cena so.
2: È là, gran croce di merda. Leva quel giubbottonetto.
1: Io se levo quel giubbottonetto.
2: Dai, sbrigati. Allora, leva, ti alzi di quello.
6: Nasa o quella accanto?
2: Ma no,
6: quello che
1: hai visto questo porco che non c'era?
4: No,
6: ma tu hai, ma non lo
4: provo.
1: questo.
0: Aspetta, così funziona.
1: Sì, ma non si fida neanche di me quel proiettile.
0: Ma allora io c'è, che cazzo di sbagliato c'è per
7: me?
0: Ok, va bene.
7: Va? Ma lui c'è una sezione.
0: Di criptografia. Tu sei 50 adesso?
7: Eh sì, che vuoi.
1: Io mi sto collegando direttamente al tuo computer. Mi piace il consenso, proprio per bestemmi. Lo credo non lo faccio da.
7: Zona della città. Questa è l'oro di merda.
0: Ah, certo,
1: vediamo, dammene uno. Figo. No, ma volevo quello col pinguino.
7: Per strada c'era pure che mi insegna della transizione in corso. Fai controllare il resto.
0: Che schifo.
1: Cioè, per terra forse vorrei pezzi di formaggio di non mangiare.
0: Ah!
7: Io non ti mangiare i pezzi di formaggio. Quali?
1: Io avrei preso l'adesivo col pinguino.
7: Che cazzo la sua donna?
1: E lui Toma!
7: E lui l'ha rubato!
1: Dove l'hai presi? Non ho sentito l'ultima parola.
7: È del tipo della calata di colore.
1: Ah.
7: Ah, ma finale.
1: Ah. Giuse, posso vedere una cosa in internet?
7: Guarda,
1: io
7: l'avevo facendo.
1: Giuse.
7: Video,
1: non
7: si
1: sta.
7: Più di 6? Più di 2 mesi.
1: Io devo trovare un modo di essere sveglio.
7: Io meglio, non sono mai bravo.
1: Perché? Dai cazzo, non ho.
0: Quindi hai una cagatura con shaping, esatto.
1: Non era una cosa più alta, prima di finire. Una foto. Ci dovete cercare ieri, tipo nel senso che sto e qualcuno gli è rimasto la corda in mano, ci tira l'acqua giù.
0: No,
1: cazzo, la posso fare?
7: Aia, povero
1: mio Dio! Sì, mi posto in merda! Non mi posso mettere in quel posto là!
0: Che cazzo
1: vuole?
0: Che cazzo ce l'ha? Cosa è?
1: Cosa è? Io se...
7: No.
0: Che è che
7: vuole?
1: Questo invece è molto ottimo. Cazzo, tu sai che il detto caratteri assi?
0: Aspetta, io sono Mira ragazzi, no.
4: Oh, mi ha aperto, però non mi ha aperto.
1: Quindi io sto bestemmiando, Dio, se mi si è aperta con una cazzo di cosa laterale, però non capisco che si dà perché tipo.
8: Madonna, a te non ci sarà un fatto.
1: Minchia, ma se si preme il tavolo fatto da solo mentre ci passi il dito, che mi sto spostando.
8: Si preme il tavolo ci passi mentre ma cioè sei andato qui.
4: Una tipa.
8: E hai fatto qua, ma che cazzo. Ah,
4: se questo è chi era?
8: La scrivi una cosa con la tastiera.
1: No, no, giovane in Tinte, non devo scrivere su Google.
8: In Tinte si fa così.
4: Cosa dire?
1: Come aspetta, non mi giovano. Quello con
8: c'era in città.
9: No, ma se c'è quello nuovo.
8: Il nuovo Mario, dovrebbe essere
2: 16 gradi del poco nuvoloso.
7: Non c'è niente, è la morte.
2: Il giorno che siamo partiti spaccava il nervo.
7: Non siamo partiti, stavo bevendo.
2: Il giorno dopo.
7: Perché? Siamo partiti per la morte.
2: Che spacchiello è senata? Ma mi risolvi il castellato un momento al giorno 72 31 188?
8: Ne sono felice
2: di essere stato io la fonte dei tuoi qua.
8: Tu stai uscendo col cavo?
2: Io sto uscendo col cavo.
8: Già comincia a stare bisogna un po' di notizia per
2: vabbè, vaffanculo, mica.
1: Io se posso scaricare degli MP3 del computer.
8: No!
1: Aspettiamo che non sia diverso.
8: Perché devi scrivere
1: una cosa? Perché non vuole, perché non usa il pollice, sembra un levo di mangiare.
9: Prendo a selezionare un
10: telefono.
9: Questo è difficile usare il touchpad. Destro in alto sotto il cazzo di giubbotto che c'è spiccato là dentro. L'hai provata, adios, è dentro la busta, la fargli dentro una busta. La carta è genica.
2: Dai, l'hai capito quello che dico? No, non me l'ho.
9: E io la della carta igienica per farlo cagare a quel povero Cristo.
10: No, ma se ne, non lo so, se n'è andato.
9: Porco mondo, bastardo. Dioser Cristo.
10: Ma quello che cazzo schermo.
2: Cioè, facciamo qualche cosa.
10: Non meriti di vivere. Ma
2: facciamo qualche cosa.
9: No, Dio, ho sbagliato.
2: Che mica facciamo il discorso di me?
10: Io ora me ne vado in giro, ma non
2: andiamo in giro.
9: Oddio.
2: Ma non mi scontro, è un po' di famiglia.
3: Dio serve.
2: Te la sei tipo mangiare sulla
3: faringolla.
2: Hai fatto una faccia di volume?
3: Dio serve. È così è faringolla, vero?
2: Vale.
3: Di buttare tutto il piede, mi dire che non vuole scritto in quel modo le cose di spazio.
2: Qui sta di un po' per lui.
3: Uccidiamoli, scassano la minchia, cioè stiamo scaricando a 13k. Quando si vorrebbe scaricare molto ma molto ma molto di più. E ieri a 600k scaricato. Cosa vuol dire che un giorno scarica a 600, un giorno scarica a 16? Che c'è differenza? Ieri sera, non eravamo a 600. Ah no, la prima della team meeting, la prima di cominciare. Ah, un salbando per noi.
11: Aspetta che mi piega in su.
3: E forse essendo perché il wireless tipo non si rivede tutti.
2: Non
3: abbiamo
2: visto mai il
3: mentre che scendo a comprare i biglietti mi dici che è il tuo. Cioè che cazzo. Dice ma non sta praticare niente da questa faccia, perché non puoi uscire, ma io andrò a comprare il biglietto al tram. E i dei a quel tipo di ossa no, e tu rimani qua dentro, mi fai questa volta si via. Se li lascio. Che la stazione è ci sono i cani in via Devalia e non so mai quando è la stazione. Ok compagni, andiamo alla stazione. Sbagliai che vuoi. Invece di guardarti le foto porno di un cazzo di negro picchiato in culo a una troia, potresti scendere tu.
11: Qui si parla di fisting.
2: Ma quello non è un cazzo, quella è una mano, è un
3: braccio. Questa è un'altra foto.
2: È un braccio.
11: Qui si parla di fisting.
3: Qui deve essere un'altra foto.
2: Siete riduttati.
3: È per male che sento crash. E dentro, dietro le foto porno. Dei caglioni di merda.
2: Così stanotte si fisteranno un po' anche loro.
11: Però farlo sapere a tutti. Fanno le seghe di prendere anche loro.
2: Tu tua mamma è
11: in John che oramai viene su che a sto file.
2: Oh mio Dio!
11: Qua sono sposto.
2: Oh mio Dio,
11: mio Dio! Il vagone non so. Sto finendo, un po' di più.
2: Aspetta,
11: ti può fare il
12: your fist.
2: Bello, ma che bello, ma dai, ma c'è due salvagenti, tre salvagenti, ma
8: li vanno da amici,
13: la casa della
12: settimana stiamo creando delle cose.
13: Sono quasi come l'oggi sono in televisione, Nirvana, come siete lo stream allora del workshop? Lo streaming del workshop? No, come si sente?
14: Retro computing. Io sto andando, se ci riesco, a registrare il retro computing. E mi si capa con delle macchine incredibili e vado a vedere. Allora scendo giù e vediamo se riesco. Ma porco Dio. Per scendere devo fare un casino. Sì. Mi staccate quella bianca. Grazie.
13: Cos'è questo?
14: È l'archivio di tutte le trasmissioni dai Disciples, da quando è nata a oggi.
2: Grande.
14: Per autofinanziamento.
13: Mi sembra giusto. Mi sembra giusto.
14: Allora. Vado giù, andiamo giù assieme, vieni giù anche tu.
13: Poi il
14: registrare retrocomputing, sì. Chissà se riesco a streamare fino alla sotto, magari. Allora, vado streamando. Dov'è? Retrocomputing qua sotto. Nella sala quella enorme. Becca l'altro access point di Lobo. Quindi, che è uguale, guarda. Sì, sì. Non lo so, io sono salito qua e cambiando SSID uscivo, quindi può darsi che si possa fare allo stesso modo. Assistente, andiamo. Lascialo lì. Vado a registrare BBK retrocomputing, è da vedere. Ci aggiunge le belle macchine.
13: Sì.
14: Qua sotto, vieni.
13: Primo.
14: Aspetta che sta arrivando il mio medico di fiducia.
13: Tuo cardiologo personale.
14: Dobbiamo fare quello speciale, guarda.
13: Perché se lo chiudi ti si spegne.
15: No, se lo chiudo.
14: Suca? Vai col prossimo.
16: Stesso comando, devo mandare il numero della ISO.
14: Devi mettere la quarta. La quinta.
16: No, mettili
14: R5. Perché ne so, ma è inutile.
16: Perché?
14: È inutile. Perché te lo dico io.
16: Vabbè. Allora, non ci credo.
14: Oh, allora, Radio Cybernet, sono le 11 giugno di venerdì 2 aprile, quindi è l'una. Siamo a Genova, Art Meeting 2004, e stiamo streamando il delirio. Thank you.
7: movimento
8: le dita gialle
7: la schiera felice
8: cazzo
14: io adesso mi posso copiare i WAV così ti libero la penna USB. Gameli. Ma che cazzo è sta puzza, oh? Radio Cyber.
8: Ma non c'è nessuno che cala da Milano, oppure a Genova.
14: Minchia, ma i nomi più complicati li potevi scegliere, eh? Hackit con la H maiuscola 01 underscore 4 I maiuscola.
8: Però
14: ci si capisce un cazzo.
8: A me servono così.
14: Cos'è 1 underscore 4 I e 1 underscore 4?
8: Primo e secondo, cioè underscore 4 è senza niente, è il primo.
14: Yeah, hackit 1.wav non bastava?
8: E no, si confondeva con un altro.
14: No. Hai ragione.
8: Sì.
7: Cioè io.
14: Ci arrivo?
8: Tu cosa?
7: Ho dimenticato un regalo per questo che è illuminante. Ho aperto un locale a Pescara che fa questi cazzo di portatiali con delle zucche enormi arancioni e il locale si chiama Zucca.
8: No!
7: Ne avevo prese tipo una decina che dovevo portare.
14: Zucca?
7: Zucca con la K.
14: Andiamo al Zucca.
7: Esatto.
14: Una volta ho trovato l'aranciata Zucco come marca.
8: Mi suco la suco.
14: A Catania l'ho trovata all'hard discount.
17: Che bevi?
14: Io succo. No, no, non esiste. Non esiste.
8: È male.
7: Vabbè, io voglio. Ho fatto qualcosa di male, no?
14: Sì.
7: Sì.
14: Ma stai lì. Io voglio 4 per e mezzo?
8: Mi
14: do un
8: altro
14: spin.
8: Mi do un altro. Perché questa cosa non è masterizzata più di 4? Se non è masterizzata
14: più di 4? Non adesso. Una cosa per poco. Non lo so.
8: Mi metti un WAV piccolo nella mia opera?
14: No, adesso no. Sto facendo quattro cose insieme e non sto capendo più un cazzo, quindi adesso no. Vuoi che te lo scriva? Hai tre fottuti secondi per tacere. O sarò costretto a strapparti gli occhi e a fottermi la tua testa.
8: Se mi non si arriva la ciabatta, non lo
14: so. Ammazzati. Allora, se ti do una scheda, guarda qui. quella che ti presto la
8: di Genova,
18: renta l'accesso del buzzato,
14: l'accesso del buzzato. Oddio, porco Dio,
18: scusa, perché non la tu non hai attaccato il mio lasso? Io la so, perché non ho fatto la so, come c'è la so, non se ne
14: conta. Aspetta che ci scrivo, quale io devo masterizzare? Non si sa mai.
8: Decapitato,
14: asbest.
8: Quasi l'Italia, 99 euro.
14: Non per te, ma non so mai. Alla fine non mi è arrivata. Sì, però poi mi si è smesso il connettore e l'ho rimessa a posto.
8: Viva con tre.
14: Buona connessione.
18: Qua c'è quello di prima.
14: Ma non può avere come posizione
18: stasera, non mi potrebbe dormire se non è. Allora questa è la 5.
14: Stai facendo il 6?
18: No, c'è la 6?
14: Sì sì, sono fino a 8.
19: Dani, poi ti faccio fare quattro risate su Isola del Corso.
14: Ah, parlo tu pomeriggio.
19: Ti faccio fare quattro risate di quelle tre.
14: Attenzione. Vai, comincia a girare. Comincia a girare col portatile, vai. Ci sono jet bulli? Ah, parlo, cambia la pasta una jet bulli?
20: No, quindi
14: me lo scrivi per favore? Sì, sì, che esatto, sì.
18: Cosa vuoi?
14: Te l'ho già prestata, mi sembra. Vedo, la metti qua. Ah, ma dovrebbe andare, dai. Dovrebbe andare. Una sedi bulli. C'è il cibo in mangiare?
18: Ma va coppa.
14: Bioscine, biosce ce ne sono, biosci.
20: C'è, amica.
14: No, minchia, ma sei un pazzo. Biosci non ce ne sono? No, mela, succhi.
20: Mela meno,
14: appunto.
18: Io, una piscina.
14: Sì, se ci sono biosci, ce l'ho io. Alla crema, per l'esba.
18: Mi piace la crema.
8: Scusate ragazzi, voi quanti sperano a pranzo qua? Mi confidate la prima cosa di per
20: due?
8: Pasta,
21: una ventina.
14: Vegetariano?
21: Una ventina,
8: vegetariani
14: qua. Sugo, ma senza carne, spero.
8: No, suca hai detto.
19: La carne si chiama 20.
14: Sì, qua 20.
21: Guardate, sì, sì. Cioè, parte approssimativamente.
14: Anche 25.
21: Sì, sì. Tanto poi invece
14: mi parte automatico. Vieni qua, fatti chiamare da Gesù. No, minchia, quello viene davvero. Sto convertendo.
19: E fai bene perché no.
14: Ah, chissà dov'è l'immondizia.
19: Oh,
14: briciole dappertutto.
18: Ora ti sto io, vediamo.

0: lo posare in mano.
1: Giulio?
2: Io?
1: No, no, io guarda, come questa è la tua, sì.
0: Ma la palla è sulla palla.
1: Perché?
0: Non funziona.
1: No, funziona, è soltanto che sì.
3: La rimetti dove
1: sei preso. A cosa vuol servire?
0: Però lei ha macinato.
1: Oh, infatti me lo riporto a fare solo.
2: Noi abbiamo il Pentium,
1: potrei aspettarla e trasformarla in RAM a 30 pin. Ammartellate.
2: Come andrava resto bull.
1: Grazie. Ho espresso un pensiero di
0: fatti.
1: Piangi, dai, piangi. Piangi per noi. Il coniglio pazzo.
0: Scusa.
4: Sto morendo.
2: E ci mancava che la plana non era scendo per scendere. Andiamo sopra la cespuola.
4: Che cazzo.
1: Ma state volando?
2: Ma fallo, facciamo sta parabola. La parabola ce l'ho. Però ce l'ho, mi devo andare a prendere il fuoco.
3: Facciamo la parabola del buon samaritano.
2: Ah. Proposto
0: che il cervello è andato.
2: Mica se sta facendo, dicevo, la masterizza. Ha pure 8 mega di qua.
4: Lava.
0: Sento, adesso la mai si è.
2: Per forza. Sbaglierai. Sì. Tracciare. Scendi.
3: Cos'è Hackett 31-4 notte? Non esiste il 31-4.
5: No. Infatti era
3: 31-3.
5: Era 1-4. Mi è scappato.
3: Quindi è uno?
5: Quattro.
6: Ma è una nuova marcia.
0: Ma sei?
3: Sei.
0: Okay.
3: E il 6? Vedo il 7. Coordinazione perfetta. Scacco a re.
2: Devo morire di 7. Deve morire di 7. Andiamo. Deve codare. Grazie.
3: Sta facendo il 7?
2: Sì.
0: Mi stai morendo addosso.
2: Basta.
0: Dici il segreto di Giro Osmer. Cristo mangiare corrente male con te. Domani.
3: Il segreto.
0: Qual è il segreto?
2: Il segreto di tutto sta nel Warriors.
3: Quando è una scatola per metterci dentro un
2: accessorio.
3: Che è l'alimentatore? Ma li hai uniti?
2: Sì, perché il flusso di peli. Sono andrò a pigiare tutti e due e già c'è andrò a
3: cosa stai dicendo? Flusso di peli.

0: potrebbero altre merendine, così. Scotto?
1: No, mi scotto.
2: Ma per il tramite la lana in terra. Noi che siamo le più delle
3: sei in allarme, non c'è la.
0: Vai dal DHCP umano, ti fai segnare un indirizzo IP e ti attacchi al lame. E di solito non pulisci il water.
3: Ma invece perché non mettiamo la cisterna sulla stessa sottrata? Buon 10.
0: Perché è meglio non toccare ciò che funziona.
3: Però così.
0: Non possiamo?
4: Ce ne può!
3: No, ma dovete chi ti gioca.
0: Ma questo stream va a pezzi.
3: Browsing deve essere interessante,
0: cioè? Ah no, non so.

0: Perché Azzurra non mi fa entrare, porco Cristo?
1: Vabbè, abbiamo detto 20 persone,

0: massicciamo.
1: Sembra uno stronzo ammuffito.
0: Ma è da buono. Uno stronzo. Adesso.
1: Merendina allo stronzo di muffa.
2: Vuoi uno stronzo ammuffito?
3: Non ti rifiuta mai.
4: Vai e facciamo
0: un po'. Allora, tu faccio un po' io e faccio un po' io. Tu
4: fai le foto
0: io,
4: mi faccio flash. Non fa ridere, soldato.
0: È buono.
1: Va bene?
0: È buono.
1: E mette il nome del pacchetto persino bim.
5: No, però il prossimo lo facciamo il mio.
4: Cosa?
5: Il prossimo.
1: Ma non avete messo Debbie? Eh?
5: No, faccio lui.
1: Ah, no, ti sarebbe con
0: me. Va bene, va bene.
5: Direttamente, liberi.
4: Io lo so.
5: Alza.
4: Peccato che non si è portato. Io non si è
5: Ma hai partorito tu? Hai partorito?
1: Cosa?
5: Comunque la cosa, con il web.
1: Sto facendo.
4: Aspetta. Lui è del Dipartimento di Psicologia di Torino.
1: Oddio.
4: Vuole documentarsi sul fenomeno hacker, vuole redimersi.
5: Ah,
1: siamo completamente impazziti.
4: Non vuole
5: io
4: sapere
5: sto
4: cos'è questo.
5: Io sono la scienza della comunicazione, sono Gamal.
1: Ciao,
6: stiamo
1: Ernesto Gabriele.
6: Stiamo facendo una ricerca di mezzi per i ragazzi. E vogliamo poi fare a livello scientifico un libro dove spiega tutto.
1: Ah, ne avete venduti un sacco, vero? Praticamente manco uno. Immagino che li avete spinti tantissimo.
7: Li vogliamo spingere in culo a chi ha Fairguard, ma se lo devo passare, non passa nessuno.
1: Che c'entra Fairguard?
7: Eh?
1: Forse passa più gente da qua.
7: È l'unico che passava.
1: Forse passa più gente da qui.
5: Troncato, l'unica gamba buona che avevo stamattina.
1: Io adesso mi metto qua. Bene, 15 euro, hai tutto il materiale che ti serve.
5: Sono andato
4: a cioè.
8: Non è veramente
4: questo è il hacking.
1: Sì, in realtà è
4: questo è hacking.
1: È legno.
4: Questo è hacking però.
1: È bello. Sì, sì.
4: Questo è di legno, cioè, notare.
0: Sì. Sì. Questo è modding.
4: Modding, sì, è vero. Sì, è una branca dell'hacking.
1: No, io non entro
4: in stavate parlando.
8: Quindi la possibilità era se se potessi, lo so, se qualcuno voleva di lasciare un'intervista strutturata come abbiamo pensato noi.
5: Sì.
8: Però se volete vi firmo una cosa che io sono del dipartimento.
5: No, no.
8: Deve essere registrata.
5: No, sto utilizzando lo stesso sistema. Stai facendo l'osservazione da partecipante?
8: Sì.
5: Anche io.
8: Perfetto.
5: Ti posso dare una mano, conta pure su di me, se non mi rompo le ultime gambe che mi sono rimaste.
1: Mettiti lì, siediti qua, è libero questo posto.
4: Io vi ho detto, invece di usare panche, tiriamole fuori e andiamo a prendere le sedie da sopra. Sopra ci
5: sì,
4: sono 50.
5: Secondo me sì.
1: No, è il contrario.
4: Posto sopra che non c'è nessuno.
1: È il contrario, casomai se dobbiamo fare questa cosa ci si sposta sopra, però non ora. Qua dentro
4: no,
1: sentiamo.
4: No, ma io dicevo per comodità loro.
5: No, per togliere queste.
4: Per comodità loro. Togli le panche.
5: Sedie,
4: sopra ci sono 50 sedie e non c'è nessuno.
1: Certo, certo, certo.
5: Perché voi avete cambiato sedie.
4: Allora. Facciamo che io ora prendo le sedie sopra.
5: Ecco, sì.
1: Ma figurati. Ma di che?
9: No, comunque un disturbo.
5: Cioè, poi quindi...
1: C'è problema. Sì, intanto divertiti, vedi un po' qua la situazione.
9: È veramente molto interessante.
1: Sei di qua, no?
9: No, sono io.
1: Ah, sono io.
9: Sono io, sono io.
1: Sì. Io che ci devo...
5: Che cazzo ne so? Soldi alla maglietta. Vieni qua, siediti. Ok. Ah, un nuovo cavo di rete. Io lo sto prendendo per questo cazzo di fini, non capisco dove mi metto. All'interno lo so, la quantità, anche un profilo di comunità. Scelta della comunicazione. Siracusa, Palermo,
4: Daci.
5: Ma no.
1: Mi sono cliccato da solo, sono veramente un cretino.
5: Grande!
1: E ho scritto chi è quel coglione? Mi sono buttato fuori. Ed ero su due finestre con lo stesso canale. Ma roba da male.
5: Marco!
9: No, non voglio fare, però è la carne panica, perché ho sentito un gatto, sono Gabriele, ho sistemato
5: filo.com,
9: però
5: la carne
9: panica, e
5: a Chiara, occhia a palla, spenta, rescue slash root uguale, slash dev, slash hd, porti di più.
9: No, non mi ricordo se
5: è rischio. Sì, sì, è rischio. Io l'ho fatto alla... E so pure qual è il suo problema. Hai installato per caso il kernel? Hai configurato il kernel? Devi scrivere init uguale init rpg, quello che cazzo è, sul lino, perché sennò ti imputta nel mondo.
10: Ce l'hai, tieni.
5: Ah,
10: bene, la stessa prova. Sto usando la parte,
5: questo è il mio pezzo.
10: Mi serve una semplicità di me.
5: Re la scala.
1: A me.
5: La scala. Continuo. Grappa.
1: Bella.
5: José, o sposti questo cartellone della kit dalla... Vediamo com'è. Ok. Esiste un posto da quelle parti? Per me?
1: Quante minchiate stai dicendo?
5: Che sei eterosessuale. E già questo è un minchiato.
1: Questa è una cazzata colossale.
5: Che in realtà...
1: In realtà sono trisessuale.
5: Il tuo lavoro è fare l'uncinetto. No,
1: bene, sì, ci
9: non scherzi nella correzione di informatica di Olga.
1: Stercone.
9: Una prenotazione al trasferto, no? Che è un maiuscolo che non si può fare.
5: Oh,
9: bello,
5: ma puoi staccare
1: a me?
5: Ma che minchia dice batte portate? Porca di quella portata, Elibus, sei un frocio. Sei un frocio, dovrebbero darti l'ergastolo per analità. Un cazzo di slot di plug. Fanculo. Ho la rete.
1: Sì, ce n'hai un po' troppa per i miei gusti.
5: Rete?
1: Sì.
5: No, ma cazzo di gusto.
11: Hai 10 secondi, 10 secondi.
5: Guarda come fiotta, è molisciando, fiotta, e quando fiotta, fiotta bene.
1: Il balsamo.
9: Era qui sul tavolo, non so di chi. Se mi ritiene però così, ci rompo.
12: Impara a fare il seminario sulla tua omosessualità.
7: Permette di fare i tuoi passi, di fare la configurazione.
1: Continuiamo, ricomincio da lui.
7: Fai di configurazione. Eh?
1: Thank you.
12: No. In RD. Si brucerà il masterizzatore.
1: Gamel. Sta benissimo, tutto quanto qua. Tu col mio, ma io ti impongo il qui. Tu col mio, ma io ti impongo il qui.
13: Qualcuno si vede un cavo di rete da presentare, un cavo d'alimentazione di rete.
14: Posso dire il suca o una
7: e poi di fai il passing della signora tipo una cosa di Apache.
1: Vai.
14: Boio suca.
7: No, ma che cazzo
1: c'è quel coglione di boio?
7: Esagerato, mica devo fare un fagli complicato.
1: Non è che qualcuno uscirebbe da team.it per farmi entrare?
12: Entrare perché tu sei finito la porta.
7: Una scella da una parte del demoniere
12: Circa 2.1.1.
1: Hai
7: sentito?
12: Capito?
1: Ce l'abbiamo già un data pipe, ok, grazie.
7: Hai capito o no?
1: No.
7: Ti posso dare una scella da una parte?
1: No, no, ce l'abbiamo già, non ti preoccupare. Grazie. Dimmi. Il mio ano pazzesco.
14: Dimmi se è recuperabile in qualche modo o devi bisogno per forza.
1: Qual è il tuo Madonna Santa?
14: Qual è il tuo Madonna
1: Santa? No. Che da fare? Devi cercare il ricambio su internet, ma dubito che lo trovi.
14: Dici nemmeno di questi attacchi.
1: Prega che non si sia rotto questo attacco.
14: No, l'attacco non sta a posto.
1: Lo stacco sta a posto, però. Ma è tutto tagliato. Da qua e qua. Cioè,
14: io dico che la buona parte è già tagliata.
1: Non ho niente da fare. Non ci sono cazzi.
14: Cambiare.
1: Da cambiare il flat assolutamente.
14: Dell'audio ve ne posso mettere, questo no. Questo no.
12: Perché non mi posso mettere da
14: anche qua sul
1: sì, però dovresti cercare uno schermetto simile e vedere se trovi il flat di ricambio. eBay a vuota mazza. Adesso non ti posso aiutare, ma comunque noi cerchiamo assieme.
12: No.
1: Ma è lo schermo di Gimondi?
14: Sì, lo schermo di Gimondi.
4: La parola
1: è un peccato.
14: Sì.
12: Io devo entrare.
1: Ma per i Dell se ne trovano un fottio. Ma questa macchinetta qua.
14: È giusto non si sa trovare. Un flap uguale attacco.
1: Bisogna cercare questa sigla.
14: Questa qua è revision, quindi questo è il.
1: Per esempio, sì. Titanium TFT 84. Cos'è sta roba?
14: È lo schermo di mondo.
10: Che è vero, perché mi
12: ricordo un po'.
1: Oppure cercare anche questo.
12: Poi l'ingra essere
14: computer.
4: Sì, anche
1: questa.
4: Sì,
1: anche le
14: D04.
1: Ma il display è una cosa, il cavo per adattarlo al portatile è un'altra.
14: Ah certo.
12: Ah, ma a proposito.
10: Ah, è vero, tu stai proprio mi dando
12: niente.
10: No, ma siamo a
1: non è più attuale.
10: Come?
1: Ah? E CD a lui interesserebbero, sicuramente. C'ha i 5 hack meeting già preconfezionati, archiviati. Sì, è un'enciclopedia sonora.
4: Hai bisogno di fare questa ricerca? Che dura, non lo troveremo facilmente.
1: Ma Primo?
12: Solo 5 basta, poi mi faccio un secondo. Non ti preoccupare.
1: Ah, ecco.
12: Da quanto tempo sei sulla terra?
1: Non me lo dire, ti prego, non dirmelo. Ti prego, non dirmelo. Non dirmelo perché divento un pazzo. Non me lo dire. No! No! No!
12: Me lo ha detto! Me lo ha detto! E qui parano le patenti di tipo IV9 a quelle IT9, quindi fanculo l'esame del Morse. E diventi radioamatore a tutti gli effetti.
1: Veramente?
12: E puoi trasmettere a 5 gigawatt su tutte le frequenze che vuoi. Friggere qualsiasi pollo. Sì, noi siamo gli ultimi. In tutta Europa hanno già eliminato l'esame di telegrafia e equiparato le licenze. E noi siamo gli ultimi stronzi. E Andrea Bornino vi benedice con questa notizia. Incredibile.
15: Quindi devo andare a pagare i concorrenti che per dire.
5: sono 11,50 € di conto corrente per prendere gli stordini di merda. Richiede, questo è il pezzo più bello.
15: Nulla da
5: Red Design.

0: R2, tu fai il 3. Siamo velocissimi, siamo delle pompe, delle idrovore,
1: dei pompini siete.
0: Alza un po' il volume.
2: Ascoltiamo la musica
0: tiziana. Tiziana, me lo alzi il volume?
1: C'è Tiziana Tazzina, è l'evoluzione di Pizzone.
0: Tiziana. L'arrotino. È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Ma non arroti? L'occhio che uccide. Minchia, il tuo occhio che uccide è pazzesco.
1: È un po' comincia a sballare.
0: L'arrotino autistico.
1: Ma non rendono però quegli altoparlanti del mondo tutto indietro, ma a doppia cassa non si sente molto più.
0: E tu questa roba la ritieni complicata? Posso capire che è piacevole da ascoltare,
1: è molto tosta. Quindi questo è metal rock, non è metal, è metal rock.
0: Tu non hai mai sentito i Watchtower allora? Non hai mai sentito Watchtower? No? Minchia, a saperlo ti portavo i Watchtower. Sono i primi che hanno inventato il progressive metal nella storia del metal. Ma fanno delle cose mostruose.
1: Epic metal rock.
0: Minchia, stiamo esagerando adesso. Ma tu suoni questa roba?
1: Magari ci provo. Io sono ritmico, non sono solista, quindi da solo queste cose non rendono. Ci vuole tutto un... Sentiti questa parte, c'è un pezzo di Nuovo Cinema Paradiso.
0: Dai, basta.
1: Te lo giuro, in italiano.
0: Parapacchito Mac, parapacchito Mac.
1: Ascolta, ascolta, ascolta.
0: Adatti, sto benino mentre chicco peregrino. Tra un attimo, sto parlando di una cosa importante.

0: L'amor.
1: Ma è finita col cavo?
0: L'amor.
1: No, se lo tengo.
2: Devo prendere l'attrezzatura.
0: Ecco.
3: Lì che c'è la banda sacra.
1: Vuoi che comprima i dati?
2: Caricatore. Ok.
4: Allora, www.comunicazioni.it. Ecco il link, the link. Sala stampa, comunicati stampa. I radiomatori avranno da oggi un tesserino che certificherà l'autorizzazione per la loro attività. E questa è l'ultima notizia del settore, il primo c'è il tesserino.
0: Questo qua dice la mia nome diretto, mi permette tutto, mi permette niente. Io mi sono andato a vedere l'inizio. Qual è il problema? Che non sono andato a fare il segno del nostro
5: lavoro. Non sono terminato. Non sono terminato. Perché... No, grazie.
4: Le classi A e B di patenti radiomotoriali saranno riunificate in una sola categoria.
0: Vai, vai.
1: Nel culo la burocrazia, nel culo.
4: Almeno perché ha fatto elettronica a scuola. È una gran cosa, fine dell'esame del Morse. Sì, sì.
0: E ora per il
3: è un errore di coglione.
4: E finalmente puoi fare la radiomotoriale come negli altri stati, no? 40.000 licenze, 10 miliardi di divieti. Cristo.
3: Ora hanno allargata la banda a un giga e due.
4: Tutta la banda.
3: La banda radiomotoriale. La frequenza radiomotoriale hanno allargata.
4: Non so quanto hanno allargata.
3: Comunque è bello trasmettere tipo a 3 metri, cioè un dipolo che ti avvolge tutta la casa, è
5: impossibile.
0: Io posso dare anche ai utenti più un disclare, però non ce la
5: prendo. Devi mettere intanto il resto di dentro, fai le prese. No, fai le prese.
4: Nel cervello. Questo è il Trois.
3: Sei disattento io.
4: No, sono rincoglionito. È diverso.

0: narrarlo con una persona.
1: Su camino del Papa. Su camino del Papa. Su camicia del Papa.
2: Sono 15 seduti di organizzato. 15 persone.
1: Eh?
2: Ma perché sono 15 seduti che sono là?
1: E allora?
2: Fare? Io ho detto, ma le parole le hanno
1: aiutato di più. Ma per fare cosa?
2: Per il turno.
1: Ah!
3: E ma lo sai, da! Perché?
1: Perché non fai la scena, signor Cesar, che distruttore? No, ma con i pugni di... Come? Ah sì, un primo un passo indietro.
3: Come, scusa?
1: No,
4: Marco, non capisco come non esiste il resize in G4. Non c'è il resize in G4.
1: Suca. Ma che grande notizia questa dei radioamatori.
2: Cosa?
1: Grande notizia dei radioamatori che diventano radioamatori, tutti i radioamatori. Tutto.
4: Devo pagare 11,50 euro, uno da 10 euro, uno da 1 euro.
1: Sì, e poi mandare le domande in carta bollata da 20 euro, e altre domande in carta bollata da 20 euro. Le foto tessere
4: con 100.000 lire, con 100.000 lire,
1: sì. E un 2 mesetti di attesa. Ministero Comunicazione Sicilia.it, lì ci sono tutti i modi.
3: Volete un cavo più lungo? Adesso ve lo do io.
1: Mi devi fare un pompino.
4: C'è soltanto extend il partito. Non c'è la partita. È la mina.
2: Ah, era.
5: Aspetta, ho finito da sotto il punto, vero?
1: Quale switch? È un hub.
4: È già un
6: hub.
1: Sì. Se lo devo rifare nel cuttuso nuovo culo?
4: Sì. No.
1: Su Camila minchia.
2: Fai la divisione.
1: Ho effettuato l'allippo.
2: Mi dà la pena.
4: No, ma veramente, sogniamo questi giorni. Siamo rimasti solo noi due.
1: Siamo solo noi, eh?
4: E l'altro io. No, sono
2: Paolo.
4: Angelo! Quali sono le utili di quelle per quel bastardo alto di merda?
1: Alfa score Udi. Svegliamoci! Ufficialmente che ho uploadato i primi tre pezzi di MP3 di Hacking Meeting, Meeting 2004 su papuasia.org/radiocybernet/registrazioni/RC-Bucket04.
0: Alleluia.
1: Che dici?
0: No,
1: sono le registrazioni che ho mandato in diretta, le nostre non le ho ancora mandate, le mando adesso.
4: La volta non hanno
1: Va bene, tra poco le mando. Quello che mi avete mandato posso mandare tutto?
0: Sì, però qui invece c'è la vita. E infatti adesso sto facendo quella selezione.
7: Che gran palle, ragazzi! Cioè, vogliamo uscire su autistici! Dateci autistici!
4: Poco più, vorrei ascoltarci. Puttana della Madonna, troia bella.
0: In pratica questo sarebbe un
7: problema. Stavo trasmettendo il viaggio, ma anch'io.
0: Invece sono più insieme
7: di
1: e poi adesso lo mandiamo.
0: Dice esattamente. Sì, no, non è un non era il nostro. Ti dice esattamente dove sta il cursore, no? Cosa c'è selezionato? Invece quando c'è la selezione multilla, invece di.
1: Uno dei grandi picchi di ascolto di Radio Cyber, ne abbiamo 34 ascoltatori. In questo momento che ci sentono
0: sala riga 2 la riga 3 la riga 4 hanno quel problema che quando scali
1: ma Coca-Cola non ce n'è più vero?
0: Quindi giustamente
1: che avete comprato 47 bottiglie di acqua e 2 di Coca-Cola fate schiappo
4: e le ho comprate io
0: poi noi così ci prendevamo
4: che erano le uniche che mi potevo
0: carriere il modo è il modello è la base del select di
1: Modena. C'è Marcus che saluta e bacia a tutti è una bella cosa
0: no comunque serve per altre cose di portare un perché poi il fatto
7: oh ha finito di copiare
0: non capire bene qual è il
1: Buone queste patatine. Stiamo mangiando patatine. Stai accappottando, c'hai sonno?
0: No, sono accappottissimo.
1: Come mai?
4: Thank you.